0: accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. Hit the beat and take it to the first note.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:34. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:02. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:36. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Eccoci qua, sono le 7.03, ben ritrovate all'ascolto di Summertime su Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. La regia di Peter Bescapè è pronti a ripartire anche questa mattina, dopo qualche problema tecnico, diciamo così, che ci ha coinvolto nella puntata di ieri, che fortunatamente, insomma, ci auguriamo sia stato risolto. Quindi pronti a essere insieme per le prossime tre ore fino alle 10 con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti, soprattutto con il desiderio di accompagnare questa estate che trascorriamo, insomma, in vostra compagnia. I temi, come sempre, si parte dal racconto dell'attualità, mano a mano che arriva non possiamo che partire tra poco anche con le ultime dalla Colombia, ancora devastata dal terremoto. Si prosegue una disperata ricerca nelle macerie, aumenta ovviamente il numero delle vittime, aumenta fortunatamente, pur con lentezza, anche il numero di persone che vengono a volte anche miracolosamente estratte vive. E poi tutto il resto, i conflitti, gli scenari internazionali e anche, insomma, oggi l'occasione di guardare verso l'alto, verso il cielo, perché il sole è ormai sorto, ma quando starà per tramontare in Italia e nell'Europa occidentale si potrà assistere, chi con un po' più di fortuna, chi un po' meno, alla spettacolare eclisse solare che appunto sarà parziale in Italia ma totale in parte del Nord Africa, della Spagna, del Nord America prima, e che insomma promette grande spettacolo già nelle notti super affollate di stelle di agosto. Allora siamo pronti a cominciare, ripartiamo tra poco anche con la nostra musica. È il tempo giusto di ricordare a tutti voi e tutte voi che al 334 11 11 622 potete scriverci la vostra, raccontarci i vostri dubbi, le vostre perplessità e le vostre opinioni, e anche semplicemente insomma come state trascorrendo questa estate infiammata. La musica ci porta da The Dichotomy, questa è Dacre Side, poi noi rientriamo per un po' di rassegna stampa.

E allora, eccoci qua, eccoci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa della giornata qui sulle frequenze di Summertime su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, ripartiamo anche dalle buone notizie, perché ogni tanto ci vogliono. Anche nel mezzo dei disastri, una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto che ha colpito la Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco di Cali sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire a estrarre la giovane, con un post corredato da una foto in cui si vedeva il volto di Diana, questo è il nome della sopravvissuta, attraverso una fessura aperta tra il cemento armato e i mattoni di una struttura interamente crollata. La sua estrazione, comunicata con gioia poi dallo stesso sindaco Alejandro Eder, dopo oltre 30 ore appunto di sforzi dei soccorritori per aprire un varco sicuro tra le macerie. Grazie a Dio, grazie a tutti i soccorritori e ai volontari, Diana è stata salvata, scrive il sindaco in un secondo post. Estrazione seguita in diretta dalle televisioni, accolta da un lungo applauso della popolazione presente, dalla commozione della madre della giovane. Insomma, piccoli fiori che emergono nello scenario disastrato. I morti sono saliti oltre i 200 nelle ultime ore, ma sono numeri che potrebbero ovviamente salire ancora, perché si continua a cercare tra le macerie, si continua a cercare i dispersi, ma ovviamente più il tempo scorre più le speranze si fanno flebili. E poi ci sarà insomma la grande ricostruzione in un paese che è stato veramente colpito con pesantezza, soprattutto appunto nella regione di Cali. Torneremo a occuparcene ovviamente anche più avanti. Intanto ci sono le notizie che ci portano verso la rassegna stampa internazionale, a partire ancora una volta dalle parole di Donald Trump, che torna su un paio di concetti che lo riguardano, diciamo così. Uno è la possibile nuova candidatura nel 2028. Trump però temporeggia, diciamo così, su questo aspetto. Dice: mi piacerebbe molto, ma c'è una legge ferrea, la legge ovviamente quella, lo sapete, che proibisce ai presidenti americani, nel nome insomma della tenuta democratica del paese, di ricandidarsi per una terza volta alla presidenza. E poi Trump va anche sullo stretto di Hormuz e ribadisce: lo controlliamo noi, non mi fido dell'Iran. Insomma, così, alla domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi a un terzo mandato, ipotesi ovviamente vietata dalla Costituzione americana, il tycoon ha dato una versione insomma quasi inaspettata, ecco, una risposta fin troppo educata, diciamo, fin troppo etichettata per gli standard di Donald Trump. Poi è intervenuto anche sulla rocambolesca fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, di cui si parla solo in questi giorni, il fatto che secondo quanto trapelato il presidente sarebbe, diciamo, scappato su un volo militare e non sull'Air Force One, che normalmente lo trasporta, per paura di un possibile attacco, di un possibile attentato alla sua vita. Trump commenta: ricevo molte minacce di cui non siete a conoscenza. Chiunque abbia un ruolo di peso deve affrontare molte minacce, dice. Chi non conta nulla non viene minacciato. Insomma, anche sulle minacce ci tiene ad attaccare qualche nemico. Credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto Donald Trump, che insomma tira fuori anche un po' di sano vittimismo, ma insomma su quello devo dire che forse dalla politica nostrana ha ancora un po' da imparare. Dipende esclusivamente dal Secret Service, poi ha detto: io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare. Riferisce al suo arrivo a Washington dall'Ohio, e in questo caso diciamo che ci sentiamo di essere anche abbastanza d'accordo col presidente Trump. È abbastanza normale insomma che un presidente americano possa essere obiettivo di attentati, peraltro insomma in passato, per chiunque abbia studiato un po' di storia americana, qualcuno è anche andato a segno, e quindi è normale che vengano prese le precauzioni del caso, senza creare un caso mediatico su ogni cosa. Chiudiamo con la situazione in Yemen, che è
la più calda, diciamo, sul fronte medio orientale in queste ore, perché c'è stato un attacco nel Mar Rosso attribuito agli Houthi. Insomma, il Mar Rosso lo sapete, quella striscia di mare che in qualche modo collega l'Oceano Indiano con il Mar Mediterraneo e con il canale di Suez, un attacco appunto che secondo la Guardia Costiera dello Yemen ha provocato 6 vittime ed è attribuito ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran contro una nave mercantile nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa meridionale del paese. Insomma, se avete presente un minimo la cartina, Bab el-Mandeb è quello stretto che si trova, diciamo, dal nostro punto di vista alla fine del Mar Rosso, poco prima dell'Oceano Indiano, e che separa l'Africa dall'Asia, dalla costa proprio yemenita. Tali attacchi si aggiungono a una serie di incursioni letali contro il traffico marittimo all'ingresso del Mar Rosso, iniziate dopo che il mese scorso gli Houthi hanno annunciato un blocco navale ai danni dell'Arabia Saudita. La Guardia Costiera, che fa capo al governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, anche se piuttosto debole, ha reso noto che tra le vittime figurano 4 membri dell'equipaggio della nave mercantile identificata come Tiama e 2 appartenenti alle forze che sono invece intervenute per un'operazione di soccorso e l'evacuazione dell'imbarcazione. Una prima salva di colpi diretta contro la nave che ha provocato un incendio a bordo e ingenti danni e ha causato morti e feriti tra l'equipaggio, tra cui appunto 3 cittadini pakistani e 1 indonesiano rimasti uccisi, così dichiara la Guardia Costiera in un comunicato. Poi un secondo attacco ha colpito l'imbarcazione mentre i soccorritori stavano effettuando l'operazione di evacuazione. Insomma, sono mari profondamente agitati quelli del Mar Rosso e del Golfo Persico in queste ore, in un mare che invece prometteva ben altre speranze. Anche la tragica notizia che ci porta a Formentera, isola delle Baleari, dove tra l'altro si sta preparando, e ne parleremo, una grande festa per osservare l'eclissi, uno dei luoghi baciati in questo senso dalla fortuna, dove un italiano però è morto nella giornata di ieri. Lo riportano i media spagnoli, precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe proprio l'annegamento, anche se non è stato accertato ancora in via definitiva, così come non è stata accertata l'identità della vittima. Un allarme lanciato da un altro bagnante, siamo sulla spiaggia di Evant, che ha notato la vittima in difficoltà in acqua, ha tentato anche di soccorrerla ma inutilmente, e un bagnino è riuscito a soccorrere l'uomo e portarlo a riva, mentre gli addetti al servizio di salvataggio del Consell di Formentera raggiungevano la vittima e la tiravano fuori dall'acqua, ma una volta a terra i soccorritori hanno tentato inutilmente la rianimazione cardiopolmonare, sul luogo anche gli agenti della polizia locale di Formentera, il consolato di Barcellona e la console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali. E allora noi tra poco ripartiamo con la nostra analisi, apriamo anche ovviamente i nostri ospiti, ripartiamo anche dalla musica qui su Summertime. E allora Teddy Swims sulle nostre frequenze con Break Up in Reverse.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti a ripartire qui su Summertime. E allora il commento alla pagina politica per riprendere la nostra diretta. In collegamento con noi abbiamo Stefano Folli, editorialista per La Repubblica. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Insomma, è un'estate abbastanza sonnecchiosa, come spesso accade sul fronte politico ad agosto, ma in realtà le notizie non mancano. Ti sei anche occupato, insomma, nei tuoi editoriali su Repubblica di un tema che forse proprio anche a causa un po' del clima così sonnecchioso dell'estate abbiamo un po' sottovalutato, cioè la sempre più diciamo istituzionalizzata discesa in campo del generale Vannacci, che ha fatto una mossa non banale, insomma, qualche giorno fa, avanzare un candidato alle comunali di Milano, che è una notizia chiaramente importante sul territorio, ma anche di portata nazionale. È il segno che il generale fa sul serio, lo hanno capito gli avversari dal tuo punto di vista?
1: Ma insomma, più che dei discorsi generali sul significato della nascita di questo futuro nazionale, quindi una serie di riflessioni sui sondaggi, mi interessa vedere alcuni aspetti concreti. Allora, un aspetto che andrà pure valutato, calibrato, è questo programma estremamente fumoso che Vannacci sta mettendo a punto. Qualcuno ha scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, può essere anche vero. Ma ancora di più mi interessa vedere le iniziative concrete sul terreno. Quella di Milano mi sembra estremamente interessante, perché candidando un altro generale dei carabinieri, tra l'altro con un curriculum personale assolutamente ineccepibile, ha messo in campo un personaggio che, se dovesse vincere la destra, potrebbe lui determinare la vittoria. Ricordiamo che a Milano si vota su due turni. Se invece le cose dovessero andare in un altro modo, cioè togliere sostegno, togliere consensi alla destra istituzionale, diciamo, per convogliarli sulla destra di Futuro Nazionale, determinerebbe la vittoria della sinistra. Quindi, da un certo punto di vista, Vannacci aiuterebbe la vittoria sul campo della sinistra a Milano, cioè Milano è la città più importante d'Italia insieme a Roma. Certo. Ma al tempo stesso dimostrerebbe alla destra che senza Vannacci, senza Futuro Nazionale, non si riesce a governare. Questo è un calcolo politico, molto anche astuto. Vedremo come andrà.
0: Sì, è assolutamente così. Abbiamo insomma un segnale leggermente disturbato, vediamo se riusciamo magari anche a migliorare la qualità del nostro collegamento con Stefano Folli. L'osservazione è puntuale, nel senso che le elezioni di Milano hanno un'importanza ovviamente per la città, ma molti le considerano anche sostanzialmente l'ultimo test elettorale prima del voto poi del 2027, e sarà un banco di prova anche per capire gli equilibri. Nel frattempo anche dall'altra parte, insomma, è un'estate di profonde riflessioni. Il campo largo valuta lo strumento più adatto per decidere il prossimo leader, e in questo senso a muovere il primo passo è stato Giuseppe Conte, che prova a sfruttare soprattutto la politica estera come arma per tracciare anche le differenze, diciamo, tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Come valuti questa evidente comunque differenza di visione? Riuscirà il campo largo a metterla da parte o in qualche modo trovare una sintesi prima di esprimere un leader, o sarà necessario passare prima dalle primarie?
1: Ma questo è un punto interrogativo che ancora cerca una risposta. È chiaro che le primarie sono un rischio per tutti, lo è per la Schlein, lo è per lo stesso Conte. D'altra parte, una soluzione a tavolino al momento non c'è, e quello che vedo è un PD che ha una tattica tutto sommato un po' confusa, una tattica in cui la segretaria è chiaramente non sostenuta da una parte importante del suo partito, è molto testarda, molto determinata nel arrivare a questa candidatura per la premiership del campo largo. Al tempo stesso mi sembra che le primarie sono per lei un rischio, mentre invece una forma di incoronazione per applauso generale da parte di tutta la coalizione in questo momento non c'è. Ecco, da parte di Conte c'è una intenzione di continuare in questa offensiva verbale su vari terreni, su vari temi, e con la chiara intenzione di delegittimare piano piano la candidatura della sua alleata, che è anche rivale. Quindi al momento, in questo momento, non abbiamo un punto di chiarezza nel campo largo. Dovremo averlo per forza entro settembre-ottobre, altrimenti si va troppo in là, non si riesce nemmeno a immaginare una campagna elettorale efficace se i tempi si restringono troppo. Voglio soltanto dire che tutto questo nascondersi dietro il programma, che deve essere ancora messo a punto, fa un po' ridere, perché il programma, se sono tre paginette scritte in qualche modo negli uffici studi, non serve a niente. Se una visione del paese coerente non c'è, e né ci può essere di qui a un mese, perché se non c'è mai stato in questi ultimi anni. Quindi da questo punto di vista il campo largo, che gode di un certo sostegno nei sondaggi estivi, dato addirittura davanti il centrodestra, ma nella sostanza la sua proposta al paese è troppo debole.
0: Poi oltretutto, insomma, c'è una legge elettorale che sembrerebbe creata proprio per in qualche modo facilitare con le coalizioni, quindi poi parlare di un programma a questo punto diventa quasi un controsenso. C'è comunque quella proposta, diciamo, sì, vedremo anche come andrà, se passerà l'attuale proposta. Ti chiedo per concludere, sembra comunque che assistiamo a una sorta di forza centrifuga da parte delle coalizioni, che anche nella retorica si fanno sempre più di destra e sempre più di sinistra, lasciando apparentemente uno spazio libero al centro. Credi che verrà riempito, o è stata una valutazione per cui gli italiani non voteranno al centro nella prossima tornata?
1: Ma non voteranno al centro, anche perché il centro non c'è ancora e continua a non esserci. Ci sono molte rivalità, molti ego che si confrontano, e molte interviste sui giornali che abbiamo visto anche questi giorni. Non mi sembra che ci siano per adesso le premesse per avere un centro forte, un centro che è abbastanza forte da misurarsi con una legge elettorale che, anche in questa versione, senza ancora aspettare quella che non c'è, che è stata promessa dal centrodestra, è una legge che certamente non favorisce il centro. Però al momento siamo molto in alto mare, anche rispetto a una prospettiva che, anche qui, la visione, non il programma, ma la visione del paese, un'idea chiara, non c'è. Ci sono tante rivalità personali.
0: Insomma, si naviga a vista, come tante volte è accaduto. Al momento lo scenario è ancora un po' fosco, diciamo così. Ringrazio Stefano Folli per essere stato con noi questa mattina per la nostra pagina politica. Torneremo ovviamente anche nel corso della puntata su alcuni dei temi che oggi, insomma, campeggiano sulle prime pagine dei giornali, anche sul fronte politico. Tra poco noi torniamo all'estero, invece ovviamente vi daremo le ultime dal post terremoto in Colombia, e poi tante altre notizie, tempo di voto anche negli Stati Uniti. Il tema, insomma, non passa inosservato visto il momento turbolento che viviamo. Ci sono le primarie con 6 stati federati alle urne, primarie che interessano soprattutto il Partito Democratico, che deve cercare di capire cosa vuole fare da grande, se abbracciare il nuovo vento socialista che spira da sinistra o da New York, oppure riaffidarsi a un modello più consolidato per provare a fermare l'ascesa di Donald Trump. Ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi qui su Summertime, abbiamo ancora tantissimo da commentare.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscina verso Foligno. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qua, eccoci ancora insieme e ancora in diretta su Giornale Radio. 7:32, questa è Summertime, è il programma che vi fa compagnia per tutto il mese di agosto, mentre ci avviciniamo, ecco, ridendo e scherzando, alla metà del mese, che poi sarà, insomma, come ogni anno, la grande festa ferragostana, e noi proseguiamo con il racconto in diretta. Tra i temi politici del giorno, ovviamente, ancora la vicenda Ranucci, con gli scontri che si fanno anche politici, come spesso accade dopo l'arresto, e anche il primo confronto con i giudici ieri per Walter Lavitola, o meglio, insomma, questa mattina ci sarà il primo confronto con i giudici. Walter Lavitola arrestato perché è ritenuto il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, comparirà infatti in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia, ed è uno snodo cruciale del procedimento dopo l'accelerazione culminata nella misura cautelare. Intanto va all'attacco Matteo Salvini a testa bassa. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, dice il vice premier, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. Quindi, insomma, prosegue sul solco di una duplice interpretazione. Insomma, da un lato c'è chi sostiene che l'amicizia, in realtà, insomma, piuttosto evidente tra Ranucci e Lavitola, sia un tema che non è stato sufficientemente analizzato. Si parla, insomma, di tentativi di Lavitola di lanciare una carriera politica per Ranucci, che sarebbe addirittura forse culminato in una sorta di falso attentato. Dall'altra parte si parla invece della volontà della destra di espropriare, ecco, per usare un verbo che non è molto di destra, in tal senso l'informazione di Report di Ranucci dalla televisione pubblica. Nell'interrogatorio in programma a Rebibbia non è peraltro escluso che Lavitola possa valersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliare, limitarsi a dichiarazioni spontanee. Quindi non è neanche detto che avremo grandi notizie in tal senso. In quell'occasione, ricorderete, Lavitola respinse ogni addebito, dicendosi sconcertato dell'accusa di aver progettato l'attentato dinamitardo, anche se ha un po' cambiato il tiro. Ecco, in una delle ultime interviste prima dell'arresto, lui stesso con un'iperbole aveva detto: se l'ha fatto Gomes Tavares l'attentato, così ha raccontato al Mou Magazine, vuol dire che l'ho fatto fare io in accordo con Sigfrido, perché non vado certo a fargli un favore senza dirglielo, e deve avere una finalità. Se dovessi fare un attentato a te per farti un piacere, te lo farei quando ti è utile, no? Dice così: non lo farei così a caso. Mesi prima lo volevano cacciare dalla RAI. Quindi, insomma, prepariamoci a una bella dose di scintille su questo fronte. Intanto noi ripartiamo dalla musica, che è sempre una buona idea. Luis Capaldi su Summertime, su Giornale Radio. Questa è la sua Stay Love. Poi noi rientriamo.

E dunque ripartiamo con la cronaca qui su Summertime, sempre in vostra compagnia, 7.39 su Giornale Radio. Ripartiamo, dicevamo, dallo scenario internazionale per questi minuti. Ci sono da commentare anche le nomine molto significative fatte in Iran da Mojtaba Khamenei. Intanto sono significative perché ci mostrano che Mojtaba Khamenei è ancora vivo. Ma poi perché hanno cambiato i più alti livelli militari del paese. Si tratta del maggior riassetto del regime da quando ne ha preso formalmente il comando Mojtaba Khamenei, cioè dopo l'uccisione di suo padre Ali Khamenei in un bombardamento israeliano nel primo giorno di guerra in Medio Oriente, quando ancora molti avevano pensato, sottovalutando la situazione, che si potesse parlare di una sorta di guerra lampo. La conferma di vecchi funzionari e soprattutto la nomina di alcuni nuovi funzionari sono interpretate come un tentativo di rafforzare la fazione più oltranzista del regime, quella contraria a qualsiasi compromesso con l'Occidente, con gli Stati Uniti. Khamenei è stato, sì, è vero, l'esecutore formale delle nomine, però in realtà non si è mai fatto vedere in pubblico da quando è stato ferito nel bombardamento che ha ucciso suo padre, e ci sono seri dubbi sulle sue reali condizioni di salute. Negli ultimi giorni erano anche rimbalzate notizie della sua possibile morte. Per questo molti provvedimenti che in realtà noi attribuiamo a lui, chissà, forse sono stati anche presi in generale dalla sua fazione di riferimento, cioè quella più prossima al corpo militare dei guardiani della rivoluzione, potentissimi, e che di fatto governano l'Iran non sulla carta ma nella realtà. Due delle persone promosse, Mohsen Rezai e Hossein Taeb, sono tra le più strette alleate di Khamenei, sono dei decani del regime.

tenuto uno degli uomini più influenti del regime fino alla sua uccisione. Il Consiglio è un organo importante, prende le più rilevanti decisioni militari e di politica estera del paese. Per esempio, aveva autorizzato l'accordo preliminare con gli Stati Uniti a metà giugno, di fatto poi vanificato dalla ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz. In segno di fiducia, Rezai è stato indicato da Khamenei come suo rappresentante personale nel Consiglio, e questo ne accresce ovviamente l'autorevolezza. Parliamo di un uomo non giovanissimo, 71 anni, che fa parte, insomma, quindi della vecchia generazione di comandanti, persone temprate durante la guerra con l'Iraq, teorici della resistenza a oltranza per cui il regime è progettato. Era stato lui stesso comandante dei Guardiani dal 1981 per 16 anni ed era stato richiamato in servizio per la guerra contro Israele e gli Stati Uniti, insomma un signore della guerra. E poi l'altro fedelissimo Taeb, scelto come nuovo capo dei Bassi, il gruppo paramilitare incaricato di reprimere le manifestazioni e i comportamenti ritenuti scorretti soprattutto da parte delle donne. Lui stesso aveva sovrinteso alla repressione violenta delle grandi proteste del 2009 ed era stato anche direttore dell'intelligence dei Guardiani fino al 2022, poi rimosso per non essere riuscito a contrastare la rete di agenti costruita in Iran dai servizi segreti israeliani del Mossad. Una delle nomine è stata la conferma, con un avanzamento di grado però, di Ahmad Vahidi, come comandante dei Guardiani della Rivoluzione, incarico che lo rende il generale oggi più potente in Iran, anche se di fatto lo era già dopo che era stato ucciso Muhammad Pakpur all'inizio della guerra, ma ora insomma questa successione è stata formalizzata. Ed è un'altra figura molto nota nel paese, fondatore dell'unità al-Quds dei Guardiani, incaricata delle operazioni speciali all'estero, e già ministro dell'interno durante la repressione delle grandi manifestazioni di piazza del 2022, ricorderete, dopo la morte di Mahsa Amini. Peraltro Vahidi e Rezai sono ritenuti responsabili anche del più grande e grave attentato della storia argentina, tanto per farvi capire come il mondo sia tutto collegato, quello contro un centro di cultura ebraica a Buenos Aires che nel 1994, qualcuno lo ricorderà, uccise oltre 80 persone. Insomma, sono personaggi che ci mostrano un regime che certo fa un po' fatica evidentemente a rinnovare le cariche, però che ci mostrano forse anche cosa potrebbe accadere con una leadership così massimalista e anche un po' attempata. È molto difficile che l'Iran ceda alle pressioni degli Stati Uniti, e si fanno remote anche le possibilità di un accordo duraturo per la fine della guerra, a meno che non venga fatto alle condizioni del regime. Certo, dall'altra parte c'è un negoziatore altrettanto attempato, anzi forse un po' di più, e forse non meno massimalista. Insomma, tanti auguri per chi spera nella pace in questi giorni. Ripartiamo dalla musica. James Morrison su Giornale Radio, questa è You Give Me Something.

0: Riprendiamo la linea in diretta qui su Giornale Radio, anche per raccontare le conseguenze del terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Nell'ultimo report disponibile si parla di 2700 persone disperse, e in questo momento è chiaramente il numero da tenere maggiormente sotto controllo, ma anche vittime e feriti che vengono conteggiati, 570 i feriti, oltre 220 i morti, e si continua a scavare sotto le macerie per trovare possibili sopravvissuti dopo la scossa, peraltro registrata il 10 agosto con epicentro nei pressi del comune di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó. Proseguono operazioni di soccorso con squadre di ricerca e salvataggio partite ormai da ogni città del paese, e noi siamo in collegamento quest'oggi con Cristian Capoferro, un ragazzo italiano turista che si trovava in Colombia proprio durante queste ore terribili per il paese, credo insomma di aver capito nella capitale Bogotà, che è stata colpita in maniera meno violenta ma dove le scosse si sono chiaramente avvertite. Intanto Cristian, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, grazie. Raccontaci, sì. Grazie a te per la tua testimonianza, raccontaci quello che hai vissuto nella tua situazione in particolare, poi insomma ci racconterai anche un po' come il paese sta vivendo queste ore complicate.
1: Sì, e io mi trovavo a Bogotà, e era abbastanza presto in realtà perché era comunque erano le 7:30, però io ero appena arrivato, ero nel terzo giorno in Colombia e quindi avevo ancora il fuso italiano ed ero sveglio, quindi mi trovavo in palestra nel Bacata, che è un grattacielo, il più alto grattacielo di Bogotà, però è in realtà abbandonato, e quindi tutti i piani sono abbandonati, diroccati, tranne i primi due dove c'è una palestra, e ci hanno evacuato, è partito l'allarme. E io devo dire che, per essendo bassi, la percezione è stata minima, c'era molta gente per strada, però non è che avessimo capito realmente quello che fosse successo. Poi, parlando nella giornata con qualche tassista, qualche altro ragazzo, poi devo dire che non ho avuto neanche grosse informative, mi sono seduto dopo a fare colazione, c'era il telegiornale colombiano, e quindi più o meno ho capito meglio la situazione, ma si è avvertito molto di più nei piani alti a Bogotà, essendo magari una città molto alta, la percezione è stata molto minima. Danni, da quel che so e ho letto, non ce ne dovrebbero essere stati granché nella capitale. Ovviamente tutto il resto del paese è stato colpito molto duramente, diciamo che la città magari andava avanti per quello che era il lavoro normale, però per il resto è una situazione piacevolissima.
0: Hai vissuto come dire la sensazione di un tempo quasi fermato nel paese, anche nelle città come Bogotà che sono state colpite meno. Insomma, peraltro le città più colpite, tra cui ad esempio Cali, non sono luoghi, come dire, privi di turismo. Non so se fosse nel tuo piano vacanza, che immagino sia stato un po' modificato.
1: Esatto, no. Infatti, cioè, Cali è la capitale dove loro vanno, ballano e tutto, quindi è comunque una meta molto ambita, e oggettivamente, cioè, io capisco, è una situazione che per loro sicuramente è molto più spiacevole che per me, però è anche un fatto che nessuno penso possa avere piacere andare in vacanza in dei posti che sono stati colpiti da qualcosa di così, così grave. Quindi comunque non ha molto senso neanche per me, per lo spirito che devo avere questo tipo di viaggio, devo farlo anche da solo, quindi comunque deve essere un qualcosa in cui mi sarebbe piaciuto anche connettermi un po' con la gente e tutto. È una situazione un po' difficile. Stessa roba nell'Eje Cafetero, l'aeroporto di Pereira è stato chiuso, io avevo due voli da lì e per esempio là le compagnie sono state molto, molto flessibili su quello, me li rimborseranno, però anche per loro penso sia un impatto, perché sono delle zone che vivono di turismo anche, quindi per il momento sicuro l'impatto è grosso. Poi i numeri purtroppo penso anche che c'è un conto non facilissimo da fare per loro, è una situazione spiacevole, onestamente molto spiacevole.
0: Sono numeri che che purtroppo sono destinati, lo sappiamo già, ad aumentare, ad aggravarsi, se non fosse altro per il numero di persone disperse. E in qualche modo ti trovi, ecco, per le coincidenze, o poi terremoti, questo sono delle enormi tragiche coincidenze, a vivere una situazione molto molto complessa, diciamo, soprattutto nella zona di Cali, che comunque è una zona appunto con tanti turisti. A tal proposito, insomma, ti chiedo, tu hai avuto modo poi nelle ore successive di confrontarti con la Farnesina, insomma, che è alle prese con un'operazione molto complicata di ricerca, diciamo, di eventuali italiani tra i dispersi. Per il momento non ci sono novità in tal senso, non so se hai avuto, insomma, contatti, oltre immagino che con la tua famiglia, ecco, soprattutto, ma anche con, sì, con il ministero.
1: La mia famiglia, come ho detto, era molto preoccupata perché mi trovavo da solo, però io le ho avvisati prima che le scoprissero, quindi le ho rassicurati subito. E devo dire, no, io non ho avuto contatti diretti con la Farnesina perché mi trovo a Bogotà, l'avevo segnalato, sì. Bogotà è stata colpita poco, ho detto, mi hanno anche passato numeri vari, ma non mi sembrava neanche il caso di sovraccaricare delle linee che magari potevano avere, certo, un uso, era un po' improprio forse. Ho sentito delle persone che sapevo che erano in quelle zone, tra Medellin, che comunque è stata avvertita molto forte, tra Leche Cafetero, le persone che conoscevo in zona comunque mi hanno tutte più o meno risposto e rassicurato, quindi devo dire che io da questo punto di vista sono un po' più tranquillo delle persone che conosco. Ovviamente poi è una situazione un po' complessa, anche per, soprattutto per uno stato, esatto, straniero, in un paese che ha avuto, diciamo, un forte sviluppo negli ultimi anni sicuramente, anche grazie al turismo, però comunque rimane un paese un po' diverso da quello che sono per noi gli standard europei, forse.
0: Ecco, chiuderei tanto ringraziandoti per la tua disponibilità, peraltro con un fuso orario abbastanza complicato, mi sembra di capire, dalla Colombia, chiedendoti, perché ci si trova spesso anche in una sorta di dramma etico, io lo percepisco un po' dalle tue parole, uno si trova in vacanza, come dire, per un momento che deve essere di festa, in un luogo che viene improvvisamente straziato da un dramma di cui peraltro non ci sono, come dire, dei veri responsabili, però in realtà ricordiamo il caso del Marocco, il turismo, chiaramente non in questi giorni ma nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, è anche un modo di aiutare un paese che dovrà affrontare una ricostruzione importante. Ci puoi descrivere, insomma, anche la Colombia, quello che ti ha attratto di questo luogo? È l'occasione, quasi in maniera paradossale mi rendo conto, per fare un po' di promozione di un luogo che adesso è ferito ma che è un luogo che attrae, insomma, tanti turisti anche dall'Europa ultimamente.
1: Sì, no, assolutamente, io devo dire tornerei anche a breve, il punto è che probabilmente nelle prossime settimane avvertiranno altre scosse e tutto, è una situazione che non è, per carità, il problema non è il mio, che devo essere solo in vacanza, quindi è molto limitato il mio problema, però è sicuramente un paese, io sono veramente affascinato dal Sud America, ho fatto un Erasmus lì in passato all'università, quindi questi paesi mi sono sempre piaciuti tanto perché hai molto la possibilità di connetterti con loro. Io nei giorni in cui sono stato viaggiando da solo, mi sono sempre seduto con le persone in vari mercati in cui ero l'unico che forse poteva essere identificato come un gringo, quindi si vedeva che non fossi locale, ma ho sempre parlato con la persona accanto a me, mi hanno sempre dato consigli, e quindi sono dei posti che veramente ti accolgono, nonostante poi c'è uno stigma forte sulla posti pericolosi, ma in realtà bisogna essere sempre ovviamente attenti, in Colombia si dice no dar papaya, infatti non dare nell'occhio e non attirare l'attenzione, però sono dei posti che ti accolgono, vivi una veramente una vita molto più genuina, e hai della natura che noi non possiamo neanche immaginarci, perché vanno dai 7000 metri all'oceano, ai Caraibi, la foresta amazzonica, sono dei posti veramente incredibili, e hai, secondo me, questo marcio in più che è connetterti con la gente, quindi io invito tutti a tornare il prima possibile, adesso magari, certo, aiutandole anche sicuramente, perché poi adesso un turismo fortunatamente molto sviluppato un'economia adesso fortunatamente sviluppata molto sul turismo, poi hanno avuto pure un cambio di presidente da pochi giorni, quindi comunque
0: sì, il tigre, così l'hanno chiamato tigre, subito una esatto. sfida, diciamo, non da poco per questo presidente abbastanza particolare, diciamo, nel suo modo di comportarsi, ma che non toglie nulla al fascino di un luogo che ha bisogno, che avrà bisogno nei prossimi mesi, insomma, di sostegno, e ne ha bisogno soprattutto in questi giorni. Grazie a Christian Capoferro, insomma, in bocca al lupo, ci ha raccontato le sensazioni, ma anche qualcosa in più di un paese del realismo magico, tra le altre cose. Ecco, non c'è nulla di magico in un terremoto così devastante, e tanto realismo, ma valeva la pena anche fare qualche chiacchiera in tal senso. Non è ovviamente l'unico italiano nella zona, nonostante la difficoltà anche di cercare di capire, poi ovviamente si tratta di un paese molto esteso e certo non privo di arrivi turistici. Il racconto, ad esempio, del resto del Carlino è quello di un altro testimone, diciamo Enrico Andreani, 34enne, che si trovava in vacanza a Medellin. Lì le scosse hanno colpito più fortemente, e ha raccontato, insomma, sembrava solo una raffica di vento, ma era come una raffica eterna che non finiva più, e così siamo scappati in strada, così questo ragazzo pesarese da 10 giorni appunto in vacanza in Colombia, scampato al disastro, e anche lui ha raccontato una storia simile a quella che abbiamo appena sentito. Si trovava al piano terra di un'abitazione, in questo caso in collina, sulle colline di Medellin, appunto poi avvertiti immediatamente che non era vento ma era un terremoto e che bisognava uscire subito dalla casa alle 7:30 del mattino. Questo è un altro aspetto che ovviamente non deve essere sottovalutato: l'orario è un orario in cui tante persone si trovano in casa, evidentemente ancora al mattino piuttosto presto, e dunque sa un po' di strage evitata per chi si trovava a Medellin, per chi si trovava a Bogotà, ma ci sono città, paesi, villaggi che sono stati ovviamente molto colpiti, e dove prosegue, insomma, noi ve la racconteremo, la ricerca sempre più disperata, sempre più affannata di sopravvissuti, e le immagini, se vi è capitato di vederle, sono quelle anche di una grande distruzione proprio in termini edilizie, quindi ci sarà sicuramente tutto un percorso in cui non bisognerà voltare le spalle alla Colombia. Questo insomma vale la pena ricordarlo. Insomma, il paese ha già ricevuto aiuti anche internazionali, peraltro con un presidente che sta molto simpatico a Donald Trump, e in questa fase storica e contingente in cui si trova, forse tutto sommato buon per lui. E dunque ci dobbiamo fermare per qualche istante, sì, perché stanno per scattare le 8, c'è il notiziario dunque da ascoltare, c'è anche la possibilità di andare a caricarsi con un po' di caffè per poi tornare insieme qui su Summertime, su Giornale Radio, con il racconto della giornata, via via che le cose accadono. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
4: Sono le 8.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il giorno dell'eclissi di sole che introduce una notte di spettacolo con le Perseidi. Controlliamo noi Hormuz, lo ribadisce Trump, ieri colpita una nave che aveva tentato di forzare il blocco americano. Caso La Vitola, le indagini proseguono, mai battaglia politica su Ranucci, alla conduzione di Report. Sport, grande Italia agli europei, atletica e nuoto regalano medaglie che fanno passare in secondo piano la delusione per Jacobs.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze, infatti, saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo.
7: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile, soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo, con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
6: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore.
8: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci qua, 8:07 su Giornale Radio, questa è Summertime. Io sono Francesco Massardo, una buona mattina all'ascolto di Giornale Radio, la regia di Peter Bescapè per la nostra seconda ora che comincia in questo momento. Allora riavvolgiamo anche il nastro, le notizie del giorno, ovviamente tra poco ritorniamo sulla politica, su quelli che sono i temi politici di questi giorni, ma è soprattutto una giornata con l'occhio puntato sugli scenari internazionali. Vi abbiamo già detto e tra poco torniamo che si vota, ad esempio, nonostante il mese inusuale per le primarie in diversi stati degli Stati Uniti, quindi torneremo anche su questo tema tra pochissimo. E poi sarà una giornata, insomma, che andrà a terminare con uno spettacolo astronomico che non capita di frequente, cioè l'eclissi solare, che peraltro noi seguiremo con il sottoscritto in diretta su Giornale Radio. Saremo insieme dalle 20 alle 21, ma insomma apparirò anche un po' prima in compagnia di Eri Garuti qui sulle frequenze di Summertime, ecco, per vivere davvero insieme la magia dell'eclissi, che è un momento di unione, se vogliamo, anche, lo dico sempre, non solo tra paesi, perché può essere visibile da tanti luoghi nel mondo, ma anche nel tempo. Se ci pensate, ci sono pochissime attività che compiamo ogni giorno che ci legano ai nostri antenati di migliaia di anni fa. Osservare il cielo, stupirsi per l'eclisse di sole, oggi noi abbiamo gli occhialetti, però è qualcosa che sicuramente ci accomuna anche e che sfida le barriere del tempo. La musica è un'altra cosa che riesce spesso a sfidare queste barriere, e allora noi ripartiamo da quella, e sulle nostre frequenze arriva Taylor Swift, si chiama I Knew It, I Knew You, questa canzone che ascoltiamo insieme.

E allora eccoci pronti a ripartire su Summertime. Un po' di rassegna stampa, andiamo anche a toccare i temi sportivi, poi faremo un bel ping pong perché torneremo sulla politica, ma torneremo ancora sullo sport più avanti. E partiamo dalle buone notizie, perché agli europei di atletica Nadia Batocletti lo ha fatto di nuovo, ha vinto un'altra medaglia d'oro. Parliamo della mezzofondista tra le migliori della sua generazione, è arrivata prima nei 5.000 metri agli europei di atletica in corso a Birmingham in Inghilterra, alle spalle di Batocletti la spagnola Marta Garcia e la 28enne italiana Nicole Maiori, che ha rimontato e vinto la volata per il bronzo. Per Maiori è il primo podio in una competizione internazionale di così alto livello. La gara insomma ha visto, diciamo, la vittoria di Batocletti tra le favorite. Quando mancavano circa 250 metri ha accelerato e fatto la differenza, è infatti nota per essere estremamente rapida nei finali di gara. Questa volta però per chi ha visto la competizione non si è limitata a vincere, ha stravinto, ha distanziato nettamente le avversarie in una gara lenta, però forse anche per il caldo, insomma 15:37,84, risultato ben più alto del record italiano, che peraltro è sempre suo, 14:23,15. prima degli europei Batocletti non era nelle migliori condizioni fisiche, va detto, e le condizioni fisiche stanno diventando un tema di questi europei, perché si è fermato un altro talento assoluto italiano, cioè Marcel Jacobs, velocista, che ha concluso al settimo posto la gara nei 100 metri agli europei di Birmingham, rallentando parecchio dopo 50 metri, quindi metà strada, perché si era appunto accorto di essersi infortunato. In realtà aveva già capito nel riscaldamento che c'era qualcosa che non andava, continuava a fare stretching infastidito. Dopo la gara poi ha riferito alla Rai che mentre provava il blocco di partenza in riscaldamento ha avvertito un fastidio all'adduttore, non è chiaro se a questo punto ce la farà per la staffetta 4% di Ferragosto. Parliamo ovviamente di uno degli atleti più vincenti della storia dello sport italiano, insomma, soprattutto per il tipo di competizione che affronta, che non spesso non sorride, ecco, agli atleti azzurri. Ha vinto le ultime due edizioni degli europei sui 100 metri, oltre che ovviamente l'oro olimpico a Tokyo. Gara vinta comunque, per informazione, dal britannico Romel Glave con il tempo di 10,09 secondi, tempo piuttosto alto per i 100 metri maschili. Jacobs in semifinale aveva comunque fatto 10,08, secondo il britannico Jeremiah Asu, terzo il tedesco Owen Ansah, e si è qualificato per la finale comunque il 26enne italiano Kitu Ruali, che nel 2024 aveva vinto proprio l'argento agli europei, è arrivato sesto questa volta, ma ne viene anche lui da una serie di infortuni e vedremo se riuscirà a cavarsela in finale. Queste sono le news dell'atletica. Noi ripartiamo dalla musica e poi andiamo sulla politica. Questi sono i Jet, questa è Hurry Hurry sulle frequenze di Summertime. Dai che la giornata inizia, noi siamo con voi.

0: Eccoci qua, ancora insieme, pronti a ripartire con Summertime. Ancora la politica in primo piano, non mancano i temi in questa giornata, anche sul fronte interno e anche per questo strano e costante rapporto intrecciato tra giustizia e politica. Il caso del Mastro da una parte, il caso Ranucci dall'altra e atteggiamenti che a seconda dell'opportunità si fanno garantisti o giustizialisti. Si cerca la verità fino alla fine su un fronte, si cerca di magari amalgamarla, nasconderla sull'altro, non è certo un tema tipico di quest'estate, ma in qualche modo è stato qui riproposto. In collegamento con noi abbiamo Maria Teresa Meli, tra le firme più note del Corriere della Sera. Intanto grazie per essere con noi. Ci aggiungo, insomma, dal sito del Corriere mi risulta che ieri fosse il suo compleanno, quindi mi permetto anche di fare gli auguri. Grazie per essere con noi.
1: Sì, io vi sento un bellissimo.
0: Sì, no, neanche noi effettivamente vediamo, direi, se riusciamo a recuperare un po' meglio, diciamo, il collegamento con Maria Teresa Meli per andare, insomma, poi sulla nostra pagina politica. Parleremo ovviamente, come avete intuito, del caso, ne ho già parlato poco fa perché si è collegato fin dall'inizio, del primo confronto con i giudici atteso proprio per oggi di Walter Lavitola, che però, insomma, potrebbe anche non dare in realtà troppe novità se si avvarrà, diciamo, della facoltà di non rispondere. Credo che adesso ci senta meglio Maria Teresa Meli, è con noi. Grazie,
1: sì, buongiorno. Mi sento benissimo adesso, grazie, buongiorno a voi.
0: Ecco, dunque, diciamo, politica e giustizia sono due mondi che, come dire, vivono, non possono fare a meno l'uno dell'altro, evidentemente, anche per attaccarsi. E in queste settimane si è passati, insomma, dal caso del Mastro e dalla politica che in qualche modo ha voluto difendersi dalle inquisizioni, al caso Ranucci, dove la politica, parola di Matteo Salvini, vuole andare fino in fondo per fare chiarezza. Le chiedo intanto se oggi ci dobbiamo aspettare qualcosa di clamoroso su questo incontro con i GIP di Lavitola, per quello che ritieni, e poi, insomma, se ci vuoi dire la tua su queste giornate di agosto, dove il tema politico è diventato forse da prima pagina.
1: Guarda, io credo che non verrà niente, credo che Lavitola si giocherà le sue carte in maniera abile e furba, come ha fatto finora, e che farà uscire delle mezze verità, delle mezze bugie. Insomma, non penso che oggi sia una giornata risolutiva, e sono convinta comunque questo, tra virgolette, caso Ranucci proseguirà a lungo, e io credo che sia un caso che interroga anche noi giornalisti. Penso che la politica dovrebbe farsi da parte, ma purtroppo Salvini non si fa mai da parte in nessuna occasione, e lì dove può dire la sua, anche a sproposito, la dice ben volentieri. Però credo che insomma, noi giornalisti dobbiamo porci il problema fin dove siamo arrivati, quali sono i rapporti con le nostre fonti, come sono i nostri rapporti con il giornalismo, con la obiettività, con il tentativo di obiettività, perché poi l'obiettività, diciamo, non è data a questo mondo. E quindi penso che poi non lo faremo, nessuno di noi farà questo, continueremo a fare dei zoloni in cui metteremo in mezzo Ranucci e Lavitola, e non ci torneremo su questo, invece faremmo bene a fare una lunga riflessione.
0: Sì, le storie fin dai tempi dell'antica Grecia avevano poi una morale, come noi in questo caso la raccontiamo la storia, ma poi sulla morale che ci insegna, se deve insegnarne qualcosa, è un tema che rischia di passare in secondo piano. Conosci anche molto bene gli equilibri, Maria Teresa, del centro-sinistra, del cosiddetto campo largo. Su questo ti vorrei portare per la nostra rassegna stampa di oggi, perché è un agosto di attesa, l'impressione che, diciamo, a settembre qualcosa di importante potrà alla fine accadere, se ci saranno le primarie, se verrà scelto questo strumento. Si parla, insomma, anche di una sensazione che forse Matteo Renzi potrebbe giocarsi qualche carta a sorpresa, ci ha abituato a questi colpi di scena. Insomma, siamo lì, il campo largo, sondaggi alla mano, ha un'opportunità più unica che rara, direi, visto come è andata negli ultimi tempi, di lanciare la sfida a Giorgia Meloni, e rischia di andare così, a sciogliersi sul più bello, non sarebbe neanche la prima volta.
1: no, diciamo, il tafazzismo è insito nel centro-sinistra. Guarda, io penso che alla fine le primarie siano inevitabili per come si è messa in moto la situazione, e tant'è che ormai siamo già avanti rispetto a questo e siamo già al braccio di ferro fra Conte e Schlein. Se farle a ottobre, come vorrebbe Conte, come vorrebbe anche una parte del PD che, pur non potendo dirlo ufficialmente, in realtà sostiene Conte, o farle a gennaio come vorrebbe la leader del PD. Quanto alla candidatura di Renzi, io sinceramente non ci credo, poi i fatti mi potranno sempre smentire, perché Renzi, che è uomo accorto, sa perfettamente che la sua candidatura sarebbe dirompente per il centro-sinistra, perché per gli elettori 5 Stelle il fatto che Renzi, il marchio Renzi, sia così evidente è un problema. Non dimentichiamoci che in tutte queste elezioni in cui Italia Viva è stata insieme a PD, AVS e 5 Stelle, lo è stata senza il proprio simbolo, chiamandosi una volta Casa Riformista, una volta in un altro modo ancora, insomma, tra virgolette, nascondendosi. E ora, siccome Renzi in questa partita si gioca molto, si gioca anche la sua sopravvivenza, anche banalmente il suo posto in Parlamento, se ce l'ha o non ce l'ha nella prossima legislatura, io penso che per quanto è vero che la sua candidatura porterebbe a quell'area molti più voti di quanto possa portarla un'altra candidatura, io penso che, insomma, che difficilmente andrà avanti su questa strada. Credo che sia più una notizia che abilmente hanno fatto filtrare da Italia Viva, perché, come sappiamo, il centro, diciamo quello, il costituendo centro, poi chiamiamolo centro così per banalizzazione e semplificazione, ancora si deve costituire. Ci sono delle grandi divisioni fra, non so, Progetto Civico di Onorato e Italia Viva, Onorato e Renzi non si parlano nemmeno. Insomma, credo che sia una provocazione per mettere in moto un meccanismo e riuscire a entro settembre-ottobre a dare un volto, una fisionomia a questo benedetto centro.
0: Ecco, come dire, una domanda su Elly Schlein, perché l'ambizione, ecco, di Giuseppe Conte alla leadership è evidente, come dire, ne parla ormai ogni giorno. Schlein sceglie un'altra tattica comunicativa, ha fatto un lavoro straordinario, insomma, negli ultimi mesi per tenere compatto un fronte che ha delle evidenti differenze e che rispetto al centrodestra tende quasi a sottolinearle piuttosto che a nasconderle. Ricordiamo che la stessa Elly Schlein nasce dal momento forse più basso degli ultimi anni del Partito Democratico, di fatto commissariato dai suoi stessi elettori. Però qualcuno potrebbe mettere in dubbio che abbia questa volontà di leadership di cui parla molto poco rispetto ai competitor, diciamo così. Qual è la tua opinione su questo? È una figura che rischia di rimanere nelle retrovie?
1: No, io credo che lei ne parli molto poco, semplicemente perché non ritiene opportuno parlare pubblicamente. Dopodiché è palesemente uscito quello che lei pensa nell'ultima direzione del Partito Democratico che è stata fatta, perché lei ha detto c'è una parte dell'establishment, intendendo per tale non soltanto i cosiddetti poteri forti, che ormai forti non sono più, ma anche una parte del mondo politico, che non mi vuole perché sono donna, perché sono lesbica, eccetera eccetera eccetera. Allora, che ci sia un pregiudizio rispetto al fatto che lei è una donna, questo è vero, ed è vero anche nel suo partito. Anche nel suo partito c'è un pezzo del suo partito, diciamo il pezzo che quelli che ci sono sempre stati, i maggiorenti del PD, che pensano però Conte ha già fatto il Presidente del Consiglio, dimenticando che l'ha fatto sia con Salvini che con loro, quindi diciamo dimenticando il fatto che forse Conte come Presidente del Consiglio vale, come coerenza politica vale, e lo preferiscono a Schlein. Dopodiché io penso che sia naturale, cioè nei paesi normali il leader o la leader del partito che ha più voti governa, guida.
0: Ma noi non siamo un paese
1: purtroppo non siamo un paese normale, quindi io penso che lei troverà molti ostacoli. Dopodiché io ritengo anche che lei sia una persona molto determinata, e che chi la fa ingenua non ha capito il personaggio, e per cui penso che lei si giocherà tutte le sue carte fino alla fine.
0: Ecco, un'ultima domanda, va evidentemente però sondaggi alla mano su quelle che poi saranno le strategie, premesso che occorre sapere la legge elettorale prima di fare troppi calcoli in tal senso, però sarebbe questo, diciamo, il momento forse di insistere, perché dall'altra parte il generale Vannacci dà segnali, ecco, di volersi giocare le sue carte, probabilmente senza entrare in coalizione. Poi ovviamente si vedrà che cosa accadrà al momento della verità, e la crescita di Vannacci in tal senso sta un po' spaccando, ecco, il centrodestra. È una questione anche di tempistiche, questo forse sarebbe il momento di martellare, diciamo. È un momento che la sinistra italiana non sta sfruttando a dovere.
1: Allora, io su Vannacci poi aspetterò i voti, perché poi i sondaggi, certo, comunque il sondaggio ti dà un trend che effettivamente è un trend in salita. Credo che non solo Vannacci non voglia fare l'accordo con Meloni, ma sono convinta che Meloni non voglia fare l'accordo con Vannacci. E mi sembra, diciamo, del tutto giusto
0: anche
1: dal punto di vista di Meloni.
0: Anche a costo di perdere il posto, diciamo.
1: Beh, ma insomma, se devi ritornare a fare, fra virgolette, la fascistella, forse no, non c'è, cioè, sì. Se ti stai, no, perché per cui io penso che alla fine andranno separati. Non sappiamo quello che succederà nel centrosinistra, perché potrebbe anche nel centrosinistra esserci un altro attore che si stacca. Vediamo, insomma, c'è un certo movimentismo di Grillo, per esempio, che finora era stato quieto e dopo il processo del figlio, e che adesso ha ritirato fuori la capoccia. Esatto, di nuovo Grillo parlante. E c'è un soggetto di centro che non sta né con la sinistra né con la destra, che è quella roba di cui non sappiamo l'effettivo potenziale elettorale, che è rappresentato, per fare due nomi, da Calenda e Picerno. E dopodiché il centrosinistra perché non martella? Perché il centrosinistra, come sempre, è occupato a decidere chi va dove. Peraltro calcola che, siccome le elezioni molto probabilmente saranno ad aprile, si è aperta già una partita, non tanto nei 5 Stelle, che sono un partito cioè un partito che tutto attorno a Conte, ma il PD è un partito dove ci sono vari potentati locali, vari maggiorenti nazionali, si è già aperta la partita delle candidature, e quindi sono tutti in tutt'altre faccende affaccendati.
0: Vedremo se si riuscirà a fare una sintesi, e poi ci aspetta un autunno piuttosto intenso, diciamo così. Grazie a Maria Teresa Meli per essere stata con noi, e una buona giornata. Questa ancora la nostra pagina politica, ci sono tanti altri temi, parleremo anche del centrodestra tra poco qui su Summertime, quindi l'invito a rimanere con noi. Noi ci fermiamo per una breve pausa e riprendiamo tra pochissimi secondi, rimanete qui.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo, da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo, si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Il traffico si presenta ancora scarso e decisamente sotto la media di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. Per lavori possibili rallentamenti in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Genova, in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Calenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti per lavori inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qua, eccoci qui, sosta brevissima e ripartiamo con Summertime. Sono le 8:32, il che significa che siamo a metà del nostro percorso insieme. Poi arriva Vicky Mangone con i suoi ospiti dopo le 10, ma ovviamente noi oggi ci risentiremo in realtà questa sera dalle 20 in avanti, lo speciale per l'eclissi solare, insomma per tutti coloro che volessero accompagnare magari la visione dell'eclissi con un po' di informazione e ovviamente per tutti coloro che per qualsiasi motivo non potessero vederla e vogliono provare ad ascoltarla, ecco, noi ci siamo. Peraltro sono ore frenetiche in cui si sta cercando di capire come si fa a vedere bene l'eclissi, dove recarsi o avere informazioni anche di tipo più astronomico. A tal proposito, insomma, vi ricordo che Cosmo 2050 è la mia trasmissione, ma è anche il nome della rivista, del mensile di astronomia, e è uscito un numero speciale che trovate in edicola proprio dedicato all'eclissi, con anche tutte le istruzioni dai massimi esperti, e fare grande attenzione ovviamente, perché fissare il sole troppo a lungo senza le dovute protezioni può causare dei danni anche irreparabili, e non è il caso insomma di farlo anche per l'eclissi, una delle più importanti degli ultimi tempi. Tra poco noi ripartiamo, ancora la politica, poi avremo di nuovo un approfondimento dedicato al Medio Oriente, e poi insomma non rimanete con noi perché avremo dallo sport all'economia, alla tecnologia, alla cultura, torneremo ancora sui temi dell'eclissi. Insomma, abbiamo davvero una puntata molto densa con tanti ospiti in arrivo e con tanta buona musica. Il capomastro in tal senso è sempre il nostro ottimo Peter Bescapé in regia. La musica ci fa ripartire da un pezzo che è molto rock in questa nostra estate. Bryan Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

0: Allora, eccoci qua al ritmo del rock di questa estate caldissima su Summertime. Ripartiamo ancora anche dalla guerra fredda, diciamo così, tra Italia e Spagna, anche perché ci sono delle novità, almeno in termini dialettici. Una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche elettorali. Bolla così la mossa italiana della chiusura di Schengen. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, per la prima volta a Ceuta, torna ad attaccare dunque il governo italiano, che lo sapete, insomma, dopo l'ingresso di oltre 70.000 persone dal Marocco il 30 e 31 luglio, quasi tutte rispedite comunque a casa, ha sigillato le frontiere con controlli sulle navi e sugli aerei in arrivo dalla Spagna, provocando poi la controdecisione analoga di Madrid e rovinando, infastidendo, diciamo, le vacanze di tanti, forse senza un reale vantaggio, diciamo, in termini di sicurezza dei confini. In collegamento con noi per riaprire dunque la pagina politica e sull'attualità, Claudio Brachino, giornalista che ha ideato e condotto alcune delle più importanti trasmissioni di Mediaset. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, eccoci qua.
0: Beh, ci tengo a dire,
1: attualmente sono editorialista poi io dell'agenzia di stampa Interpret, insomma, mi sembrava importante
0: anche, assolutamente,
1: diciamo, questo ruolo con cui, insomma, attraverso, diciamo, l'analisi della realtà. Eccoci qua. Allora,
0: eccoci dunque, Claudio, io sarei partito
1: in questo momento.
0: Ecco. Purtroppo Claudio Formentera è, come dire, è stata anche terreno di una morte di un concittadino italiano, ne abbiamo parlato poco fa per annegamento. C'è poi la situazione spagnola in generale, c'è un'eclissi in arrivo che da Formentera si vedrà benissimo, c'è però questo clima politico abbastanza effervescente, diciamo così. Che opinione ti sei fatto di questo stranissimo, chiamiamolo, mini conflitto tra Italia e Spagna? Sei d'accordo con la visione del ministro degli esteri spagnolo, pura esigenza partitica?
1: Ma guarda, io sono intervenuto quasi subito in un talk, insomma, a caldo, insomma, è una visione molto complicata, perché stabilire ragioni e torti su una vicenda di questo tipo, il cui senso, il cui focus, secondo me, è al di là delle responsabilità italiane o spagnole, e la fine mi sembra momentanea di quello che può essere un piano concordato europeo nella gestione del grande tema dell'immigrazione, soprattutto quella che arriva dal Nord Africa, no? Che espone alcuni paesi, per la loro posizione, tra Spagna e l'Italia, ad essere un punto di riferimento, al di là dell'enclave di Ceuta, che è una situazione particolare perché è un'enclave che amministrativamente risponde a un governo diciamo, da un punto di vista territoriale in un altro, quindi è una situazione ancora più delicata, ma comunque rimane in senso generale che ci sono dei paesi che affrontano, diciamo, questo tema migratorio in maniera molto più complicata. Con questo secondo tema che accompagna questa emergenza storica, non c'è solo un punto di primo arrivo e d'ingresso, ma c'è poi lo spostarsi dentro il territorio europeo, no? Sta accadendo ora anche quel problema, per esempio, anche tra Italia e Germania, poi dove vanno, sì, chi li prende stabilmente, ritornano indietro, quali sono le responsabilità, quali sono le quote. Quindi questo problema Italia-Spagna implica per l'ennesima volta nella decisione, che soprattutto italiana indubbiamente è molto forte, è stata di grande contestazione evidentemente delle autorità spagnole, di non fiducia che quella gestione potesse essere risolta in quel posto, e quindi con il timore che flussi migratori di tipo illegale e clandestino potessero arrivare anche nel nostro paese. Quindi l'interruzione di Schengen, che è un principio fondamentale del dialogo interno dei paesi europei, ma anche la politica migratoria dovrebbe essere gestita dall'Europa in senso

0: conveniente, qui non è un problema di convenienza, non è un problema di avere un disturbo in più all'aeroporto quando vieni in vacanza o quando riparti dalla Spagna. Il tema è, ripeto, rapporti tra due paesi dell'Unione Europea dentro il contesto dell'Unione Europea sul tema dell'immigrazione. E quindi che è un grande tema, secondo me, scoperto, che è un grande tema su cui l'Europa, che invochiamo sempre, non riesce a dare delle politiche comuni o degli ordini comuni, una disciplina comune, perché per esempio se l'Italia in questo è stato eccessivo o sbagliato, allora deve essere l'Europa di mettere a posto, diciamo, certo, i criteri di, diciamo, di dialogo fra i due paesi, diciamo, coinvolti.
1: Sì, è assolutamente così. Approfitto per chiederti, perché per molti, insomma,
0: sono poco, a me questa idea che tutti adesso, che anche i ministri spagnoli si preoccupano delle nostre campagne elettorali, negli ultimi giorni di luglio, quindi giorni d'agosto, ogni discussione che abbiamo fatto è stata già campagna elettorale. Beh sì, certo, può essere già campagna elettorale, poi adesso io ne ho fatti circa 50 o 60 di campagna elettorale a livello nazionale, qualcuno l'ha pure scritta, ma non è che le campagne elettorali durano due anni, insomma, no, noi votiamo il prossimo anno, sicuramente già ora le varie forze politiche si attrezzano e si dispongono, si organizzano per poter fare la campagna elettorale, che non sappiamo neanche bene di che, però insomma non è che tutto è già campagna elettorale, se no a marzo già c'è la legge di bilancio di settembre, ora c'è già la campagna elettorale, che poi esiste la campagna di propaganda politica, che dove i partiti già cominciano in qualche modo a vedere le varie forze, però poi insomma le campagne elettorali durano un periodo per fortuna più limitato e non hanno come civismo, non è uno lancia la corsa a 18 a 70 chilometri da cosa se non sei poi in grado di portarti all'arrivo, insomma, no? Per cui io
1: va detto che le campagne elettorali sono in aumento, diciamo,
0: una grande crisi europea sull'immigrazione attraverso le singole campagne elettorali, poi ognuno da questo punto di vista fa le proprie, insomma, ognuno giudica le proprie.
1: Tu non ci hai visto una mossa però anche rivolta verso l'interno, cioè verso ad esempio la posizione del generale Vannacci, che fa della remigrazione, comunque della sicurezza dei confini, un suo caposaldo, e gli hanno tolto il terreno sotto i piedi, qualcuno dice, insomma.
0: No, sì, ma può essere anche una cosa di questo tipo sicuramente, però allora vorrebbe dire che Vannacci già da ora determina le scelte della politica italiana, perché insomma siamo già in campagna elettorale. Allora Salvini ha un agosto, sembra quasi agitato come quello del Papete, ma anche perché è intervenuto anche sui temi Italia-Germania, ci sono anche polemiche fra Italia e Germania. Sì, certo, esiste una dimensione di questo tipo, però io non credo che sia corretto all'opinione pubblica leggere tutto in questa dimensione maniacale. Se Vannacci fa una cosa, allora Meloni deve rincorrere a destra Vannacci, o Salvini, per evitare che la Lega venga svuotata, rincorre Vannacci. Ma Vannacci è il capo della politica italiana. E poi dopo, se prendiamo anche le contestazioni dell'opposizione, allora Vannacci, con un piccolo partito, ancora piccolo partito, governerebbe tutte le logiche della politica italiana. E questo mi sembra onestamente improbabile e inaccettabile. Che poi sia un protagonista nuovo e importante del dibattito pubblico italiano e che comporti degli spostamenti di proporzione anche dentro una ricomposizione di un centrodestra che da una storia a tre è diventata a quattro, senza offesa per noi moderati, ovviamente, che considero parte un po' più del centro, diciamo, del centrodestra, quindi più affiliati a Forza Italia, sicuramente questo è vero, ma io non credo che il Presidente del Consiglio e il partito di maggioranza, diciamo, che sono Fratelli d'Italia, debbano seguire tatticamente ogni volta che succede un episodio di questo tipo, e anche altri episodi, Vannacci su tutte le sue posizioni. Per allora significa che Vannacci facciamo direttamente al Presidente del Consiglio prima, e buonanotte, insomma. Non è così. Io credo che il tema dell'immigrazione è un grande tema aperto e sarà sicuramente uno dei grandi temi della prossima campagna elettorale. Ma ripeto, è già sempre, tutti i giorni, un grande tema europeo. E noi lo dobbiamo affrontare così, perché o ci crediamo in questa idea dell'Europa o non ci crediamo. Io faccio un programma per il Paese a Bruxelles una volta al mese, vado a registrare gli studi del Parlamento europeo che vengono messi a disposizione dall'agenzia di stampa, incontro, intervisto europarlamentari, diciamo in par condicio culturale, ovviamente, insomma, no? Perché così sentiamo tutti i punti di vista, e mi rendo conto che fra i temi aperti che ci sono lì, questo è un grandissimo tema su cui non esiste, ripeto, una politica comunitaria sostanzialmente uniforme e anche condivisa in gran parte dei paesi. Questo secondo me è il grande tema. Poi dopo, se lo vogliamo declinare in uno scontro Italia-Spagna, declinare in uno scontro diciamo un incontro con Vannacci, va benissimo, ci può essere anche questo, ma secondo me non spiega tutta la situazione.
1: Ecco, non esiste, chiuderei su questo, una

0: politica europea comune, anche per la struttura che l'Europa, l'Unione Europea ha proprio a livello decisionale su questi temi. Li prendono i governi e i governi nazionalisti soprattutto tendono a pensare per se stessi. Insomma, non so se si può risolvere semplicemente con i bilaterali. Questo è un tema molto grosso che rischia di non risolversi se non cambia l'Europa, mi verrebbe da dire.
1: Io cerco di spiegare anche nel mio programma come funziona, diciamo, l'Europa in termini di governance, no? Perché c'è un Parlamento complesso, c'è una commissione,
0: un trilogo europeo, complicato,
1: governo,
0: certo.
1: C'è un Consiglio europeo, ci sono tutti i capi di stato di governo e dalle linee generali. Quella, per esempio, è la sede in cui si elaborano delle politiche comuni, diciamo, coinvolgendo tutti i leader fondamentalmente su questi temi. Poi è, diciamo, la Commissione europea quella che legifera da questo punto di vista e legifera anche sul piano economico. È inutile che diciamo tutti i giorni che noi italiani, quando ci sono delle norme europee, ce le ritroviamo poi dentro al nostro portafoglio, poi non vale per altri campi, ma vale anche per altri campi, poi con le relative ovviamente autonomie. Ma guarda che le autonomie dei paesi su una serie di temi, ripeto, soprattutto sulle norme economiche, sul Green Deal e anche su una serie di, sempre sul digitale, su tutta una serie di questioni, oggi come oggi sono quasi sempre le più europee. E quelle norme valgono poi per i singoli paesi e poi hanno anche ovviamente le possibilità di gestire, non è che tutte le volte poi c'è una gestione diventa sovranismo, di gestire in autonomia secondo le proprie governance una serie di tematiche. Però in questo caso poi quando si parla di immigrazione o di sospensione di Schengen il tema diventa europeo, si ritorna lì alla Corte, no? La Corte europea per ristabilire come si fa, se no rimane solo una polemica tra due paesi che non starebbero in nessuna governance collettiva europea. No, non è così però, se non è così allora dobbiamo ritornare a quel punto dove si discute, come sai, di hub che non sono nel proprio paese, dove si discute di quote, dove si discute
0: di strategie,
1: di vantaggi, dove si discute cose e dove sicuramente c'è anche il tema della sicurezza, ma c'è anche il tema del rapporto con i paesi del Nord Africa, c'è il tema del rapporto economico con questi paesi, c'è il nostro piano Mattei, insomma ci sono questioni molto complesse che non possono essere risolte solo in termini nazionali, perché non sono temi nazionali, sono temi che comportano spostamento di esseri umani, noi li chiamiamo migranti, da un punto all'altro e della nostra storia, che comportano quindi evidentemente scelte che devono essere per forza fatte a livello internazionale.
0: Sì, è assolutamente così, tentativo anche di scacciare le polemiche, come cerchiamo di scacciare il calore in questa estate. Ringrazio molto.
1: È divertente fare titoli.
0: Assolutamente. Buona Formentera, allora grazie a Claudio Brachino per essere stato con noi quest'oggi, insomma era doveroso direi un commento su quanto sta accadendo sul fronte, ecco, Italia-Spagna in queste ore, ma ci spostiamo anche sul fronte medio orientale. Intanto è con noi collegato già Matteo Colombo, ricercatore presso l'ISPI e il The Klingendahl Institute. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Grazie a voi.
0: Ecco, allora le ultime le abbiamo anche già in parte commentate, partono come spesso accade dalle parole di Donald Trump, che continua a dire noi controlliamo lo stretto di Hormuz, e verrebbe da chiedersi allora che cosa stiamo aspettando per farlo, come dire, funzionare a pieno. Però dall'altra parte, sul fronte iraniano, ne abbiamo parlato poco fa, le nuove nomine, diciamo, volute da Mojtaba Khamenei fanno pensare a una vittoria tra virgolette elettorale del fronte più oltranzista, ecco, tra un Donald Trump che comunque dice non mi fido dell'Iran e un Iran che elegge facce piuttosto note, ecco, che non vedono un bene, per usare un eufemismo, l'Occidente, la via per la pace mi sembra in risalita in queste ore. Cosa ti aspetti, cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Sì, sono d'accordo, nel senso che la situazione non è assolutamente, diciamo, non ci sono segnali per essere più ottimisti. Tra l'altro l'Iran continua a ripetere che la governance dello stretto di Hormuz deve essere cambiata in futuro. Ci sono dei bilaterali con l'Oman, che è il paese, diciamo, che anche ha il controllo, tra virgolette, dello stretto, e quindi l'idea loro forse è, come hanno detto diverse volte, di avere una sorta di sistema in cui, chiamiamolo pedaggio, insomma ci sia una governance e una sovranità quantomeno parziale su questo stretto, e quindi non sembra che ci sia un qualche accordo, anche perché per Trump, diciamo, l'unico modo per uscire dalla situazione attuale, e qui si capisce come appunto parlare di vittoria per gli Stati Uniti sia davvero difficile, è tornare alla situazione pre-conflitto per quanto riguarda lo stretto, quindi un passaggio libero delle navi. Diciamo che sembra che siamo in una situazione in cui davvero non c'è nulla che possa cambiare l'inerzia attuale, a meno che appunto sul piano militare ci siano dei cambiamenti forti, o sul piano politico interno dell'Iran, ma le nomine insomma mostrano che dal punto di vista iraniano insomma l'idea è proprio di continuare, di rimanere sui punti attuali, perché il vantaggio che l'Iran ha non è sicuramente nella forza militare, ma è nel tempo, nel senso Trump a un certo punto alle elezioni di novembre i prezzi della benzina sono aumentati del 25%, l'Iran può ovviamente reprimere il dissenso.
0: Ecco, sulle nomine arrivate in Iran c'è un aspetto che colpisce, o almeno colpisce chi non è troppo esperto, cioè sono tutte figure abbastanza datate, gente che ha fatto la guerra con l'Iraq, gente che ricorda bene anche ovviamente la rivoluzione. Questo è un segnale però che l'Iran è anche un paese frammentato a livello generazionale, dove si fa fatica a reperire, diciamo, materiale umano, ecco, sul fronte dei più giovani, che sappiamo insomma spesso sono anche quelli la generazione che scende invece in piazza. È un segnale in tal senso o è solo, come dire, una strategia del regime in questo momento?
2: Sì, c'è sicuramente il fatto che il punto di debolezza dell'Iran è che comunque il consenso interno per il regime non è assolutamente alto, si stima che fosse un iraniano su tre o su quattro insomma sia davvero un supporter dell'attuale sistema di governo, e tra i giovani le percentuali probabilmente sono ancora più basse.
0: E i giovani sono tanti in Iran, questo insomma vale la pena ricordarlo.
2: E i giovani sono tanti, anche se insomma si fanno sempre meno bambini anche in Iran, si è ampiamente sotto il 2, però insomma negli anni precedenti ci sono state tante nascite. Per quanto riguarda invece le nomine, insomma la vecchia guardia, diciamo, c'è anche un tema di fedeltà e di fiducia, nel senso che un altro grosso punto di debolezza dell'Iran negli ultimi mesi e anni è stata la capacità di Israele soprattutto di infiltrare quelle che è il suo sistema di sicurezza e il suo sistema anche politico, probabilmente insomma qualcuno molto in alto probabilmente ha fatto il doppio gioco, e questo è abbastanza chiaro vista la capacità di colpire anche insomma persone molto in alto nella scala di comando da parte israeliana. Quindi diciamo puntare su queste figure anche molto anziane serve probabilmente anche a diciamo chiudere le falle che si sono aperte negli ultimi mesi, puntando su figure su cui insomma c'è una certa fiducia stabilita. Quindi ci sono secondo me questi due aspetti in questo momento.
0: Ti chiedo per concludere un commento sul fronte interno, diciamo, americano. Da questo punto di vista intanto emerge sempre di più il fastidio, chiamiamolo così, di Donald Trump nei confronti di Pete Hegseth, che però insomma si ritrova un po' forse nella posizione di dire non sono stato io, ecco, a decidere di iniziare questo conflitto, e poi forse anche un po' nei confronti di Israele, che non sta facendo molto, diciamo, per facilitare il dialogo. Si parla di attacchi nel sud del Libano anche in questi giorni. È un Donald Trump paradossalmente isolato anche dai suoi presunti alleati più vicini.
2: Sì, assolutamente, è un Donald Trump anche che deve dare la colpa a qualcuno perché le cose non siano andate esattamente come sperava, e soprattutto siamo in un momento in cui ci avviciniamo sempre di più a due elezioni importantissime, quelle di Israele ad ottobre e quelle americane a novembre, quindi diciamo che da questo punto di vista le cose forse potrebbero in parte cambiare in futuro, e spiegano molte delle scelte. Netanyahu deve mantenere la sua coalizione per poter avere una qualche speranza di vincita, visto che i sondaggi lo danno leggermente sotto i partiti dell'opposizione, includendo anche quelli arabi, ma questo è un discorso più lungo. E Trump ovviamente a novembre alle midterm con una popolarità abbastanza bassa, e anche lui ha bisogno, diciamo, di capi espiatori qualora appunto il malcontento MAGA diventasse sempre più forte e effettivamente, insomma, le elezioni non andassero come il presidente vorrebbe.
0: Credi, insomma, di poter dire, ecco, per quello che abbiamo visto, forse sarà davvero il momento decisivo nei prossimi mesi tra elezioni in Israele e elezioni negli Stati Uniti? Perché, insomma, è un conflitto che vive apparentemente di colpi di scena continui, di accordi fatti, accordi poi rimangiati, però alla fine sono forse un possibile cambio, ecco, dei decisori politici sarebbe davvero la svolta.
2: Sarebbe sicuramente un cambiamento importante, soprattutto in Israele, perché per quanto appunto ci sia un forte consenso rispetto alla guerra e al conflitto nei confronti dell'Iran anche da parte dell'opposizione, in ogni caso una figura diversa potrebbe appunto prendere decisioni che Netanyahu in questo momento non può prendere, avendo appunto l'estrema destra all'interno del suo governo. Quindi da quel punto di vista sicuramente, e ovviamente qualora si perdesse la maggioranza al Congresso, sarebbe un grosso problema per molte decisioni, insomma, del presidente. L'abbiamo visto anche in passato, che diventa poi difficile passare alcune decisioni nel momento in cui appunto non c'è la maggioranza all'interno del Parlamento, tra virgolette, americano.
0: Sì, vedremo il margine d'azione, diciamo, dei due leader in questo momento è un po' bloccato, ma le elezioni possono o restituirlo o bloccarlo, diciamo, per sempre. Grazie a Matteo Colombo per essere stato con noi, ovviamente una buona giornata. Vi daremo ovviamente eventuali breaking news anche su questo fronte, ma per il momento le uniche breaking news che vi dobbiamo dare sono di natura economica, che in realtà poi col conflitto sono assolutamente legate. Ci sono infatti le borse in uscita e si è riportato ad esempio sopra quota 60 euro il gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre infatti guadagnano il 2,92% a 60,45 euro, e ricordiamo che ieri era il prezzo salito fino a 63 euro per scendere poi a 58,8 dopo le rivelazioni di un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar su una fase avanzata delle trattative tra Iran e Oman sulla riapertura del lembo di mare che separa i due paesi, da cui passa tanto gas e tanto petrolio. Parallelamente, un portavoce del Ministero della Difesa del Pakistan parlava invece di un possibile riavvicinamento, a suo dire, tra Stati Uniti e Iran, e dunque tra speranze vere o false che siano e minacce prosegue un'altra giornata di conflitto. Sono praticamente le 9 in punto, e quindi ci fermiamo per ascoltare ancora le news e poi per tornare insieme per l'ultima ora di diretta qui su Summertime. Come sempre nel finale apriremo anche a temi un po' più leggeri, ecco, andiamo anche sul turismo e sulla scoperta del territorio e anche sullo sport. Rimanete con noi.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 9.
7: Giornale Radio News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua ancora insieme con Summertime 903, io sono Francesco Massardo, Peter Bescapè in regia, ancora un'ora insieme, poi arriva Vicky Mangone su queste frequenze e allora ancora il racconto. Intanto, insomma, siete ormai tutti pronti per il grande evento astronomico di questa sera, l'eclissi solare, che sarà parzialmente visibile anche da tante regioni italiane, occhi puntati, insomma, grosso modo all'ora del tramonto, direzione ovest-nord-ovest, per scorgere un fenomeno che è frutto ovviamente di una coincidenza, ecco, di traiettorie tra il Sole e la Luna, ma che rimane un momento straordinario perché per qualche minuto è notte di giorno, anzi per qualche secondo, e il fascino di questo momento è straordinario in un momento anche già affascinante di per sé, perché a seguire, ecco, quando il cielo diventerà davvero notturno, il fenomeno delle Perseidi, delle cosiddette stelle cadenti, sarà al suo picco in una nottata senza luna, diciamo, con la luna nuova, che permetterà una visibilità ancora maggiore, la possibilità, pur in ritardo, diciamo, di qualche ora rispetto a San Lorenzo, di esprimere qualche desiderio. E allora tra poco proseguiamo con il racconto di questa giornata, ma vi ricordiamo che questa sera dalle 20 alle 21 saremo in diretta per raccontare il momento dell'eclissi con uno speciale dedicato proprio a questo fenomeno, la musica di Dua Lipa. Questa è Training Season e poi di nuovo insieme.

0: E allora eccoci ancora insieme, Summertime su Giornale Radio. Parliamo anche in qualche modo di cultura e letteratura in questo momento, anche perché vogliamo approfittare, ecco, dell'estate per darvi alcuni consigli che potrebbero essere molto utili anche sul mondo del lavoro, ecco, a partire ovviamente da settembre, come da regola in questo paese. Infatti è uscito un nuovo libro che si chiama 90 giorni per potenziare il tuo team, le competenze strategiche per un lavoro di squadra efficace, che è stato scritto da Amy Edmondson, che è Novartis Professor of Leadership and Management presso la notissima Harvard Business School, una delle massime esperte a livello internazionale di leadership ma anche di apprendimento organizzativo e di sicurezza psicologica, nonché insomma autrice di tantissimi paper scientifici sul tema. In questo manuale vero e proprio, la prefazione all'edizione italiana è stata scritta da Marina Capizzi e Tiziano Capelli, che è in collegamento con noi. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, allora, siamo in una fase storica in cui concetti come team building o leadership nel contesto lavorativo sono piuttosto noti, almeno in termini, diciamo così, lessicali. In realtà dietro c'è tutta una serie di studi che sono estremamente pratici e volti a un effetto pratico, a migliorare l'efficacia e anche il benessere, credo, psicologico di chi ha continue relazioni ovviamente sul mondo del lavoro. Questo manuale cosa aggiunge a quello che già sappiamo?
1: Beh, aggiunge delle cose importanti, ad esempio che il lavoro di team, quindi i team diventano il centro di produzione dei risultati aziendali. Le organizzazioni per tanto tempo hanno investito nei processi, nelle catene, diciamo così, di costruzione del lavoro e sul singolo, ma oggi in tutte le realtà i risultati non si fanno da soli. E quindi bisogna, diciamo così, facilitare il lavoro di team, e questa è una scienza. E quindi ci sono studi che aiutano a farlo in un modo, diciamo, scientifico, i cui risultati sono molto chiari se si seguono certe regole. E questo manuale parla appunto di quali sono i pilastri per far sì che un team diventi efficace.
0: È come dire, si va da temi, credo, ecco, come la suddivisione dei ruoli, ma anche la capacità di essere motivanti, di motivare chi ci sta intorno, e quel, insomma, gioco di parole che però è, credo, molto efficace in questo senso, la differenza tra un boss e un leader, diciamo che oggi è un tema molto più sentito, credo soprattutto dalle nuove generazioni, peraltro, che danno molta importanza a questo aspetto quando entrano nel contesto lavorativo.
1: Assolutamente sì, oggi il lavoro sta cambiando e anche le aspettative. Una volta il lavoro serviva per guadagnare e poi fare i propri progetti di vita. Oggi nessuna persona, in particolare i giovani, accettano di entrare in un ambiente di lavoro che non sia un ambiente sano, che non li valorizzi, che non gli dia spazio, che non gli dia autonomia, a partire dalla cosa più banale, tipo lo smart working. E quindi oggi la funzione di un leader è quella di costruire un contesto che abiliti l'engagement e la motivazione delle persone. E quindi da questo punto di vista il benessere deve essere coniugato con la performance del team, e l'approccio della sicurezza psicologica, come dicevi tu, che ha portato nel mondo Amy Edmondson e che sta avendo un successo appunto planetario, ce l'ha perché è capace di coniugare queste due dimensioni: il benessere delle persone che lavorano e il miglioramento delle performance. Quindi è possibile mettere insieme, coniugare positivamente questi due elementi.
0: Ecco, ci sono, come dire, dati che mostrano che, peraltro, non stiamo solo parlando di una situazione legata puramente al benessere, c'è anche un rapporto stretto con la produttività nei gruppi di lavoro, nelle aziende dove si sta bene insieme, si produce anche di più. Questo vale la pena, credo, però, sottolinearlo.
1: Sì, certo, volentieri, ci sono tantissimi studi. La Edmondson ha pubblicato questo libro, The Fearless Organization, che noi come Primate abbiamo portato in Italia, siamo l'unica società certificata in partnership con la Edmondson nel 2020, e da allora si sono moltiplicati gli studi. Uno dei più importanti l'ha fatto Google, uno studio durato 3 anni sui propri team, dove hanno scoperto che a parità di altre condizioni la sicurezza psicologica consenta ai team una performance superiore, nelle reti di vendita addirittura del 50%, ma ad esempio Accenture ha fatto delle ricerche e hanno visto che l'engagement, quindi la motivazione, come dicevi tu Francesco prima, aumenta del 70%. E anche un dato che per noi è importantissimo è quello della sicurezza sul lavoro. L'istituto americano, che studia questi fenomeni, ha dimostrato che laddove c'è sicurezza psicologica i rischi calano dell'80%, che vogliono dire infortuni, vogliono dire vite, salvare vite. Quindi possiamo anche dire che la sicurezza psicologica, l'approccio al team, aiuta anche in questa direzione.
0: Sono tutti temi che fanno capire come sia una classica soluzione win-win, si direbbe, in cui ci guadagna sia chi guarda la produzione sia chi guarda il proprio benessere. Le due cose, fortunatamente mi verrebbe da dire, non si escludono l'una con l'altra, e questo testo, ecco, di Amy Edmondson sicuramente ci aiuta a meglio comprenderlo. Ci tengo a ringraziare Tiziano Capelli per essere stato con noi questa mattina. Insomma, approfittiamo, ecco, del mese di agosto, che è spesso mese di riposo e di stacco dal mondo lavorativo, per capire come ripartire al meglio, davvero mi verrebbe da dire, da settembre. E intanto noi ripartiamo dalla musica e poi arriva lo sport. Olivia Rodrigo sulle nostre frequenze, questa Stupid Song, l'ascoltiamo insieme.

0: E allora andiamo anche a parlare un po' di sport e di calcio nella nostra estate, nella nostra diretta qui su Summertime. Intanto vi abbiamo detto che giustamente, mi verrebbe da dire, in queste ore sul fronte sportivo le prime pagine le prendono i nostri azzurri impegnati agli europei, sia di nuoto, si va verso la conclusione, sia di atletica, dove stanno arrivando insomma risultati straordinari da Birmingham. Però poi siamo un paese insomma estremamente calciofilo e cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione. In collegamento con noi Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di Tele Lombardia. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ecco, allora partirei proprio da un focus, se vogliamo, sulle milanesi, che si sono anche affrontate in amichevole ovviamente su suolo australiano, e che preparano la nuova stagione, anche perché non mancano, come sempre accade ad agosto, poi gli spunti per parlare di temi anche un po' extracampo, tra virgolette, a partire dalla situazione di Maignan rispetto al Milan. Ovviamente partiamo da lì. Ti sei già, come dire, espresso anche nelle ultime ore. È un caso insomma che crea un non poco imbarazzo tra i rossoneri. Parliamo del capitano.
1: Ma sì, anche perché il capitano dovrebbe essere il simbolo della squadra, il custode dei valori professionali, morali, etici, sportivi, che rappresenta la squadra in campo e in assoluto davanti ai tifosi. Cioè, fare il capitano è quanto di più sia importante, prestigioso nella carriera di un calciatore, perché vuol dire che riconosce in lui non soltanto dei valori tecnici, ma dei valori morali. E che il capitano del Milan, parlare del capitano del Milan a una settimana di funerali di Baresi fa un buon effetto. Che il capitano del Milan però sia un signore che ha mollato il Milan a fine stagione, ha detto ma adesso non voglio parlare del mio futuro, ha tolto ogni riferimento al club dai suoi social, non viene per il funerale di Baresi, e vabbè, lì lo possiamo anche capire, non è andato nessuno del Milan e non è stata una bella figura del Tapparinoli, cioè il club.
0: Lui non era in Australia, diciamo, non aveva, diciamo, motivi logistici che gli impedissero.
1: In realtà pare fosse un po' polinesia, comunque voglio dire, a un certo punto se tu sei il capitano, dici io vado a dare l'ultimo saluto al capitano più storico del Milan che ho conosciuto personalmente, però va bene, eri in vacanza. Il Milan a sua volta avrebbe dovuto mandare, a mio avviso, l'allenatore e il capitano facente funzioni gabbia. Non l'hanno fatto perché ritenevano che non si potesse ledere la serenità di un ritiro precampionato, dove peraltro Milan ha fatto pessime figure, quindi anche se venivano via non sarebbe successo niente di diverso, avrebbero dato un bel segnale. Comunque voglio dire, tu hai questa immagine, questo compito, questo ruolo, non puoi abdicare così, no? Puoi dire riferimenti al Milan, dire sto in vacanza ancora 4 giorni, non parlare, non dire nulla. Sai, al giorno d'oggi basta per un giocatore mettere sui suoi social, caro Milan, io voglio rilanciarti, mi sento coinvolto. Due frasi banali, retoriche, li metti sui tuoi social e sei a posto. Questo silenzio indica che lui vuole essere ceduto, ma per essere ceduto anche lì, noi abbiamo parlato di valori morali, ci sono anche valori invece solo professionali. Tu fai il professionista, torna quando devi tornare, no? Poi dici per tante ragioni che io posso anche capire, voglio andarmene via. Farlo così è veramente squallido.
0: Peraltro, come dire, siamo anche in una fase in cui il mercato dei portieri è particolare, quindi poi bisogna capire se si allineeranno gli astri, diciamo, in tal senso si guarda anche all'Arabia. Però il Milan ha in rosa un giocatore che è al Milan da poco tempo, ma che fa rima con professionalità, è forse uno dei più grandi professionisti al di là della qualità tecnica che ci siano nel mondo del calcio, che è Modric. E tra i tifosi serpeggia, diciamo così, la volontà di dargli la fascia, anche per tutto quello che ha vinto e per tutto quello che rappresenta in termini di determinazione. Saresti d'accordo con questa scelta, a prescindere dal futuro di Maignan?
1: Ma sì, anche se sarebbe un capitano ad interim, no? Tu dici intanto facciamolo capitano quest'anno. Io credo che poi stai in uno spogliatoio, il capitano di fatto sia quello che ha il prestigio e che ha la capacità di incidere sui compagni con o senza fascia, quindi quella per Modric sarebbe una cosa in più. Aggiungiamo il fatto che Modric, che adesso va per i 41 anni, potrà essere molto meno disponibile anche rispetto all'anno scorso al Milan, quindi tu avresti un capitano part-time non solo in prospettiva
0: spogliatoio, diciamo,
1: stagioni, ma anche di stagione in sé. Può essere un'idea. Peraltro Gabbia, che è cresciuto nel Milan, può fare benissimo, sì, questa parte, uno che quando parla, parla sempre con buon senso. Altro problema, ma Gabbia è un titolare inamovibile del Milan, non lo sappiamo, perché il Milan ha un allenatore che è arrivato dicendo: io qui non conosco nessuno, ho bisogno di un mese e mezzo per capire che non è proprio il modo migliore per iniziare una stagione.
0: Eh sì, anche questo è vero. Insomma, è un cantiere aperto, ma come del resto lo sono praticamente tutte le squadre di Serie A in questo momento, anche perché lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, insomma, soldi ce ne sono pochi, idee forse anche meno, e bisognerà aspettare i saldi di fine stagione per vedere, poi conoscere soprattutto le squadre, ecco, che partiranno, anzi che saranno già partite a quel punto in Serie A. Ti farei anche qualche domanda sul fronte dell'Inter, che vive un'estate in questa fase sicuramente più serena, accompagnata da qualche malumore di mercato, soprattutto lì sulla fascia destra, per raccogliere l'eredità di Dumfries. Sappiamo di quanto accaduto con Palestra, che era l'obiettivo principale dei nerazzurri, che però è saltato, è andato al Chelsea. Siamo, pare, insomma, nelle ore decisive per l'acquisto di Spence, giocatore della nazionale inglese, che ha fatto anche piuttosto bene ai mondiali. Ritieni, insomma, che si sia fatta prendere anche quasi un po' dalla fretta di voler concludere un colpo che non costa poco, ecco, per l'Inter, e che forse alcuni vedevano magari da indirizzare in altri reparti, e c'era la necessità di dire all'ambiente: siamo l'Inter, se vogliamo un esterno a destra lo prendiamo?
1: Ma sai, diciamo che qualsiasi club, qualsiasi allenatore, qualsiasi dirigente non proprietario è sempre alla fregola di prendere i giocatori più bravi, no? Tutti gli anni. E la cosa divertente è che poi più delle volte non li prendono più bravi, cioè fai andare via uno che non ti sembra abbastanza bravo per prendere uno che è peggio.
0: Quello è il tema, certo.
1: No, ma questo storicamente è così, no? Cioè, e noi siamo abituati altrettanto, come giornalisti sportivi e come tifosi. Se non ti prendono un calciatore nuovo in un ruolo in cui uno non va tanto bene, dici: ma che società da quattro soldi? Poi questi spendono magari una fortuna e ne prendono uno che gioca peggio di quello che c'era prima. Non è la prima volta che succede. No, faccio questo discorso per dire che l'Inter certamente è perso Dumfries, ha bisogno di qualcosa di nuovo lì, però è altrettanto vero che la squadra è solida, gli attaccanti sono forti, i centrocampisti sono eccellenti, in difesa hanno preso comunque un giocatore di grande esperienza, sperando che stia bene, e quindi non è che senza sì, non è che senza l'esterno destro l'Inter non è la squadra più forte del campionato, lo è per mille ragioni, perché il Milan si sta incartando su se stesso, peraltro è arrivato quinto, il Napoli deve vendere dei giocatori importanti e ha preso un allenatore che secondo taluni non è all'altezza, quindi il Napoli, diciamo, non fa molta paura in chiave scudetto, la Juventus balbetta un po', ha fatto anche lei una campagna acquisti un po' irrazionale per certi versi, non ha ancora il portiere, e però ha preso questo Lajbegovic che non sa bene per il momento dove mettere, perché anche è pieno i trequartisti, quindi se anche non arriva all'esterno adesso, per me l'Inter parte col suo favore pronostico. Il tema diventa: cosa vuol fare l'Inter quest'anno? Vuole fare più strada in Champions League? E allora lì effettivamente, se vuoi competere, non dico per vincere ma per arrivare tra le prime otto, che è una dimensione adatta all'Inter, hai bisogno di un bel esterno adesso al posto di Dumfries.
0: Eh sì, da capire questo. L'impressione, insomma, che i nerazzurri ci tengano a fare bene in Champions League dopo lo scorso anno, ma occorre anche competere con avversari internazionali che hanno un portafoglio molto più pesante. Ti chiederei in conclusione una battuta sul Como, che sta vivendo, insomma, un'estate di grande attesa proprio per la Champions League, che alle prese con una situazione quasi, come dire, paradossale, cioè quella dell'iscrizione degli italiani al listino della Champions. Per chi non lo sapesse, insomma, ogni squadra deve presentare questa lista in cui c'è un numero minimo di italiani, in questo caso perché il Como gioca in Serie A. Il Como ne ha pochissimi, sta cercando, come dire, di acquistarli, ma a questo punto le squadre che vendono sanno che cercano giocatori italiani e alzano il prezzo, e addirittura si sta ventilando l'ipotesi che il Como possa iscrivere una rosa super ristretta in Champions a costo anche di tagliare, appunto, dei giocatori perché non ci sono abbastanza italiani. Ci dice tanto più della situazione dell'Italia che di quella del Como, mi sa.
1: Sì, possiamo dire, facciamo un po' i patrioti, da tempo perso, gli sta pure bene, ho capito, Pina, allenatore spagnolo,
0: mezza squadra spagnola,
1: che questo ti prende francesi, spagnoli, gente da tutto il mondo, e poi vuoi partecipare nello slot degli italiani, delle squadre italiane alla Champions League, e metti dentro qualche italiano, poi ci chiediamo perché la nazionale fa schifo. Sappiamo benissimo poi che a mio avviso, se tu prendi dei giocatori di qualità italiani, spesso e volentieri valgono quanto i loro omologhi stranieri, cioè i giocatori di qualità italiani purtroppo, diciamolo, sono di seconda barra terza fascia, no? A parte Palestra diventa un po' difficile identificare, però sì, almeno prova a investirci dentro. Sei a Como, come risulta fino a prova contraria non è ancora stata inglobata dalla Svizzera, e fai uno sforzo e secondo me gli sta pure un po' bene, ecco.
0: Sì, da capire, appunto. Fabregas non è, cioè, è un grande allenatore, non è però uno troppo disposto, ecco, a scendere a patti, e non escluderemmo, ecco, questa ipotesi un po' agghiacciante, per cui piuttosto che mettere degli italiani dentro iscrive una squadra ridotta, ma in realtà, insomma, qualcuno è arrivato, qualcuno probabilmente arriverà. È però un po' così, una storia particolare, diciamo, di questa estate di calciomercato. Grazie a Fabio Ravezzani per essere stato con noi per la nostra pagina sportiva. Non c'è tantissimo da commentare a livello di calciomercato, avete sentito che ne abbiamo parlato pochissimo, ma c'è poco, perché appunto l'abbiamo detto, ci sono pochi soldi, poi l'estate in cui c'è il mondiale trasla tutto ancor più a rilento, comprese le vacanze di Mike Maignan, tra l'altro. Allora noi cosa facciamo adesso? Ci fermiamo per l'ultima sosta, ma vi preannuncio già che tra poco commenteremo un po' più nel dettaglio, ecco, questa straordinaria eclissi solare in arrivo questa sera, e poi come sempre nel finale ci piace condurvi in giro per l'Italia. Ci sono festival, sagre, appuntamenti culturali, momenti di convivialità da vivere ad ogni latitudine, da Bolzano fino a Pantelleria, e allora ci divertiamo ad andare in giro qui su Summertime. Brevissima sosta e poi rientriamo, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:30. Giornale Radio.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: E allora eccoci qua, ancora insieme per Summertime, l'ultima mezz'ora, poi arriva Vicky Mangone, ma abbiamo ancora tanto da raccontarvi. Io sono Francesco Massardo, in regia c'è Peter Bescapé, in questo 12 di agosto, e che è nel bel mezzo di questa ennesima ondata di calore, ma potremmo tranquillamente dire nel bel mezzo di una delle estati più calde di sempre, con il dramma siccità, che non è assolutamente da sottovalutare. C'è anche una notizia abbastanza curiosa a tal proposito, che riguarda l'Italia e la Svizzera, perché Italia e Svizzera si sono accordate per fare un travaso di acqua dal lago svizzero di Lugano, il lago di Lugano, al lago Maggiore, attraverso questo piccolo fiume che si chiama Tresa, lungo circa 13 chilometri, che funge proprio da collegamento tra i due bacini. Questo perché il Lago Maggiore se la passa malissimo, è in condizione di siccità estrema, con conseguenze anche sul suo emissario principale, il fiume Ticino, che a sua volta alimenta il fiume Po e porta acqua in un'area agricola importante per la produzione del riso. Il fiume Tresa esce infatti dal lago di Lugano, a Ponte Tresa, che si trova in territorio svizzero, mentre si immette nel Lago Maggiore, nei pressi di Luino, provincia di Varese, vicino al confine. A partire dalla giornata di ieri, dunque, l'erogazione dell'acqua del fiume a Ponte Tresa è stata portata da 3 a 8 metri cubi al secondo, erogazione straordinaria che andrà avanti per altri 9 giorni, poi si valuterà come procedere ulteriormente. Misura proposta dai rappresentanti svizzeri durante una riunione di un ente specializzato, un organismo bilaterale italo-elvetico, convocata urgentemente dal Ministero dell'Ambiente italiano per via proprio dei gravi livelli di siccità raggiunti negli ultimi giorni dal Lago Maggiore, che è vicinissimo ai suoi minimi storici, un livello dell'acqua di 192 metri e mezzo sopra il livello del mare contro il livello medio di 193,6 metri. La mancanza di acqua, pensate, è tale che gli scali e le tratte di alcuni battelli sono stati rimossi e il peso del carico massimo di alcuni traghetti è stato ridotto. È una situazione estremamente grave e la Svizzera, in qualche modo con la sua acqua, viene il nostro aiuto. È chiaramente una soluzione tampone, mi verrebbe da dire, e sono temi di cui si parla straordinariamente poco a livello delle più alte sfere politiche, aspettando evidentemente l'arrivo dell'autunno, se mai arriverà, e soprattutto della pioggia. Noi ripartiamo dalla musica, tra poco maggiori dettagli sull'eclissi solare che comunque seguiremo in diretta questa sera su Giornale Radio, Inhaler sulle nostre frequenze, per ripartire dalla musica. Questa è Billy e poi noi rientriamo insieme qui su Summertime.

E allora eccoci qua, summertime, 9:38 e una voglia matta di eclissi. Questa sera ci sarà l'eclissi totale di sole, l'evento astronomico più affascinante dell'anno. Dopo quasi 30 anni sarà possibile vederla parzialmente anche in buona parte d'Italia. L'ultima volta, curiosamente proprio in questo periodo dell'anno, l'11 agosto del 1999, questa sera, nuvole permettendo, perché in tante zone d'Italia nel pomeriggio arriveranno dei temporali che peraltro insomma sono i benvenuti vista la situazione, però potevano forse aspettare un momento migliore. Si potrà osservare la copertura del disco solare da parte della Luna, che arriverà al 90% e oltre in alcune aree del nord e centro Italia, un po' meno invece al sud. Assolutamente indossare i giusti occhialini se siete abitate o siete in questo momento nelle zone più indicate per l'osservazione. Non vi sarà impossibile acquistarli, reperirli, ma insomma non bastano, ecco, per intenderci, gli occhiali da sole. L'inizio dell'oscuramento comincerà verso le 19:20 con la Luna che mano a mano avanzerà, tra virgolette, riducendo la porzione visibile del disco solare. Il massimo della copertura ci sarà intorno alle 20:20 con uno scarto di qualche minuto a seconda di dove ci si trova, chiaramente. E dunque questo sarà il tema, però siamo al tramonto e questo rende l'eclissi più difficile da osservare un po' ovunque, ad esempio nelle zone di montagna. Se vi trovate lì, buon per voi, però sapete che il sole tramonta un po' prima di solito e quindi sarà preclusa la visione. La visibilità cambia anche a seconda però della regione in cui ci troviamo, quindi vi faccio già un minimo di recap. Nelle regioni settentrionali e occidentali la copertura del disco solare sarà maggiore, intorno al 90%, quindi Liguria, Piemonte, Lombardia sono quelle, diciamo, messe meglio, insieme ovviamente alla Valle d'Aosta, all'Emilia Romagna, alla Toscana e ovviamente anche alla Sardegna. Nelle mappe che si possono vedere, vi invito a consultare quella realizzata dall'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, potete capire i luoghi dove la visuale è potenzialmente libera nel momento di massima copertura. Detto questo, però, rimangono due fattori di cui tenere conto. Il primo è appunto quello meteorologico. Spesso quando il sole è basso all'orizzonte si tende anche a osservare un po' di foschia, soprattutto verso il mare, se qualcuno ha giustamente pensato di recarsi sui litorali per osservare l'eclissi, e poi ovviamente l'esposizione, bisogna beccare quel punto lì. L'invito è a recarsi un po' prima nel luogo prescelto e capire se il sole effettivamente lo vedete fino al tramonto e non scompare per qualche ragione dietro qualche ostacolo. La fascia di eclissi totale invece sarà spostata a ovest, in luoghi come il nord-est del Portogallo o la Spagna settentrionale, dove è previsto un grande afflusso di persone, dove peraltro diverse testate hanno riportato che i prezzi per soggiornare sono saliti vertiginosamente. E da quei punti di osservazione il disco solare sarà pressoché completamente oscurato dalla Luna e sarà visibile solo la corona solare, cioè quella parte più esterna dell'atmosfera del Sole, quel contorno giallo-rosso, per intenderci, attorno al nero dell'eclissi, che è dettato ovviamente dalla presenza della Luna. Anche qui comunque l'effetto sarà parzialmente mascherato da quello del tramonto. Ci sono peraltro anche dei servizi interattivi, perché viviamo poi in un mondo estremamente digitalizzato, che vi permettono già di vedere quello che accadrà sulla,

di agosto sono statisticamente più semplici da osservare intorno al 12 di agosto, quindi proprio questa notte, che peraltro quest'anno è favorita dall'assenza, diciamo, della luna che inquina tra virgolette la luminosità del cielo, proprio riflettendo la luce solare. Mi raccomando, ecco, lo dico in chiusura, un'eclissi non va mai osservata a occhio nudo, anche quando il sole è in gran parte coperto, la sua luce può causare danni permanenti alla vista. Per osservarla in sicurezza servono occhiali certificati e non sono adatti gli occhiali da sole o anche i CD o i vetri anneriti, come si vede incautamente sul web in queste ore. Si può usare in alternativa la tecnica del foro stenopeico, che permette di proiettare l'immagine del sole su un foglio senza guardarlo direttamente. Cercate di cosa si tratta se proprio volete sperimentare questa tecnica. Ad ogni modo, sarà un mese di eclissi straordinario, perché ce ne sarà un'altra, però lunare, il 28 di agosto. In questo caso bisognerà fare una levataccia oppure andare a dormire molto tardi, perché sarà oltre le, diciamo, verso le 3:30 del mattino, ma sarà un altro evento sicuramente degno di nota. E comunque siete particolarmente fortunati, perché la prossima occasione per osservare un'eclissi in realtà sarà già l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, sarà visibile anche dall'Italia un'eclissi di nuovo parziale, con oscuramento del disco solare oltre il 90%, questa volta molto favorito il sud, anzi pensate che l'estremo sud dell'isola, delle acque, diciamo, che circondano l'isola di Pantelleria, avranno addirittura la possibilità di vedere la totalità. Il fenomeno sarà invece meno evidente al nord per questa nuova eclissi, che sarà un evento straordinario. Passerà nel Nord Africa, passerà addirittura precisamente da Luxor. Immaginate l'immagine delle piramidi con l'eclissi che si staglia sopra. Per vedere invece un'eclissi totale in Italia occorre armarsi di pazienza e anche un po' di sana fiducia, perché bisognerà attendere il 3 settembre 2081 per vederla appunto in Italia, se non ci saremo già sciolti per il cambiamento climatico nel frattempo. La prima eclissi osservabile nel nostro paese, quella del 3 settembre 2081, dal 15 febbraio 1961, nell'eclissi a tempi un po' diversi da quelli della nostra effimera presenza su questo pianeta, che comunque rimane luogo perfetto, ecco, per osservare l'eclissi, non fosse altro perché la luna ce l'abbiamo solo noi. E allora la musica e poi andiamo verso la conclusione. Ellie Goulding, questa è Love Me Like You Do.

0: E allora eccoci ancora insieme, 9.48, e chiudiamo nel segno della musica e della scoperta del territorio, come sempre qui su Summertime. Oggi vi riportiamo al sud, a Lamezia Terme, nell'incantevole Calabria, dove è già in corso e si concluderà nella giornata di domani il Color Fest, davvero uno degli appuntamenti di festa e di musica più attesi dell'estate, direi a livello nazionale. E allora abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il direttore organizzativo del Color Fest di Lamezia Terme, Armando Canzonieri. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. Sono qui.
0: E allora, sentiamo anche, come dire,
1: il concerto esatto. Di Cosmo.
0: Esatto, che già ci dà idea comunque del livello degli ospiti. Anzi, magari se ci vuoi un po' ricapitolare quello che c'è già stato, ma soprattutto quello che è in arrivo nelle prossime ore, poi nella giornata di domani. È veramente, come dire, un casting, se volendo fare un paragone con il cinema, di altissimo livello.
1: Allora, guarda, noi abbiamo iniziato ieri con un grandissimo ospite che inseguivamo da tempo, che è Apparat, che ha fatto un concerto strepitoso. Ma bisogna veramente ricordare anche, noi abbiamo questa fortuna di avere sia un palco in una pineta che un palco che affaccia sul mare, e durante il tramonto il concerto dei Camon Tigre ieri è stato veramente magico. Abbiamo avuto una risposta di pubblico molto importante. Stamattina, dopo aver fatto tardi ieri, ci siamo rimessi a lavorare, perché Cosmo ha iniziato il live alle 7:30. Il suo live, fortunatamente e inaspettatamente per noi, è andato sold out già da quasi un mese, quindi è stato un esperimento questo del concerto al mattino, faticoso, ma che ci ha dato grandi gratificazioni. Poi, naturalmente, essendo sul mare, abbiamo immaginato anche tutta una serie di attività durante la giornata, e oggi a partire dalle 11 ci sarà il tuffo collettivo in mare, ci saranno DJ set sul lungomare, mentre dentro la location ci saranno i soundcheck. Si riprende con la musica live alle 17 e oggi aspettiamo molto tutti i fenomeni e soprattutto anche Zen Circus e Yin Yin, quindi un'altra giornata importante. Si chiude domani con il concerto della Nigna, che è l'altro ospite rilevante del festival di quest'anno, che sicuramente si va ad aprire sempre di più sulla musica internazionale, perché abbiamo avuto anche Sébastien Tellier e tanti altri comunque rappresentanti della musica, diciamo, europea e internazionale.
0: Eh sì, è così. Immagino, come dire, che ci sia anche un grande lavoro alle spalle, che comincia mesi prima, per quello che sta diventando però un appuntamento che tipo, sì, di pubblico, sì, attrae, non solo i locali, sì, immagino tantissimi, diciamo, turisti, forse anche a questo punto da fuori Italia.
1: Sì, noi abbiamo naturalmente monitoriamo i dati di coloro che vengono al festival, e ti posso assicurare che la maggior parte del pubblico da più di 3 anni viene da fuori regione. E naturalmente il lavoro non è soltanto legato alla musica, come dicevo prima, ma è legato anche all'integrazione con il territorio. Noi abbiamo pensato a corsi di yoga, corse sulla spiaggia, corse sul lungomare, ci sono più di 20 mercatini di artigianato all'interno della location, e poi ancora, appunto, diciamo, per noi essere in questo luogo splendido significa poter accendere un riflettore su tutte quelle che sono le sue potenzialità, avendo comunque come focus principale la musica. Tanta stanchezza, ma col sorriso, ecco, potremmo dire così.
0: Ti chiederei anche, visto che insomma è un luogo che comunque vuole appunto dialogare con gli artisti, dove si vive, ecco, a 360 gradi, c'è un camping, come dire, che è l'opportunità migliore per stare lì in zona, e poi è un luogo che appunto ha la natura, ha il mare, è anche, come dire, un grande spot, sì, per Lamezia Terme e per la Calabria in generale.
1: Sì, diciamo che Lamezia Terme sta iniziando ad uscire da questa situazione un po' paradossale, perché viene sempre percepita come luogo di transito, no? Noi abbiamo qui l'aeroporto, la stazione, sì, ma soprattutto d'estate, solo negli ultimi anni, grazie al Colorfest, ma anche grazie al lavoro di tante altre associazioni, sta diventando un posto dove piano piano le persone che arrivano in Calabria decidono di fermarsi per scoprire la città. Di questo noi siamo felicissimi. Abbiamo due campeggi qui al Color che sono entrambi sold out ormai da mesi. Speriamo l'anno prossimo di implementare questo servizio, perché comunque l'area camping ci permette di sviluppare ancora di più un'esperienza di vacanza culturale alla quale noi stiamo lentamente puntando. Ecco.
0: Ecco, concluderei dicendo che lo abbiamo detto poco fa, parlavamo dell'eclissi solare, il sud Italia è un po' svantaggiato rispetto al centro nord. Non so se l'idea, ecco, di avere pure il concerto sul mare con l'eclissi, certo, vi ha fatto balenare qualcosa. Siete pronti, certo, comunque eventualmente per...
1: La aspettiamo molto e sicuramente diciamo sui social e su, diciamo, nella testimonianza della giornata ci sarà molto spazio anche per questo. Noi abbiamo allestito anche una bellissima terrazza in collaborazione con una associazione che, diciamo, abbiamo messo delle sedie sdraio vista mare accanto al palco per poter godere il tramonto durante i concerti, quindi comunque abbiamo pensato anche a questo.
0: E allora direi che avete pensato proprio a tutto. Ringrazio molto Armando Canzonieri per essere stato con noi. Ricordo insomma che il Color Fest di Lamezia Terme prosegue ancora nella giornata di domani, veramente con uno straordinario set di artisti che si esibiranno sul palco. Questo è il nostro racconto su Summertime dell'Italia di agosto, dell'Italia delle feste, della voglia di ballare, della voglia di staccare, perché le notizie che arrivano spesso sono drammatiche e noi ovviamente ve le raccontiamo per dovere di cronaca, ma è giusto anche ricordarsi di alleggerire ogni tanto. Chiudiamo in realtà con un evento molto importante di oggi, che non è affatto leggero, però è doveroso, per ripartire anche dalle parole arrivate poco fa dal Presidente della Repubblica Mattarella, che scrive un messaggio in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, scrive Mattarella. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Sono più che mai preziose le testimonianze, le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sono capaci di respingere violenza, odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo, dell'identità delle persone. Così Mattarella, che poi prosegue: fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Ciascuna generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili, che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici, le ragioni di impegno vanno rinnovati e rinsaldati. Questo, insomma, una parte del messaggio di Mattarella, ricordiamo, che all'alba del 12 agosto 1944 tre reparti circondarono l'abitato di Sant'Anna, frazione di Stazzema, siamo in provincia di Lucca, in Toscana, mentre un quarto si attestava più a valle, sopra il paese di Val di Castello, per bloccare ogni via di fuga. Nonostante agli inizi del mese Sant'Anna fosse stata dichiarata zona bianca dai tedeschi, zona cioè in grado di accogliere popolazione civile sfollata, in poco più di tre ore furono massacrate 560 persone, moltissimi bambini tra queste. Come poi accertò con enormi difficoltà la magistratura militare italiana, non si trattò di rappresaglia in risposta a una determinata azione del nemico, ma, come è emerso poi dalle indagini, si trattò di un atto terroristico premeditato e curato in ogni dettaglio per annientare la volontà della popolazione, soggiogandola grazie al terrore. E l'obiettivo era dunque quello di distruggere il paese, di sterminarne la popolazione, per rompere ogni collegamento fra i civili e le numerose formazioni partigiane presenti nella zona. Una ferita chiaramente percepita soprattutto lì nel paese, nella memoria, ma anche poi da un lunghissimo percorso, quello delle indagini, perché nell'estate del 94 Antonino Intelisano, procuratore militare di Roma, in cerca di documentazione su Erich Priebke e su Karl Haas, avviò un procedimento che avrebbe poi portato alla scoperta puramente casuale, in uno scantinato della procura militare, di un armadio contenente 695 fascicoli archiviati provvisoriamente, riguardanti i crimini di guerra commessi dai tedeschi e dai repubblichini. E qui trovò appunto in maniera totalmente casuale anche la documentazione relativa al massacro di Sant'Anna, con l'indagine poi aperta e seguita dal procuratore militare della Spezia Marco De Paolis, che riuscì a individuare i responsabili di questo eccidio fino al 20 aprile 2004, quando davanti ai giudici del Tribunale Militare di Spezia, della Spezia, venne celebrato un processo per i responsabili di questo crimine tra i militari tedeschi accusati, perché è giusto ricordarne i nomi: Gerhard Sommer, 83 anni, al tempo comandante della settima compagnia del secondo battaglione del 35esimo reggimento Grenadieren, gli ufficiali Alfred Schöneberg, Ludwig Sontag, per altre due SS, Werner Bruss e Georg Rauch, 84 e 83 anni. Fu richiesto invece il luogo a non procedere, mentre per Heinrich Schendel, 82 anni, il GUP rinviò gli atti al pubblico ministero, fissando il termine massimo di 5 mesi per ulteriori indagini, finché nel giugno del 2005 De Paolis chiese la condanna all'ergastolo per 10 tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi, e la richiesta venne accolta al momento della sentenza. I 10 erano tutti ultra ottantenni. È giusto ripartire anche dalla memoria di quanto accadde in questa data così tanti anni fa, partendo dalle parole di Mattarella ma anche dal ricordo storico. Noi siamo in fondo a questa puntata di Summertime, che torna domani, dunque dalle 7 alle 10. Ora c'è Vicky Mangone con i suoi ospiti. Vi ricordo anche, per chi avrà piacere, questa sera ci sentiamo dalle 20 alle 21 per seguire insieme l'eclissi solare, l'evento astronomico dell'estate e sicuramente dell'anno. Grazie a Peter Bescape in regia, grazie a Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo è tutto. Il ringraziamento soprattutto va a voi per il vostro ascolto e per la vostra attenzione. Una buona giornata e una buona estate.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 10.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Scatta l'assedio a Ranucci, conduttore di Report, mentre a Rebibbia oggi l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. È il giorno dell'eclissi di sole, tutto pronto per un fenomeno in Italia visibile con percentuali variabili. Bella Italia agli europei, atletica e nuoto regalano medaglie, la gioia del riscatto di Martinenghi e la delusione per Jacobs, fermato da un problema fisico.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. In primo piano il caso Lavitola, Ranucci che infiamma la politica. Atteso l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato dinamitardo al giornalista. Da governo e maggioranza ancora attacchi e polemiche contro Report e il suo conduttore. Sentiamo.
3: È previsto per stamani nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, potrebbe rispondere per la prima volta da quando ha indagato alle domande dei magistrati, ma non è escluso che possa avvalersi nuovamente della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato la richiesta di arresto, l'obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere con l'attentato la popolarità del giornalista per poi sostenerne l'ingresso in politica. Decisivo nella realizzazione Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, ricercato con l'accusa di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. L'inchiesta non ipotizza nessun ruolo di Ranucci, indicato piuttosto come vittima di una manipolazione. Tuttavia, contro Ranucci e contro Report non si fermano gli attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini, fino a quando non sarà fatta chiarezza, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Salvini ha chiesto a Viale Mazzini la mia sospensione, commenta in un post il conduttore di Report. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. L'eclissi di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il Sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzettino di Portogallo affascinerà in un'estesa fascia anche la Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, ma precisa: dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto anche: ricevo molte minacce e faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al Paese, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Domani il Comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sulla vicenda. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti a un locale di San Gineto, nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio.
4: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati
0: in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Giornata di medaglie per l'Italia ieri agli Europei di Atletica di Birmingham e di nuoto a Parigi. In acqua spiccano Simona Quadarella al quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero, come Simone Cerasuolo nei 100 rana, dove intanto trova il suo riscatto d'oro Nicolò Martinenghi.
4: Oggi è stata una gara molto di cuore, di voglia, di riscatto, scusatemi il gergo, e di palle. Oggi ho provato a mettere in acqua tutto quello che potevo. Come ho detto ieri, non mi interessava sapere in che modo sono arrivato qui, mi interessava solo sapere oggi su quel blocco mi sentivo più forte in gara, mi sentivo che avevo qualcosa in più per lottare, che era per me stesso.
2: Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro nei 5.000 metri femminili, bronzo per Nicole Maiori, delusione per Marcel Jacobs che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori, spiega l'atleta nelle interviste a margine.
5: Purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Io ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto e dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Summertime, buongiorno da Vicky Mangone, benvenuti a Giornale Radio. Un'altra porzione di mattina da passare insieme. Compito portato fin qui dal nostro buon Francesco Massardo, che saluto, che ritroverete domani come sempre a partire dalle 7, poi da adesso in poi c'è la sottoscritta e così sarà per le prossime 3 ore, tempo che riempiremo con, devo dire, un parterre di ospiti e temi da primato oggi. Ce ne sono davvero tantissimi, gli approfondimenti avranno tantissime sfumature, ci sarà il nostro amatissimo nutrizionista Luca Piretta, il dottor Piretta, che ci racconterà perché in qualche modo il caldo fa aumentare di peso, dice pure questa ci voleva, oltre il danno alla beffa. Patti prematrimoniali, la giurisprudenza adesso ne accetta alcune tipologie. La stangata sulle bollette, secondo le stime, la spesa complessiva per luce e gas potrebbe superare i 2.200 euro l'anno, con un aumento intorno al 14%. Poi oggi, 12 agosto, lo sappiamo tutti, lo sapete tutti, ci sarà l'eclissi di sole. La nostra guida questo tema sarà il professor Leopoldo Benacchio, professore ordinario presso l'Osservatorio Astronomico di Padova. Il prezzo del carburante in salita, lo vedremo col Codacons, la cucina meravigliosa del cuciniere curioso Luca Pappagallo, poi vedremo la situazione del terremoto in Colombia con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e poi i consigli di lettura dalla libraia di una storica e famosissima libreria di Sorrento, la libreria Tasso. Il primo tema di oggi riguarda invece faccende immobiliari. L'acquisto della casa è sempre qualcosa di eccitante, no? Scoprire i difetti una volta acquistata, diciamo che eccita un po' meno, ecco. Chiederemo consiglio a un esperto, a uno che le case le vende anche in un programma televisivo dal titolo Casa Prima Vista, 3 uomini e 3 donne che si battono a colpi di planimetrie, però non vi dico chi dei 3 sarà con noi, guarda un po', lo scoprirete fra poco.

Secret Love, Malcolm Todd, alle 10:12 minuti. Ancora buongiorno da Vicky Mangone. Questo è Summertime, l'estate di Giornale Radio. Il momento di cercare casa è uno di quei momenti, diciamo, eccitanti della vita, no? La casa rappresenta tantissimo, quantomeno per noi italiani. L'Italia ha una cultura della casa piuttosto forte, anche se non è un'eccezione assoluta. Un dato interessante è che in Europa la maggioranza delle persone vive comunque in una casa di proprietà. Nel 2024 il 68% della popolazione UE viveva in un'abitazione di proprietà, con delle differenze enormi. Si va dal 94% della Romania al 47% della Germania. In pratica in Germania vivere in affitto è molto più normale che in Italia. Anche Austria e Danimarca hanno una cultura dell'affitto molto forte. In Italia però, come dicevo, la casa rappresenta dei legami potenti anche da un punto di vista simbolico, no? La casa, che è il rifugio, è la famiglia, è la sicurezza, è qualcosa di concreto che rimane quando il resto cambia, è patrimonio, spesso il principale bene che una famiglia possiede. E poi c'è anche l'aspetto della continuità, la casa da lasciare ai figli. E questo si lega anche alla nostra storia familiare. In una società dove la famiglia ha tradizionalmente avuto un ruolo molto forte come rete di protezione, la casa è diventata quasi una forma di sicurezza sociale privata. In altri paesi invece, soprattutto nell'Europa centro-settentrionale, l'idea di casa può essere meno legata alla proprietà. Puoi abitare per 20 anni nello stesso appartamento in affitto e considerarlo comunque pienamente casa tua. E come dicevo, in Germania l'affitto è talmente radicato che nel 2024 il 53% della popolazione viveva in una casa in affitto. C'è un'altra cosa interessante: l'Italia non è nemmeno il paese europeo con più proprietari. I livelli più alti si trovano soprattutto nell'Europa orientale: Romania, Slovacchia, Ungheria e Croazia. Bene, noi tra poco parleremo del momento dell'acquisto di un immobile, di una casa nello specifico, di un'abitazione, la nostra abitazione. Ne parleremo con uno dei protagonisti di Casa Prima Vista, la trasmissione di Real Time, canale 31, dove tre venditori propongono tre soluzioni abitative a un acquirente. In realtà i venditori sono 6, 3 su Roma, 3 su Milano. Uno di questi è Blasco Pulieri.

0: dicevo che il momento di cercare casa è uno dei momenti più eccitanti della vita, no? La casa rappresenta tantissimo, quantomeno per noi italiani. L'Italia ha una cultura della casa molto importante e questo appunto si vede anche al momento dell'acquisto, cioè l'eccitazione, la ricerca, le visite, i conti, anche le paure, se vogliamo, no? E poi arriva quel momento in cui firmi e dici: oh, questa è casa mia. Per molti italiani comprare casa è ancora uno dei passaggi più importanti della vita. Ma comprare casa, va anche detto, che non è proprio una passeggiata di salute, è tutt'altro che facile. Un giorno vi racconterò poi le storie delle mie case comprate e vendute, una fatica ai traslochi che lasciate fare, perché poi quando entriamo in una casa, dopo un po', cominciamo anche a scoprirne i difetti. Ne parliamo con Blasco Pulieri, uno dei protagonisti di Casa Prima Vista, la trasmissione di Real Time insieme a Corrado Sassu e Nadia Meyer, che lavorano su Roma, su Milano, cioè ci sono Ida De Filippo, Gianluca Torre, Mariana D'Amico. Blasco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, ti abbiamo visto al Circeo in vacanza, fai subito un fuori zona. T'ho beccato
1: esatto. Esatto, sono qui in questo momento, sono qui, ma mi sto spostando a Velletriwood, quindi sì.
0: Eccola. Allora, Blasco Pulieri, quando parliamo subito di case, che insomma è il tuo forte, quando cerchiamo una casa, un appartamento, insomma un'abitazione, la prima cosa che pensiamo è la luce. Poi vediamo, cerchiamo il terrazzo, magari pure la cabina armadio, sulla quale aprirei un capitolo. Secondo me è sopravvalutata sta cabina armadio.
1: Allora,
0: no?
1: C'è una fortissima discussione tra: è più importante, ad esempio, la cabina armadio in camera o il bagno in camera?
0: O il bagno.
1: Tu che preferisci?
0: Lo sapevo. Io il bagno, forse. Se la cabina armadio la trovo abbastanza superflua.
1: Esatto, pure secondo me, anche perché poi di vestiti io ne ho pochissimi, quindi è proprio un tema quello della cabina armadio, però insomma anche questa è una diatriba molto, molto forte, soprattutto all'interno delle coppie.
0: Però, sì, però non ci si domanda casa, mai, però Blasco, non ci si domanda mai, ma questa casa ad agosto come sarà?
1: Il tema ultimamente è uscito molto forte questo tema, perché effettivamente con l'estate, anche quest'ultima che stiamo vivendo, con queste temperature molto alte, insomma, dentro casa si soffre parecchio. Ad esempio, uno dei motivi per cui si sceglie una casa è la luminosità. Però questa luminosità, ovviamente, se è ad esempio una casa in linea esposta a sud tutto il giorno, chiaramente ha una luce pazzesca, ma chiaramente fa tanto caldo.
0: E poi la paghi, però, perché poi l'estate
1: poi
0: arriva.
1: Esatto, poi arriva l'estate e dentro quella casa fa veramente tanto caldo. Quindi un consiglio potrebbe essere, ad esempio, io ho vissuto in affitto in un appartamento che era in linea, quindi non era angolare, non aveva una doppia esposizione, e l'aria non circola mai.
0: Non c'era.
1: Mai, aria non c'è mai, fa veramente caldo. Quindi avere sempre magari una doppia esposizione, un ambiente con un angolo, qualcosa per poter far circolare l'aria, che sicuramente aiuta. Come aiuta magari un'esposizione non proprio a sud, magari un est, magari un ovest, che hanno tanta luce lo stesso, e però hanno dei momenti di ombra in cui ovviamente puoi rinfrescare l'appartamento, e poi magari vivere una terrazza esposta a sud è bellissima, ma una terrazza esposta a sud in alcuni mesi dell'anno è invivibile, perché veramente c'è il sole tutto il giorno.
0: È certo, quello che non vuole nessuno è il nord.
1: Il nord non lo vuole nessuno, anche se il nord sinceramente è molto fresco, quindi
0: appunto dipende,
1: no? È sicuramente la camera più fresca della casa.
0: Sì, però poi dopo rischiano magari
1: momento.
0: Anche di prego tua figlia.
1: Dicevo, mia figlia in questo momento ha una camera esposta a nord, è la camera più fresca dell'appartamento.
0: È la fortunata di famiglia in questo momento, tutta in camera di tua figlia a dormire.
1: Esatto.
0: No, è che poi dopo però c'è il rischio anche che si formino delle muffe, no?
1: Ma insomma, quello bisogna vedere un po' come è costruita l'appartamento, dipende ovviamente qual è la tipologia immobiliare in cui si vive. Chiaramente se è una villetta con le fondamenta fatte in un certo modo, la parte a nord potrebbe avere degli episodi di muffa, però tendenzialmente gli appartamenti in città, a meno che non sono dei piani terra, è molto difficile poi avere delle muffe dentro casa, no? O hai delle infiltrazioni che vanno risolte, oppure...
0: Blasco, gli infissi quanto possono cambiare la vita? Doppi vetri, taglio termico, sai, sono quei dettagli che magari non notiamo durante una prima visita, allora, no? Però poi dopo ringraziamo.
1: Durante una prima visita, gli infissi sicuramente sono un tema, uno perché aiutano tantissimo nell'efficientamento energetico, quindi tengono il fresco l'estate e il caldo l'inverno. Oltretutto sono un tema, questo lo consiglio per chi sta comprando casa o cercando casa, perché sono una delle cose che in questo momento costano di più in assoluto e soprattutto hanno delle tempistiche molto lunghe quando le devi rifare o le devi acquistare, quindi sono comunque anche nella ristrutturazione, nell'acquisto di casa un qualcosa da valutare attentamente.
0: Senti, facciamo il gioco dell'acquirente: attico, piano terra o secondo o terzo piano? Quale scegli per sopravvivere in estate?
1: Ah, sicuramente il piano intermedio. Assolutamente il piano intermedio, come dicevo prima, angolare con una doppia esposizione, magari una tripla esposizione e uno spazio esterno vivibile. L'attico chiaramente vive del prestigio di essere sopra tutti e guardare la città dall'alto.
0: Dipende anche dal conto in banca, però, perché l'attico
1: assolutamente
0: lì lo paghi.
1: Esatto, lì sicuramente sconti questa cosa, però è la casa per antonomasia, fredda l'inverno e caldissima l'estate, quindi devi comunque poi lavorare bene con l'aereazione.
0: Ma la casa che respira esiste? Cioè proprio un'abitazione in cui l'aria gira naturalmente, magari senza dover tenere acceso il condizionatore tutto il giorno?
1: Allora, la casa respira già di suo, cioè tutti i materiali hanno comunque un passaggio di aria o comunque tengono fresca la casa. Chiaramente una casa in cui si possono creare delle correnti d'aria è una casa più fresca, motivo che dicevo
0: prima.
1: Finestre contrapposte, anche all'interno di un ambiente più ampio, non proprio della stessa camera, l'aria comunque gira. Le porte che sbattevano quando eravamo piccoli,
0: fondamentalmente.
1: Adesso le porte non sbattono più perché c'è l'aria condizionata.
0: Chiudi la porta, che sbatte!
1: Esatto, quello era perché passava la corrente d'aria e sbatteva la porta. E le case erano chiaramente più fresche. L'aria condizionata aiuta sicuramente, però se poi andiamo a vedere il macro problema, l'aria condizionata fa tante emissioni di anidride carbonica e automaticamente un cane si morde la coda e fa sempre più caldo.
0: Villetta indipendente o magari anche a schiera e appartamento, dal punto di vista del caldo chi vince?
1: Beh, sicuramente l'appartamento forse è più caldo della villetta indipendente, anche perché la villetta indipendente è in un contesto più verde e il verde sicuramente aiuta, più ombreggiato e sicuramente aiuta, e poi sempre quello che dicevamo prima, ha sicuramente più possibilità di creare correnti convettive che muovono l'aria. A Pantelleria, no? Io sono pantesco d'adozione, la casa tipica è il dammuso con le sue cupole. La cupola del dammuso ha sempre avuto questa funzione: entra l'aria si scalda, sale in cima alla cupola e lascia spazio per l'aria fredda che entra dentro l'appartamento. Quando l'aria si raffredda, piano piano riscende. Queste sono le correnti che già gli antichi sono le tecniche che già gli antichi utilizzavano per raffrescare gli ambienti.
0: Ed è quello che succede coi trulli? È tutt'altra cosa? Più o meno quella roba lì
1: funziona così. È lo stesso discorso: l'aria calda sale, va sotto la cupola o sotto la punta del trullo, sotto si crea lo spazio, entra l'aria fresca da fuori e poi l'aria fresca quando si raffresca piano piano riscende, e comunque l'ambiente è sempre più fresco rispetto all'esterno.
0: C'è un errore tipico che fanno, adesso non dico quasi tutti, ma molti, quando visitano una casa in estate? Non so, guardano troppo la cucina, poco le finestre, cosa guarda l'acquirente?
1: Allora, sicuramente in questo, nei periodi estivi, quando una persona viene a vedere gli appartamenti, la prima cosa di cui si rende conto è se fa caldo o no. Cioè, se tu presenti un appartamento e nell'appartamento cominci a sudare e senti che ti manca l'aria, chiaramente è una cosa che fa molto che viene percepita molto. Lì, ti ripeto, secondo me una cosa che bisogna molto considerare sono gli infissi e i serramenti, perché quelli effettivamente poi ci aiutano in tutte le stagioni. Anche c'è come risparmio, perché una casa che ha degli infissi importanti, l'inverno non disperde calore e quindi costa anche meno di riscaldamento e riscaldarlo.
0: Ma una casa che è fresca d'estate è necessariamente fredda in inverno?
1: No. Perché?
0: No. Non lo so.
1: No, non
0: so perché no.
1: Non sono correlate le
0: due. Non c'entrano niente.
1: Una casa fresca l'estate può essere perché il proprietario ha ombreggiato. Cioè, stupidamente, banalmente, se tu non lasci le finestre aperte e quindi la luce non entra fissa dentro l'ambiente anche attraverso le finestre e quindi scalda l'ambiente, ma c'hai le serrande un po' chiuse oppure una tenda a coprire e tutto quanto, l'ombra ti tiene più fresca l'aria e quindi più fresca l'appartamento, fondamentalmente. Non è detto che l'inverno debba essere un appartamento freddo.
0: Chiaro. Chiudiamo con la casa ideale. Ma esiste la casa ideale? Poi io non l'ho ancora trovata, non so te.
1: Allora, la casa perfetta si dice che non esiste, esiste la casa giusta. Poi ognuno ha un suo ideale. Il mio ideale di casa è un pianolo al mare, però poi ognuno ha il suo. Cioè, chi piace lo chalet, chi piace l'attico.
0: Certo. Bene, grazie. La mia la devo ancora trovare, ma sai che. Infatti io compro non lo so, ancora non lo so, mi piace stare al mare però anche in montagna, mi piace stare in città, mi piace stare al piano alto però anche basso non mi dispiace col giardino, capito? Ci penso e te lo dico. Comunque, poi magari vi chiamo, me ne fate vedere tre.
1: Assolutamente. Puoi venire quando vuoi.
0: Grazie, allora continueremo a seguirti. Grazie Blasco Pulieri, buona estate. Buona estate.
1: Ciao,
0: a te.
1: A presto,
0: un abbraccio. Sono le 10:30 minuti, breve pausa e poi torniamo qui a Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Dite la verità, siete anche voi tra quelli che hanno chiesto a Trump se correrà nel 2028? No, perché lui sostiene che glielo stiano chiedendo tutti. Forse non è proprio così, magari glielo chiedono più che altro per capire come mettersi al riparo nel caso decidesse davvero di riprovarci. È un film che non vorremmo vedere mai, mai più, mai più. Tra poco, perché il caldo fa aumentare di peso? Ma veramente fa aumentare di peso? Quindi non solo patimento e sofferenza per il caldo, pure più grassi? C'è qualcosa che non torna. Ne parleremo con il nutrizionista Luca Piretta.

0: stanno spuntando le fan di Blasco Puglieri, uno dei protagonisti di Casa Prima Vista che abbiamo sentito prima, con quale abbiamo parlato appunto di casa, di vendita, di appartamenti, case calde, case fredde, cercare il terrazzo, cercare gli infissi giusti piuttosto che l'attico, insomma argomento che tocca più o meno tutti, perché insomma tutti abbiamo una casa, quasi. Con l'estate arriva anche un dubbio, e qui cambiamo argomento, quel chilo o due in più che vediamo sulla bilancia, cos'è? Da dove arriva? Sono davvero chili di troppo? Perché con il caldo cambiano anche tante cose, con il caldo quantomeno quello serio, quello che stiamo vivendo in questo periodo. Il nostro corpo tende a trattenere più liquidi, ci muoviamo diversamente, magari dormiamo anche peggio, cambiano sicuramente anche le nostre abitudini alimentari, più gelati, magari qualche aperitivo in più, mangiamo più spesso fuori, andiamo in vacanza, ma beviamo anche più acqua, abbiamo più ritenzione, quindi quel numero sulla bilancia forse, dico forse, non sono io l'esperta, racconta qualcos'altro, non racconta necessariamente tutto, tutta la storia. La domanda che faccio allora è molto semplice: il caldo ci fa davvero ingrassare oppure può farci completamente, semplicemente pesare di più? Dottor Luca Piretta, medico gastroenterologo, nutrizionista, docente al campus biomedico di Roma, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, questo caldo ci fa pure ingrassare?
1: Diciamo che a volte questo un po' è un alibi, però diciamo che sono state dette molte cose corrette, nel senso che da una parte c'è una minore esigenza da parte del nostro organismo di calorie, perché il caldo diciamo facilita il mantenimento della temperatura corporea a 37 gradi rispetto a quello che succede d'inverno, quindi bruciamo meno calorie per garantire la temperatura corporea.
0: Però quindi mangiamo meno. No.
1: Ma questo non è vero, questo è pura teoria, perché poi soprattutto d'estate si va in vacanza, si provano piatti nuovi, si fa tardi la sera, a volte si fa addirittura un pasto in più, quindi non è così come poi uno si illude che sia. Poi diceva dei gelati, si mangiano spesso cose anche più caloriche, per quanto non ci sembra che sia reale. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello che il caldo è un vasodilatatore, di conseguenza facilita la comparsa degli edemi, quindi dei gonfiori alle gambe, alle mani, alle braccia, e questo accumulo di liquido poi lo vediamo sulla bilancia tradotto con un aumento del peso, quindi è anche vero che questo non è ingrassamento, la ritenzione idrica non fa parte dell'ingrassare, perché non aumenta la massa grassa, quindi dovremmo stare un po' attenti a ridurre l'apporto di sale, questo dobbiamo fare, ridurre l'apporto calorico, e questo è altrettanto importante, e cercare di mantenere nel limite del possibile i ritmi di assunzione di cibo che teniamo magari d'inverno, il che vuol dire non alzarsi a mezzogiorno e fare colazione all'una, poi viene fame, facciamo un pranzo alle tre, poi alle cinque andiamo a pigliarci il gelato, poi alle sette facciamo l'aperitivo e poi facciamo la cena alle undici. Questo scombina completamente i ritmi circadiani del nostro organismo, compresi quelli della crononutrizione, cioè il nostro organismo è abituato ed è pronto a gestire i nutrienti se assunti in certi orari della giornata e non in altri. Quindi il gestire i nutrienti in momenti della giornata per i quali il nostro organismo non è pronto a farlo può favorire il deposito di tessuto adiposo, e questo non aiuta a mantenere la linea.
0: Poi ci parla lei con mio figlio, dottor Piretta.
1: Va bene, va bene, gli faccio una consulenza psicologica.
0: Quindi, insomma, ricapitoliamo: se arriviamo verso le ore serali con piedi gonfi, caviglie gonfie, magari anche le mani gonfie, è colpa del caldo.
1: Quello sicuramente sì, è colpa del caldo, e questo ci dovrebbe indurre a diminuire l'assunzione del sale. Cioè, ma io mangio sempre uguale, ecco, d'estate dobbiamo mangiare un po' di meno di sale, eccetto le persone che magari hanno degli abbassamenti di pressione, questo è un discorso poi personale, però la ritenzione idrica favorita dalla vasodilatazione legata al caldo accentua il mantenimento dei liquidi extravascolari, quindi nei tessuti sottocutanei, grazie alla presenza di un eccesso di sale. Un'altra cosa fondamentale fondamentale che spesso d'estate si fa meno è l'attività fisica, perché con la scusa del caldo, certo, con la scusa che le palestre sono chiuse, con la scusa che ci vogliamo, certo, riposare, facciamo meno attività fisica, e questo implica una facilitazione della ritenzione idrica, soprattutto a livello delle gambe, perché la contrazione del polpaccio è un po' il cuore della circolazione periferica delle gambe, quindi se non contraiamo il polpaccio il sangue non risale.

0: si nasconde tra aperitivi, cene fuori, salumi, formaggi, un po' di qua, un po' di là, insomma, diciamo che il sodio che assumiamo diventa parecchio. L'alleato dell'estate possiamo dire che sia il gelato?
1: No, l'alleato, ecco, per il gusto personale, aiuto, non c'è dubbio.
0: Poi, aiuto, però, aiuto. Ecco,
1: no, aiuto no, va benissimo.
0: Me le boccia tutte oggi, Piretta.
1: Io non la boccio, però addirittura alleato mi sembra un eccesso di confidenza.
0: Un eccesso, infatti.
1: Però, attenzione, il gelato va benissimo, è buono e si può tranquillamente mangiare d'estate senza nessun senso di colpa e senza nessun timore, a meno che si abbiano problemi di diabete o di eccesso di zucchero, questo è un altro discorso, però il gelato è un ottimo alimento da un punto di vista soprattutto gustativo. Attenzione però a non considerarlo mai un sostituto del pasto, perché da un punto di vista nutrizionale non ha mai nulla di quello che può essere un pasto abitualmente inteso come tale. Secondo, allo stesso tempo non può essere considerato un gratificante universale, perché poi rischia di toglierci altri nutrienti importanti. Quindi un gelato va bene anche tutti i giorni per chi se lo può permettere, ma diciamo che abitualmente si può fare, ma non vanifichiamo però l'attenzione ad altri nutrienti dell'alimentazione giornaliera.
0: Messaggio da Adolfo che scrive: d'estate si suda di più e si beve di più, ridurre l'apporto di sale non ha controindicazioni?
1: Allora, in Italia si consumano circa 10 grammi di sale al giorno in media, quando l'OMS raccomanda di non superarne 5, quindi abitualmente l'italiano
0: quindi
1: medio ne consuma
0: sì, abbiamo, già, abbiamo già sforato abbondantemente.
1: Già solo chiacchierando io e lei abbiamo già sforato esatto, il sale che assumiamo, quindi non è quello un problema dell'italiano medio. Adesso parlo dell'italiano medio, poi è chiaro che ci sono eccezioni da una parte o dall'altra, quindi il problema di ridurre l'assunzione di sale non è quasi mai realistica. Si beve molto e si suda molto, e quindi è giusto reintegrare, soprattutto nelle persone che fanno attività sportiva, ma è giusto reintegrare i sali minerali corretti, in particolare il potassio e il magnesio, il sodio anche, ma eccetto situazioni particolari, e con il sudore si perde una quantità di potassio e magnesio, anche di sodio, ma minore, che deve essere reintegrata per non andare incontro a crampi, a disturbi della concentrazione. Questo riguarda soprattutto gli anziani, che sono una categoria molto a rischio della disidratazione, certo, al punto che spesso gli anziani fanno degli accessi al pronto soccorso con sospetto di ictus o problemi cerebrali, quando semplicemente sono disidratati, il che vuol dire non solo mancanza di acqua, ma anche di sali minerali. Però parliamo di situazioni un po' estreme. Nell'alimentazione abituale di una persona adulta che fa un'alimentazione corretta, difficilmente andiamo in carenza di sale.
0: Allora, a proposito di anziani, altro messaggio: chi dopo un infarto è obbligato ad assumere quotidianamente antipertensivi, questo caldo vasodilatatore lo sbatte completamente a terra, solitamente gli infartuati sono anziani, questo è un argomento da trattare, dovreste provare le sensazioni fisiche che si provano, invece noi pensiamo ai chili.
1: L'osservazione è giustissima, tant'è vero che ogni buon medico sa che l'accorgimento che deve utilizzare con i pazienti non solo infartuati ma anche semplicemente ipertesi è quello di regolare e adattare l'assunzione degli antipertensivi in funzione del singolo paziente, perché il caldo da vasodilatatore tende a far scendere la pressione, ma non è che questo implica automaticamente una necessità di aggiungere il sodio. Sì, bisogna ridurre i farmaci, a volte addirittura toglierli completamente, non basta abbassare il dosaggio, ma questa è una cosa che va monitorata nel singolo paziente con una misurazione della pressione anche giornaliera. Gli si può chiedere al paziente di fare un diario della sua pressione giornaliera, portarlo al medico e valutare in base a questo diario come modificare e adattare la terapia che abitualmente svolge con una nuova terapia, che poi con il passare dell'estate e l'arrivo dell'autunno va quasi sempre riportata ai dosaggi iniziali. Però questo è un consiglio che deve essere personalizzato, regolando la terapia. Magari conviene togliere i diuretici d'estate e lasciare gli altri antipertensivi, ma non necessariamente i vasodilatatori, che anche loro possono creare problemi di ipotensione ortostatica. E quindi la regolazione della terapia e la modulazione della terapia deve essere un passaggio obbligato per tutti i pazienti cardiopatici o anche solo ipertesi, che fanno abitualmente una terapia che può richiedere una modifica.

0: durante l'estate.
1: Io voglio farle una domanda prima di andare in pausa musicale. Vorrei sfatare un altro mito. Sudare tanto significa bruciare più grassi? Cioè, quando usciamo da, non so, per fare una passeggiata e torniamo completamente fradici, noi pensiamo di aver fatto un gran lavoro, ma magari abbiamo semplicemente perso acqua, no?
0: Esattamente, abbiamo perso acqua. Questo un tempo negli anni '80, mi ricordo che andavano di moda mettersi tute di gomma, cose di plastica per sudare di più, ed era una cosa tremenda, perché la sudorazione serve a raffreddare il corpo, ma se noi impediamo che il sudore evapori non si ottiene il beneficio dell'abbassamento della temperatura corporea. Di conseguenza, sudare è un meccanismo che l'organismo adotta per mantenere la temperatura corporea, ma non implica dimagrire o bruciare i grassi. I grassi si bruciano con l'esercizio fisico che si fa, se questo supera i 20 minuti, perché prima si consuma il glucogeno muscolare, solo dopo i primi 20-30 minuti si cominciano a utilizzare i grassi di deposito, ma non ha nulla a che fare col sudore. Il sudore ha una sola funzione, quella di tenere la temperatura corporea adeguata, e qui attraverso il sudore si perdono purtroppo anche i sali minerali che vanno reintegrati, ma non significa aver dimagrito, essere dimagriti di più, anzi la spossatezza che si ha dopo una lunga sudata è legata proprio alla disidratazione e non alla perdita di peso, anche se saliamo sulla bilancia siamo felici perché abbiamo perso 2 chili, ma
1: certo,
0: sono 2 chili di acqua che nel giro
1: di poche ore
0: reintegriamo, per fortuna, a meno che siamo incoscienti e non vediamo, che reintegriamo, quindi a distanza di 12 ore se risaliamo sulla bilancia abbiamo vanificato quell'illusorio calo di peso che abbiamo riscontrato sul laghetto della bilancia.
1: Allora, altre cose sull'alimentazione dell'estate con il nostro fidatissimo dottor Luca Piretta tra poco. Adesso la musica dei Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Siamo col dottor Luca Piretta, stiamo parlando di alimentazione. Dottor Piretta, ha sentito questa nuova moda, questa nuova tendenza di mangiare il polpo crudo? È vero che è pericoloso,
1: no,
0: comporta... ci sono questi video, ci sono questi video che girano in rete, commentati anche dall'infettivologo Matteo Bassetti, il quale dice: mangiare dei polpi crudi bagnati nell'acqua di mare ha due rischi principali, uno è l'anisakis e l'altro è l'escherichia coli. Le risulta?
1: È
0: vero, fa male?
1: Ma certo, ma è verissimo. Cioè, allora, uno si dovrebbe chiedere perché gli alimenti di origine animale vengono abitualmente cotti, ma fondamentalmente per due ragioni. Uno, per una sicurezza biologica, e due, per una maggiore facilità digestiva. Questo, di lì a dire che non si possono mangiare gli alimenti crudi non è vero, però bisogna sempre avere una precauzione, in particolare nel polpo crudo abbiamo il rischio dell'anisakis e di altri batteri che sono frequenti sul polpo, come su tutto il pesce crudo. In più, quelli che fanno poi che fanno la panzanella con l'acqua di mare oppure stesso, mettono i batteri presenti nell'acqua di mare. Che
0: fanno
1: ci sono,
0: la panzanella ai batteri? La panzanella e i batteri.
1: Esattamente, è così, è un dato di fatto. Quindi il rischio microbiologico deve sempre essere tenuto presente, quindi fare delle cose sciocche non è una cosa salutare. Potrà piacere, potrà andarti bene mille volte, c'è sempre quello che dice: ah, ma io lo mangio sempre e non mi succede niente. Sì, certo, anche c'è gente che andava in moto negli anni 70 senza casco ed è sopravvissuta, però la statistica non si misura così, quindi se vogliamo dare un consiglio sensato, non si può consigliare di mangiare il pesce crudo, ma di nessun tipo, neanche il polpo o gli altri, ma che non sia stato abbattuto appena pescato.
0: Ma sono quelle mode che ogni tanto spuntano, no? Qualcuno lancia e tutti dietro come pecore senza farsi domande. E invece le chiedo, dottor Piretta, c'è un momento della giornata in cui sarebbe meglio mangiare di più quando fa molto caldo? Non so, colazione abbondante, pranzo leggero, cena più ricca? Cioè, esiste una strategia estiva migliore?
1: Sì, la strategia migliore è un po' quella che raccomandiamo sempre, quella di fare seguire un po' il vecchio detto, no? Colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri, che significa mangiare tanto
0: vale
1: al
0: sempre.
1: Mattino. Vale sempre mangiare tanto fare una colazione abbondante al mattino, in modo da avere fatto il pieno di benzina a inizio gara, no? Se possiamo accettare una metafora che la giornata è una gara, io faccio il pieno prima, non a fine gara. E nel corso della giornata, nelle ore più calde, è più difficile anche l'utilizzo dei nutrienti ed è più difficile la digestione, quindi nelle ore più calde bisogna mangiare un po' di meno. D'estate l'unica differenza può essere questa, che magari si mangia meno a pranzo e poi suddividere in una spuntino più abbondante e in una cena non tanto abbondante quello che avremmo mangiato a pranzo se fossimo stati in una condizione invernale. Quindi la suddivisione ha la sua importanza, cercando sempre di fare una prima colazione, ma non a mezzogiorno. Purtroppo suo figlio e i ragazzi fanno questo, però dovremmo cercare di, non dico alzarci alle 7 del mattino, ma ecco, intorno alle 9, 9 e mezza, a fare la colazione, perché se poi facciamo la colazione abbondante a mezzogiorno, questo non ha più molto senso. Quindi la distribuzione nell'arco della giornata è importante e, come dicevo, non fare mai pasti abbondanti.
0: Poi c'è anche una sorta di inganno, no? Perché quando fa caldo ci sembra che una cosa fredda sia automaticamente più leggera, no? Un ghiacciolo sembra innocente, una granita che vuoi che sia,
1: no,
0: però poi dal punto
1: gelato
0: di vista nutrizionale io torno sul
1: perché
0: gelato.
1: Pensavo una cosa fresca, mi dicesse un'insalata del tonno, una
0: bresaola. Io torno sul gelato. E torno
1: ghiacciolo,
0: fredda,
1: gelato,
0: fredda,
1: cremino.
0: Fredda, okay. Fredda, sì, esatto. sì.
1: No,
0: e quindi cambia.
1: Però un piatto freddo può essere anche un'insalata di pasta, un'insalata di riso,
0: no, certo.
1: Quindi un pasto fatto di nutrienti che non siano solamente zuccheri, ma anche proteine, carboidrati complessi, ed è l'insalata di pasto, l'insalata di frutti, di riso, è diciamo un modo anche di mangiare più verdura, cosa che soprattutto i ragazzi tendono a fare poco. Quindi se nel piatto di insalata di riso ci mettiamo il pomodoro, ci mettiamo le zucchine, delle foglie di insalata, è un modo per fargli mangiare diciamo, obtorto collo anche la verdura ai ragazzi che tendono abitualmente a evitarla, o anche della frutta si può mettere nell'insalata di riso, va molto di moda con l'avocado per esempio, si può integrare in modo da dare completezza a un piatto che non deve essere abbondante, non è che se uno se ne piglia quattro piatti di insalata di riso, no, però diciamo un piatto fresco può essere questo, secondo me.
0: Senta, ci spieghi in chiusura questa cosa dell'acqua, no? Del bere molto, che ce lo dicono da anni, non uscite nelle ore più calde e bevete molto, e fin qua l'abbiamo capito tutti, ma ci dà la dose definitiva di acqua da bere, oltre il sintomo della sete, ovviamente, perché c'è chi dice un litro, chi dice due litri, chi dice più allora, si beve meglio è, ma insomma, ma c'è un limite, una soglia massima?
1: Allora, diciamo che è tutto relativo, perché lei vorrebbe una risposta definitiva da Cassazione, ma questo dipende dalle persone, quindi diciamo che in sostanza una quantità estiva media dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 litri, più o meno, perché sì, sudiamo, magari d'inverno 1,5, d'estate almeno 2, ma se noi facciamo un'attività fisica sotto il sole, i litri possono diventare 3 alla fine della giornata, o anche 3,5-4, dipende quanto sudiamo. Siccome noi dobbiamo garantire un metabolismo idrico adeguato, quindi quello che esce noi dobbiamo rimetterlo, se facciamo uscire tanto col sudore dobbiamo rimetterne di più, quindi partendo da un concetto base intorno ai 2 litri d'estate, questo può essere modulato in più o in meno. Un anziano che sta chiuso in casa tutto il giorno magari gli basta anche 1,5 litri, ma dipende, certo, dipende da quanto è grande, dipende da cosa fa, di cos'altro mangia. Ricordiamoci che l'acqua non solo si beve ma si mangia anche, perché se io mangio una fetta di cocomero che è composta dal 95% di acqua, io ho bevuto acqua, quindi questo va conteggiato nel computo complessivo dell'acqua che ingeriamo, quindi l'acqua va bevuta ma può essere anche mangiata, quindi teniamo conto della quantità di acqua che introduciamo con gli alimenti, soprattutto frutta e verdura sono quelle che ne contengono di più.
0: Quindi teniamo buoni 2 litri?
1: Teniamo buoni 2 litri, dai, aggiudicato. L'accendiamo? L'accendiamo.
0: L'accendiamo. Grazie, dottor Piretta, grazie davvero, grazie per essere stato saluto, con noi questa mattina.
1: Un saluto agli
0: buona
1: ascoltatori,
0: estate.
1: grazie
0: buona
1: mille.
0: Estate ancora. Dottor Luca Piretta, nutrizionista, grazie per essere stato con noi. Sono le 11:00. Allora, a questo punto noi diamo la linea alla redazione di Roma, perché ci sono le ultime notizie e noi torniamo subito dopo.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11:01.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
8: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere.
9: La quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di termometro con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
8: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
9: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo, con lo scuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
8: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale. I lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Proprio così, ben detto. Summertime è la tua estate, la vostra estate con Giornale Radio. Io sono Vicky Mangone, buongiorno e buona mattina a tutti. Mi piace pure parecchio quello che hanno fatto due sposi di Volterra. Si chiamano Nicola e Irene. Al loro matrimonio non hanno voluto regali, né fisici, né, e quindi non hanno voluto le tazzine, il servizio da 12, il piatto da 24, tutte queste cose qua, insomma, classico da matrimoni, da regalo da matrimoni, né tantomeno il classico contributo per il viaggio di nozze. Ma hanno chiesto a parenti e amici, appunto, di non fare classici regali, ma di unire le forze per una colletta speciale, acquistare un defibrillatore semiautomatico da regalare alla comunità. Siamo a Volterra, ricordo. L'apparecchio è già stato installato proprio in questi giorni in una delle aree verdi più frequentate del borgo, dentro una teca cardioprotetta e accessibile a tutti 24 ore su 24. Alla cerimonia di consegna c'erano ovviamente Irene e Nicola, c'erano i neosposi insieme al sindaco della città Giacomo Santi, che ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia, dicendo che questi sono i gesti che rendono una comunità davvero forte e davvero unita. Le chiacchiere qui stanno a zero, piccola grande storia di generosità, bravi Irene e Nicola. I matrimoni però, signori miei, possono anche terminare, le unioni possono finire. E allora in quel caso un patto prematrimoniale farebbe davvero comodo. Ne parliamo tra poco.
11: Shape take when you lay like that, reminds me of a love I've never had.

0: C'è una frase che forse nessuno vorrebbe pronunciare mentre sta organizzando il proprio matrimonio. E se un giorno ci separassimo, eh? Questo però è un pensiero che fanno sempre più coppie, eh? Nel senso, sempre più coppie cominciano a parlare anche di una cosa molto meno romantica, se vogliamo, che sono i soldi. Chi mette e quanto per comprare casa? Il mutuo come si divide? Se uno dei due investe nella casa che l'altro ha già, cosa succede? E soprattutto, prima di sposarsi, possiamo davvero metterci d'accordo su come gestire il nostro patrimonio? Ma intendo proprio nero su bianco, non così a chiacchiere, che le chiacchiere stanno a zero. E allora lo sappiamo perfettamente. In Italia il tema dei patti prematrimoniali è ancora molto delicato, molto più delicato che in altri paesi, anche se la giurisprudenza negli ultimi anni ha aperto una porticina. Ne parliamo con Andrea Polo, facile.it, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Porticina,
0: allora,
1: sì.
0: Porticina, sì, dai, una finestra, aperto uno spiraglio.
1: Una finestrella.
0: Sì. Allora, capiamo quanto è importante parlare di soldi prima di sposarsi, forse anche poco romantico se vuoi, ma in ogni caso allora, molto prudente, molto realista, da persone adulte, come si dice.
1: Allora, più che poco romantico, di una tristezza infinita, però ecco. Detto questo, ancora una volta, come spesso raccontiamo ai tuoi microfoni, è anche questo in realtà figlio di una società che cambia, che ad esempio arriva al matrimonio molto più tardi, in età più avanzata, e quindi quando stanno un po' meno meno gli zuccherini sugli occhi e un po' più di attenzione a quella che è anche il piano B, che poi nessuno spera di dover usare, però è bene avere.
0: E ad esempio, sai come vanno le cose nella vita?
1: Sì, sai, si è un po' disincantati. Spesso e volentieri parliamo anche di seconde nozze, magari, per anche questo va vissuto. E la finestrella di cui tu parlavi è aperta su un argomento importante, secondo me, che ad esempio la casa, quindi l'acquisto di un immobile. Per cui oggi esistono delle sentenze, tanto a livello italiano quanto a livello europeo, che ritiene ad esempio ammissibile una accordo fatto dai coniugi o da quelli che stanno per diventare coniugi riguardo alla effettiva proprietà della casa. Quindi capita, no? Io vengo a vivere in quella che oggi è casa tua, mi ci impiazzo e poi quando me ne vado ne pretendo la metà. Ecco, in realtà così oggi non è più realistico. Diverso è il caso in cui invece quella casa la si sia effettivamente comprata assieme. Gli accordi prematrimoniali, Vicky, sono anche queste delle realtà statunitensi, fondamentalmente, al di là di quelli che sono gli accordi medievali delle grandi corti europee, ma sappiamo che anche lì i matrimoni erano dei contratti, insomma, più che diciamo delle vere e proprie realtà di sentimento. Oggi si sta allargando, però ci sono ancora dei vincoli importanti che in Italia esistono, perché non esiste una legge che regolamenti un accordo prematrimoniale vero e proprio. Quindi se ad esempio della casa si può discutere anche nero su bianco firmando gli accordi prima di andare all'altare, ad esempio non si può preventivamente decidere qualcosa riguardo all'assegno di mantenimento di uno dei due coniugi, se ci sono o se ci saranno sull'affidamento e l'assistenza dei figli, così come non ci sono altrettanto accordi validi per in qualche maniera risarcire economicamente il coniuge che a seguito del matrimonio dovesse rinunciare al proprio lavoro o ridimensionarlo o trasferirsi e via dicendo. Per cui diciamo che una situazione in divenire, si è aperta, come dicevi correttamente tu, una prima finestrella, però prima di aprire tutto il portone bisogna creare un iter normativo e un perimetro legale non trascurabile, perché i tempi cambiano e bisogna cambiare anche il nostro codice legale, come abbiamo visto in altri mille casi della vita. Ti ricordo che non troppi anni fa, ad esempio, in Italia non esisteva neanche un una vera e propria legge che regolamentasse il commercio a distanza. Poi è arrivato internet, è arrivato l'e-commerce, è arrivato l'acquisto online e dopo un po' con calma è arrivata la legge che oggi è più precisa, ma che all'epoca non c'era. E quindi piuttosto che trovarci nel far west, anche matrimoniale o post matrimoniale, bene avere qualcuno che ci indichi una via legale per gestire tutto.
0: Allora, noi torniamo all'aspetto economico nelle coppie. Facciamo un caso molto italiano, che poi è molto italiano, un caso che può succedere sia in Italia sia in altri paesi. Lui compra casa prima del matrimonio e lei mette 50.000 euro per ristrutturarla. Quindi? E poi dopo non ci amiamo più. E come dovrebbe muoversi una coppia?
1: Allora, questo ad esempio è uno dei casi che ha fatto giurisprudenza, perché è proprio un riferimento a una situazione molto simile che si è definita la possibilità di in qualche maniera risarcire il coniuge che aveva speso, ma con dei paletti ancora importanti, perché bisogna che vengano dimostrate come prima cosa queste cose e che si sia deciso di dividerle in questa maniera, perché la giurisprudenza dice che si può stabilire come dividere le spese di acquisto di un immobile o assumere obbligazioni patrimoniali volontarie, che è esattamente quella che dicevi tu, così come la gestione delle spese. Per cui se ad esempio quello che è successo è: io metto per iscritto, io marito, che domani quando li avrò ti restituirò i 50.000 che tu oggi moglie stai mettendo come ristrutturazione di casa, che rimane comunque a me. Però, perché se invece quella casa è una casa di entrambi, io magari ci ho messo delle cose, tu ce ne metti delle altre, insomma sono spese che bisogna in qualche maniera dimostrare. In quel caso specifico della giurisprudenza di cui parlavamo era stato scritto preventivamente: io ridarò a Vicky i 50.000 euro che in questo momento lei sta mettendo in questa casa.
0: Grazie. Prego. mi dai 50.000 euro puliti, così l'hai detto davanti a tutti,
1: Adesso arrivo in banconote da piccolo taglio, però ecco. in paper dollari,
0: vabbè. Senti, ma arriva il momento di comprare casa. Questo, oggi il tema torna spesso, prima ne parlavamo con Blasco Pulieri. Quanto è importante stabilire prima chi mette i soldi? Perché poi magari a volte ci sono anche i genitori, sai, che ti aiutano con l'anticipo della casa, no? Perché, ripeto, finché si è innamorati sembra tutta una questione secondaria, ma se poi cambia qualcosa, no? Se arriva quel calesse, quel famoso calesse, e ci scopriamo che insomma quel sentimento lì non era esattamente amore, quella differenza può diventare enorme.
1: È talmente importante il tutto da essere, come anticipavo poco fa, la prima finestra che è stata aperta. Lì il mio consiglio è: attenzione all'intestazione anche della casa, perché se i soldi me li ha dati solo mio papà, quella casa non ha senso venga intestata a due, no? Per cui questo è importante.
0: Certo.
1: Se invece ad esempio l'anticipo me l'ha dato mio papà, ma il mutuo lo paga qualcun altro, si può in qualche maniera supporre che quindi ci sia una compartecipazione più o meno uguale delle spese. Allora in quel caso è bene che sia cointestato il bene, ed è importante, visto che si può fare, scegliere di essere un po' meno romantici, a mettere tutto quanto questo nero su bianco, magari davanti a un notaio, che può aiutare in futuro ad accapigliarsi.
0: Che non si sa mai, certo.
1: Esatto.
0: Certo, ci vorrebbe un manuale della coppia finanziariamente sana.
1: Sì, questo aiuta. Non è mai bello parlare di soldi, però
0: ormai a volte è necessario.
1: Ma poi ormai alcune cose sono diventate abbastanza ovvie. Per dirti, all'epoca dei nostri genitori, quindi fine matrimonio degli anni 60, 70, diventava quasi istantanea la comunione dei beni, per cui quando tu vai a chiedere in chiesa qual è il regime che volete fare, si diceva quasi sempre la comunione dei beni. Oggi
0: sì, è vero
1: che è sempre meglio invece fare la separazione dei beni, ma non, questo non vuol dire essere meno innamorati o voler meno bene o credere meno in quello che si sta facendo, però vuol dire tutelare se stessi,
0: certo,
1: paradossalmente anche il coniuge e soprattutto i figli che verranno. Quindi facciamo un po' di razionalità su queste cose qua, che magari aiuta.
0: Sono d'accordo. Dunque, patti prematrimoniali ammessi in una piccolissima parte, insomma, piccola finestrella aperta sulla causa, ma noi tra poco parleremo di altro, di bollette.

0: L'estate porta con sé caldo, e vabbè, questo davvero, ma me ne ero accorta, condizionatori accesi e una domanda che arriva puntuale: ma quanto ci costa? Perché alle tensioni internazionali, all'aumento delle materie prime, si aggiunge un'altra questione molto concreta, che sono le bollette energetiche. Secondo le stime di Facile.it, sulla base delle attuali previsioni dei prezzi dell'energia, nei prossimi 12 mesi una famiglia con una tariffa indicizzata nel mercato libero potrebbe spendere circa 276 euro in più rispetto a quanto previsto prima dell'inizio del conflitto. La spesa complessiva per luce e gas potrebbe superare i 2.200 euro l'anno, con un aumento intorno al 14%. E poi dici perché le coppie si separano. Te l'avevo detto di spegnere la luce, io so che bolletta è arrivata. Andrea Polo.
1: Guarda, io ricordo benissimissimo mio papà che girava per casa
0: a spegnere gli interruttori, dimmelo,
1: all'urlo di c'è qualcuno che lavora all'Enel. Questo è uno dei ricordi più netti che ho con me e i miei fratelli, che ci guardavamo come dire vabbè, porca miseria, ce ne siamo dimenticati. Questo ha ragione papà.
0: Però qua le bollette fanno paura, signori, c'è poco da scherzare.
1: Sì, fanno un po' paura perché sono alte e perché bisogna in qualche maniera imparare a gestire meglio il tutto, perché comunque sia ci sono alcuni elementi nella bolletta sui quali noi non possiamo fare niente. Noi non possiamo fare in alcun modo scendere gli oneri di sistema, per dirti, l'IVA e quant'altro.
0: Solo una cosa possiamo fare, pagare.
1: Possiamo farne due in realtà, tre se consideri il pagare per forza, ma ad esempio agire sui consumi in maniera razionale, che soprattutto in questo periodo magari aiuta dal condizionatore in giù, ma anche, ti faccio un altro banalissimo esempio, se noi siamo in vacanza non ha senso per varie ragioni tenere tutte le prese dello stand-by, perché le prese dello stand-by, del televisore, del forno a microonde, che è una sanguisuga in realtà, e noi spesso e volentieri la teniamo accesa per vedere il timer dell'orologio, per sapere che ore sono, per dirlo su tutto. Ecco, queste sono piccoli
0: accorgimenti. No, ma sai cosa, banalmente, magari anche varrebbe la pena svuotare il frigo, no? E spegnerlo.
1: Allora, dipende da quanto tempo.
0: Pare brutto?
1: Certo,
0: per un weekend, per un weekend, certo, non svuoti il frigo.
1: No, esatto, però tra l'altro ti faccio questa, ti svelo questo piccolo segreto. Svuotare il frigo, quindi avere il frigo completamente vuoto o semi vuoto, totalmente vuoto, è attaccato, lo fa consumare molto di più. Per cui in realtà è sempre bene avere qualche cosa, un po' l'effetto, diciamo, del ghiaccio che noi usiamo per portarci in giro la lasagna in spiaggia, no? Quindi quel ghiaccio lì, quell'elemento, fa modo che il freddo rimanga più a lungo, mentre invece il frigo, che è impostato su una temperatura, se è vuoto, in qualche maniera quella temperatura la perde, si solleva se non ci sono delle masse termiche qua e là, e quindi per tornare ai 18 gradi fa più fatica. Quindi non svuotiamolo completamente, questo è importante. Magari questo ha un valore diverso se, come dicevamo prima, andiamo via per un mese, se stiamo via un weekend, ma anche solo una settimana. Certo, togliamo le cose deperibili, perché sennò poi troviamo il frigo acceso ma con dentro le mosche e la carne in putrefazione, però magari insomma delle bottiglie di acqua ce le possiamo lasciare, qualcosa che fa l'effetto del ghiaccio che dicevamo lì. L'altro elemento su cui chiaramente noi possiamo agire è la tariffa, quindi quanto noi stiamo pagando.
0: Certo.
1: Questo
0: non c'è dubbio.
1: Di vedere.
0: Ma non è mai facile scegliere. Si fa a scegliere, a trovare, a cercare la tariffa migliore?
1: Guarda,
0: fisso indicizzato, per esempio.
1: partiamo dalla prima cosa, vediamo nella nostra bolletta, in quello che ormai oggi si chiama scontrino energia dei denti con tutte le bollette, quanto noi stiamo pagando la materia prima. Quello è il primo elemento che noi dobbiamo andare a vedere, perché hai voglia di dire compro una mela, la mela al mercato te la vendono banchi diversi a prezzi diversi, è sempre la mela, ma puoi pagarla da zero a più infinito, per cui cominciamo a vedere quella. Poi fisso e indicizzato, ancora una volta, anche lì dipende dalle nostre caratteristiche familiari, ma anche di propensione. Quindi fisso è un po' come il mutuo, so il tasso
0: come
1: fisso,
0: il mutuo,
1: so,
0: sì, infatti
1: dall'inizio alla fine del contratto so quanto pagherò, ok? Indicizzato, magari oggi pago di meno, domani pago di più, dopodomani pago molto di meno, per cui anche quello è un elemento che dobbiamo tarare rispetto
0: più faticoso, perché devi stare dietro però, no, a tutti i movimenti.
1: Dobbiamo un po' tararlo sulla forza delle nostre valvole cardiache, questo è importante.
0: Anche nel nostro tempo.
1: Però attenti anche a dei costi nascosti, quindi verifichiamo che la nostra tariffa che oggi noi stiamo prendendo come fissa non sia in realtà fissa, ma soltanto per un periodo determinato e che poi diventi indicizzata, o che sia fissa a patto che noi si resti con quella compagnia almeno X anni, pena la penale da 5 miliardi di dollari, il taglio del dito sinistro e via dicendo. Per cui attenzione, hai ragione, al di là degli scherzi, al di là delle battute, hai ragione, non è sempre se facile, però esistono tantissimi servizi oggi gratuiti di consulenza, noi siamo uno di questi, ma non siamo l'unico, che ha invece delle persone estremamente preparate che ci consentono di scegliere la tariffa migliore, perché è vero che ci sono tantissime offerte ed è importante che noi scegliamo quella migliore, però ricordiamoci che non scegliere, l'abbiamo detto in trasmissione con te qualche tempo fa, ti ricordi, ci costa mediamente un centinaio di euro all'anno.
0: È vero, che non è poco. E facciamola questa scelta. Questa scelta, va bene. Andrea, ti saluto, ti aspetto domani a quest'ora. Buona giornata a te, buona giornata di lavoro. Buona giornata di lavoro. Che fa Andrea Polo? Lavora sempre. Va bene, a domani. Un abbraccio. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Breve pausa, ci troviamo subito dopo. Abbiamo ancora tanti argomenti da trattare. Dobbiamo parlare delle crisi di sole, del carburante, del prezzo del carburante in salita, insomma, ancora tante cose.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Noi rientriamo alle 11.33 con un'ultima ora. Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, così si legge in una nota, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 18 ora locale. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Adesso c'è la musica di Sam Fender e Elton John e poi parleremo dell'eclissi di sole.

0: periodo di stelle cadenti, si dice il 10 agosto, ma insomma poi la scia, la coda lunga delle stelle inizia un po' prima e finisce un po' dopo quella data. Oggi 12 agosto invece è il giorno dell'eclissi totale di sole, uno degli spettacoli astronomici più affascinanti che la natura possa offrire. In Europa non se ne vede una così dal 1999. In Italia dobbiamo accontentarci di un'eclissi parziale, ma comunque sarà un evento da non perdere. Cerchiamo di capire cosa vedere nel nostro paese, come osservare il sole possibilmente, anzi necessariamente, obbligatoriamente in sicurezza, e lo facciamo col professor Leopoldo Benacchio, professore ordinario presso l'Osservatorio Astronomico di Padova. Professore, bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto. Ci dice che cos'ha di così speciale questa eclissi? Non si parla d'altro negli ultimi giorni.
1: Dunque non si parla d'altro anche perché è una buona notizia. Invece siamo immersi in cattive notizie.
0: È vero.
1: Comunque,
0: è vero.
1: Al di là della battuta, che però è tristemente vera, diciamo, non si vedeva un'eclissi così bene dal 1999. Poi ce ne fu una un po' migliore, diciamo, di questa in termini di totalità nel 61. Questa non sarà totale. Però diciamo sarà una crisi parziale molto molto estesa. A Torino, che è il posto più favorito,
0: sì,
1: arriverà al 93%.
0: Ah, però,
1: mentre,
0: quindi quasi la totalità, quasi buio
1: totalità,
0: sarà
1: quasi buio e,
0: ah,
1: e, la, e mentre in meridione, in particolare molto ad est in Puglia, sarà veramente molto molto bassa, dell'ordine del 10-12%.
0: Ah,
1: e anche finirà prima, perché il tramonto arriva prima a Bari che non a Torino, perché diciamo la Terra gira, o
0: certo,
1: a seconda dei punti di vista il Sole gira attorno alla Terra, diciamo così. Ora che c'è stato Galileo possiamo usare tutti e due i modi senza timore di essere bruciati vivi. Allora,
0: poi ci dice anche quando sarà l'ora X, ce lo dice poi?
1: L'ora X sarà grosso modo, ovviamente varia da regione a regione, però è inutile fare sofismi, sarà verso le 19:30, ecco
0: a spanne.
1: Quindi 19:28, no, 19:28 è l'ora X. Diciamo 19:30 perché ci sarà un minuto, diciamo, fra una costa e l'altra. E la cosa molto importante su cui c'è stato fatto un po' di terrorismo mediatico è stato come guardare l'eclissi.
0: Sì.
1: Allora, l'eclissi va vista con gli occhialini appositi. Volendo si possono usare vetri da saldatore di alta gradazione, si trovano comunemente dei ferramenta a 1-2 euro e sono dal numero 11 in su. E non guardarlo con gli occhiali, perché io ho speso tanti soldi per gli occhiali da sole, quindi sono buoni. Ecco, sono buoni.
0: No, non sono buoni.
1: Sono buone per fare gli elegantoni in spiaggia, ma non sono buone.
0: Ma non per l'eclissi.
1: Per l'eclissi, ecco. E stare un minimo attento ai bambini, non perché gli occhi dei bambini siano diversi dai nostri, per carità, ma perché i bambini, guardi, io ho due nipoti, uno di 4 anni e una di 6, tendono a essere un minimo disobbedienti. Per fortuna c'è ancora qualcuno disobbediente al mondo, ok? E quindi in un attimo se lo tolgono perché vogliono vedere com'è senza gli occhialini. Questo non fa bene, non resteranno ciechi, nessun problema, però non fateglielo fare.
0: Però non fa bene alla vista. Una volta si guardava l'eclissi con la pellicola delle fotografie, si ricorda, adesso non c'è più.
1: Sì, l'ho
0: però
1: guardata
0: vero?
1: Una volta con le radiografie al torace di mia mamma.
0: Anche, esatto. E funziona, è una protezione.
1: Ancora.
0: una protezione,
1: guardi,
0: vera,
1: un po'
0: quella.
1: Nuvolo, per cui penso che abbia contato molto il fatto che era nuvolo, eccetera. Vorrei dire una cosa, due cose.
0: Prego.
1: Se mi permette ancora un secondo. Il 28,
0: certo,
1: siccome le eclissi vanno spesso in coppia, il 28 sì, ci sarà una bella eclissi,
0: quella di luna,
1: totale luna. E l'anno prossimo, nel 27, ci sarà un'eclissi lunghissima, 6 minuti e mezzo, lunghissima, molto vicino a noi, come ha detto giustamente lei, è uno dei grandi spettacli della natura assieme alle aurore e ai vulcani, però ai vulcani è meglio stargli distante. E sarà molto vicino a noi, adesso non ricordo con precisione, ma tipo Tunisia, Algeria, Egitto.

0: questa sera ancora tanta roba. E mentre il centro del centro ci sono tutti questi fenomeni delle ombre che si allungano, il vento, c'è un vento freddo che per qualche secondo viene su, gli animali si tacciono spauriti, tutta una serie di cose, insomma un fenomeno della natura che se uno può una volta nella vita, io col mestiere che faccio, io mi occupo di tutt'altro che non il sole, però col mestiere che faccio come cittadino nel 99 sono andato in Austria, insomma, a vederla.
1: Ah, ecco. E si è goduto, quindi, e si è goduto lo spettacolo. Invece leggevo, professore, per chi vedrà l'eclissi totale, poco prima del buio completo appaiono dei punti luminosi sul bordo della Luna, chiamati grani di Bailey, seguiti dall'effetto anello di diamante. Cosa sono esattamente? Cosa ci dicono sulla superficie della Luna?
0: Dunque, intanto la Luna questa volta non ci sarà perché è Luna nuova.
1: No.
0: E, tra parentesi, stiamo attenti a guardare bene il cielo perché potrebbe essere che vediamo qualche stella cadente, perché le stelle cadenti non ci sono solo la notte. Esatto, quando noi andiamo in spiaggia con o senza morosa o figli, ci sono sempre, ok? E quindi potrebbe essere un'esperienza, diciamo, un po' particolare vedere, per esempio, con la totale, delle volte si possono vedere le stelle. Perché il cielo è buio. La corona e tutti i fenomeni collegati alla corona, quindi le eiezioni di materiale, eccetera, si vedono purtroppo per pochi momenti solo con la totalità al 100%. Ed è bellissimo.
1: Buio totale.
0: Bellissimo.
1: Deve essere un'emozione
0: bellissima.
1: Enorme. Senta, ma c'è qualcosa di magico che succede durante un'eclissi? No? Cambia la luce, cambia la temperatura, cambia anche il comportamento degli animali.
0: Dunque, sì, come dicevamo prima, diciamo, siccome probabilmente c'è qualche ascoltatore che è andato da qualche parte per la totalità, diciamo, ci sono addirittura state delle crociere, visto che passa attraverso le Baleari, c'erano delle crociere di 3 o 4 giorni che partivano dall'Italia. Allora, quello che di magico in senso lato c'è è che la luce cambia, diventa quasi cinerea, strana, una luce che non abbiamo mai visto, non è la luce della tempesta, è un'altra luce. Non possiamo fare troppo gridare al miracolo, però anche quello è una cosa che vale la pena. Io l'ho vista ai bordi di un lago in Austria e lì è stato bello vedere tutti gli uccellini che si sono chietati e le papere in riva al lago che si guardavano e dicevano: come cosa sta succedendo?
1: Che succede?
0: Diciamo.
1: Che succede?
0: Una volta le eclissi di sole creavano scompiglio perché il sole è il grande dominatore. I preti che sono andati in Messico subito dopo la conquista da parte degli spagnoli parlano di madri impazzite che mettevano i figli durante le eclissi di sole perché per loro il sole è il dominatore, come per gli egiziani, no? È una divinità in pratica il sole, perché è fortissimo. E mettevano addirittura i figli nelle caverne, i figli nei pozzi, perché pensavano che era la fine del mondo.
1: Poi, la protezione. Non è così. Però l'eclissi continua a essere molto preziosa, no? Anche per la scienza, anche per gli studi.
0: Dunque, sì, in realtà oggi abbiamo imparato a provocare delle eclissi da satellite con degli strumenti particolari che simulano la Luna davanti al Sole, si chiamano coronografi. In realtà nell'eclissi è un po' meglio, però comunque si tratta di studi molto importanti. Anche questa volta ci saranno. In particolare in Spagna si studierà la corona, che è sempre perché

0: il sole è molto difficile da studiare, perché direttamente, perché diciamo così è estremamente luminoso. In realtà, in una scala di luminosità, il sole non è luminosissimo, è una stella piccola, per nostra fortuna estremamente stabile, perché la quasi normalità delle stelle è di esplodere, cambiare, variare, espandersi, quindi tutta roba che a noi non farebbero per niente piacere. Invece, insomma, è una stella di una certa età, tranquilla, ogni tanto fa uno sbuffo e crea qualche problema, se vogliamo umanizzarla, però diciamo è una stella calma. Quest'anno poi dei ricercatori italiani faranno una ricerca un po' particolare in Spagna, ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, cercheranno dei piccoli asteroidi che si pensa siano delle parti del Sole e che è quasi impossibile osservare. E ovviamente, essendo il Sole diciamo occultato, sarà più facile vedere. Si cercano quasi ogni volta, è un'informazione importante, diciamo comunque, visto che queste cose poi vengono sempre interpretate magari diversamente, non c'è nessun problema, nessuno di questi cadrà sulla Terra.
1: Bene, meno male, meno male. Bene, la ringrazio professor Benacchio, buona eclissi a tutti.
0: Buona
1: professor...
0: visione alle 7:30.
1: Dalle 7:30, minuto più minuto meno. Professor Leopoldo Benacchi, ordinario all'Osservatorio Astronomico di Padova. E insomma, mi raccomando, avete sentito, utilizzate non gli occhiali da sole, ma insomma, procuratevi delle lenti idonee, non facciamo danni alla vista, ci mancherebbe altro. La musica di Travis, Closer.

0: C'è un appuntamento che per milioni di italiani è diventato quasi un piccolo trauma, ovvero arrivare al distributore e guardare il prezzo della benzina. Negli ultimi mesi il prezzo dei carburanti è tornato al centro dell'attenzione, ma perché quando il petrolio sale la benzina aumenta subito e quando il petrolio scende il prezzo alla pompa sembra metterci molto più tempo a seguirlo, anzi a volte non lo segue quasi mai? Il Codacons ha più volte acceso i riflettori, l'attenzione proprio sull'andamento dei prezzi e sulle differenze tra quotazioni internazionali e prezzi praticati ai distributori. Avvocato Vincenzo Rienzi, Codacons, buongiorno, ci faccia capire cosa sta accadendo.
1: Buongiorno, buongiorno. Sta accadendo che se andiamo avanti così ci toccherà tornare al cavallo, insomma.
0: Ecco, non dica così.
1: Forse probabilmente costerà meno mantenersi un cavallo che fare un piede. Scherzi a parte, che sta succedendo? Succede che purtroppo ancora oggi non si riesce a porre rimedio a una circostanza ormai nota a tutti, alle cronache, ai cittadini, ai consumatori, ma soprattutto a chi ci governa. Questo fa riflettere perché troviamo veramente veramente strano che si dica che non ci sono le coperture per abbassare le accise, se poi ricordiamo sempre che accise ed IVA si pagano su ogni pieno, su ogni litro di benzina che noi mettiamo. Quindi
0: quanto pesa oggi il fisco? Quanto pesa il fisco sul prezzo di un litro? Un litro di benzina.
1: Lei deve considerare che l'80% del costo al litro va tra accise, tasse e costo all'ingrosso, diciamo, del carburante. Il distributore trattiene circa il 20%, a volte anche meno. Pensate un po' che di che stiamo parlando. Quindi pesa tantissimo. Quello che
0: comincio
1: noi
0: a sentire sempre più il nitrito del cavallo di cui parlava lei prima.
1: Va bene scherzarne, perché poi siamo in periodo, insomma, di ferie, quindi è giusto anche fare un po' di ironia.
0: La cosa è molto seria.
1: Secondo me, un po' di domande i cittadini se le fanno. Quello che noi diciamo, per esempio, è: tutte le accise e l'IVA che noi andiamo a pagare quando andiamo a pagare la benzina o il carburante o il diesel, 2,50 euro al litro, creano un grandissimo tesoretto, secondo me, che dovrebbe andare a far parte di quella cosiddetta norma sulle accise mobili, che poteva probabilmente essere di aiuto, secondo me. Ma altrimenti l'altra proposta che noi stiamo portando avanti a gran voce è quella di porre un tetto massimo all'aumento dei carburanti. Cioè, questo che cosa vuol dire? Che tutti i cittadini non possono, non devono pagare più di, fai conto, 1,80 euro al litro per il gasolio e per la benzina. Quando il petrolio costerà meno, i grandi produttori e lo Stato guadagneranno di più. Quando il petrolio costerà di più, è vero che i produttori guadagneranno un po' meno, lo Stato anche, ma respireranno i cittadini. Cioè, nel senso, ormai è una somma, sono importi che noi dobbiamo mettere nel nostro bilancio familiare. Se continuiamo a non sapere quanto ci viene a costare, cosa che per esempio è successa nel 2021-22 con i costi dell'energia, con le bollette, vedete che se non siamo in grado di abbassare i prezzi, per qualsiasi ne sia la ragione, guardi, io non punto il dito contro qualcuno in particolare, ma i rimedi si devono trovare. Primo tra tutti quello di bloccare gli aumenti. Bloccare gli aumenti vuol dire porre un tetto, cioè stabilire con un decreto legislativo, un decreto legge, che la benzina non può costare più 10 euro e il gasolio non può costare più 10 euro. Ovviamente faccio una somma a cavolo.
0: Certo.
1: Di modo che anche il cittadino saprà sempre quanto va a spendere da distributore. Cioè dice, vabbè, io so che spendo questo oggi, questa settimana, e almeno si mette in bilancio se prende la macchina, prende il treno, il pullman o il cavallo per andare, in vacanza o al lavoro.
0: E poi, avvocato Rienzi, poi c'è l'autostrada. Perché fare benzina in autostrada costa tanto di più? È solo una questione di costi di gestione? Ci sono margini che potrebbero essere ridotti?
1: Lì si aggiunge il costo legato alla concessione che il distributore ha degli spazi autostradali, che ovviamente paga profumatamente e che ricarica puntualmente sul cittadino, sul consumatore, sul fruitore dell'autostrada. Sì, quindi quello è il costo in più che si aggiunge al costo, diciamo, a prezzo già relativamente alto. Però ecco, un po' di rimedi noi li abbiamo proposti, insomma, li abbiamo lanciati anche per i cittadini che vogliono provare a risparmiare. Il primo è proprio quello, e prendo, diciamo, l'assist che lei mi fa, di non fare benzina in autostrada, ma programmarsi il pieno prima di partire, quindi in una pompa bianca magari, in zone, diciamo, dove il self service magari si riesce ancora a pagare sotto i 2 euro. E poi ricordiamoci sempre che più andiamo veloci e più consumiamo. Se andiamo 20 km o 30 km in meno, ricordatevi, chilometri orari in meno, più piano, ricordatevi che arriviamo 7-8 minuti dopo, viaggiamo più sicuri e consumiamo anche di meno, pensi un po'.
0: Anche
1: e lo stesso
0: meno,
1: discorso vale
0: vero.
1: Anche per l'aria condizionata, insomma, che anche quella è un
0: vero.
1: Consumo, anche se è minimo.
0: È vero, è verissimo. Ricordiamoci anche che il prezzo della benzina tocca anche chi l'automobile non ce l'ha, perché poi finisce per far aumentare anche il prezzo di quello che compriamo, no? Se trasportare merci costa di più, alla fine il conto arriva anche al supermercato.
1: Il 99% delle merci le trasportiamo su gomma, quindi su camion a trazione diesel, perché camion a benzina io credo non neanche esistano ad oggi,
0: no.
1: E quindi chiaramente questo blocco fino al 25 agosto di 17 centesimi sulle accise sul diesel sicuramente aiuterà, non bloccherà sicuramente i meccanismi speculativi, questo ne siamo certi, non abbatterà i problemi dal portafogli dei nostri cittadini italiani, però insomma ecco, dopo il 25 agosto avremo le nostre stime, le nostre proiezioni e sapremo dirvi anche effettivamente che impatto ha avuto sui cittadini.
0: Molto bene, allora noi ci risentiamo, grazie all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata, sono le 12 in punto, linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, noi torniamo subito dopo.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 12:04, questa è Summertime, la trasmissione, la programmazione di Giornale Radio per questa caldissima estate 2026. Io sono Vicky Mangone, tra poco parleremo di cucina, la cucina dell'estate di un social chef, anche se poi lui si definisce un cuciniere curioso, Luca Papagallo, tra poco.

0: ci sono chef che sembrano usciti da una cucina stellata e poi ci sono quelli che riescono a farti venire fame semplicemente raccontandoti come si fa una pasta al pomodoro. Bene, Luca Pappagallo appartiene decisamente alla seconda categoria, una cucina riconoscibile la sua, una cucina molto generosa, legata alla tradizione, ma soprattutto una cucina che vuole essere fatta e mangiata. Luca Pappagallo, buongiorno.
1: Ma buongiorno a voi.
0: Mi però, aspettavo Pappagallo,
1: che tu mi dicessi, sembra che sì? Tu sia uscito dalla mia cucina di casa, invece della cucina stellata.
0: E magari, che bellezza. Però lasciamoli raffreddare un po' quei piatti, eh? Come fai a mangiare subito quei piatti? Perché li assaggi subito appena cotti e poi ti scotti la lingua, ti bruci il palato.
1: È la gola suprema, quella è la gola suprema.
0: Mannaggia.
1: È la gola suprema.
0: Allora, Luca Pappagallo, cuciniere curioso, ci diamolo del tu, va bene?
1: Assolutamente, certo che sì.
0: Bene, allora, in cucina ci si dà del tu. Allora, dicevo, cuciniere curioso e non chef, perché ci tieni tanto a questa definizione?
1: No, ma io credo che sia una definizione diventata così, nata così per gioco, perché dire io sono uno che cucina in casa era lunghissimo, cioè non finisci mai. cuciniere, per distinguermi anche da chi ne fa una professione di essere un cuoco o uno chef, per cui apparentemente sembra che facciamo lo stesso lavoro, ma è molto distante. Poi spesso le persone mi chiamano chef un po' per gioco, un po' perché anche questa è un'ulteriore abbreviazione, però è vero, io faccio un altro mestiere, io cucino in casa, io esattamente cucino nella tua cucina con le tue cose.
0: Che bellezza.
1: Ed è completamente differente rispetto a una cucina professionale.
0: È una cucina confidenziale, no? Tu hai iniziato a parlare di cucina sul web quando il web era veramente agli albori, era agli inizi, no? Cosa avevi capito allora che gli altri ancora non vedevano?
1: Ma in realtà secondo me non ho avuto nessuna intuizione particolarmente intelligente. Mi piacerebbe, perché così mi trasformo in una sorta di eroe delle
0: precursore.
1: Sì, in parte sì, ma di cose molto semplici, perché evidentemente anche altre persone hanno avuto la mia intuizione, ovvero tutti noi abbiamo in un modo o nell'altro quadernetti di cucina, abbiamo fogli dove teniamo, riviste, eccetera, eccetera. Quando io ho cominciato a pensare questa cosa qui, si parla di un'era geologica fa, si parla del 1999, pensate quando ho iniziato, quindi veramente quasi 30 anni fa, l'idea era: ma lo sai bello se questi quadernetti di cucina, dove spesso sono appuntate le ricette preferite, oppure ancora meglio le ricette della tradizione della famiglia, le mettiamo a disposizione di tutti? E questo ho fatto quello, cioè ho usato lo strumento come uno strumento potentissimo di condivisione. E ti posso dire una cosa? Sono passati 30 anni, sono cambiate tecnicamente, è cambiato il mondo, però poi il concetto è sempre lo stesso, condividiamo.
0: È vero, che verità, che grande verità. Senti, ma Casa Pappagallo è diventata una specie di cucina di casa per un sacco di persone, no? Hai rapporti con chi ti segue? Cioè, ti capita di sentirti raccontare, non so, che una tua ricetta è diventato un piatto di famiglia, oppure viceversa, di raccogliere e accogliere ricette che vengono da altre famiglie, altre cucine?
1: Guarda, esattamente tutte e due le cose che succedono, perché io per scelta, anche se sono nato, come dico, 30 anni fa sul web, è nato il mio lavoro, quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro, io ho deciso ormai da circa 4 anni di stare perennemente in tour, che sia di presentazione dei libri, oppure che sia per fare eventi. Lo scorso anno ne ho fatti 120, è un numero incredibile. L'ultimo l'ho fatto 2 giorni fa, non mi fermo praticamente mai. E lo sai che cosa serve questo qui? A incontrare persone vere. persone certo. vere, persone che ti raccontano esattamente quello che mi hai detto te, persone che ti raccontano la loro esperienza con le mie ricette, o ancora di più persone che ti portano, perché poi sono proprio una forma di dono, no? Ti portano le proprie ricette magari scritte e ti raccontano, è una cosa bellissima, cioè l'incontro con le persone è essenziale al mio lavoro. È vero, io sono nato, come ho detto prima, nel web, poi la televisione, poi tutto però ti crea distanza. Invece quello che poi è il lavoro bello è quello di stare in mezzo alle persone e cucinare, perché io cucino e ne faccio assaggiare, cioè lo capisci che questa è una cosa bellissima, meravigliosa,
0: vero,
1: no?
0: Vero,
1: un modo per presentarti e per presentare soprattutto confermare quello che sei. Le persone mi riconoscono perché non sono un personaggio ma sono una persona. Guarda, questa è una cosa bella,
0: È bellissima, è importante, è fondamentale, direi, è fondamentale, è quella che fa proprio la differenza, no?
1: Lo so.
0: Senti, Luca Pappagallo, una delle tue caratteristiche è non complicare troppo le ricette, no? Ma poi anche lasciare una sorta di libertà di interpretazione entro un certo limite, altrimenti poi si cambia la ricetta. Però mi piace quando dici qua ci va l'aglio, ma se vi piace la cipolla metteteci la cipolla, oppure qua ci andrebbe il pepe, a me piace, io ce lo metto, vedete voi. Questa cosa è bellissima.
1: E vedi, quando poi mi si chiede qual è la differenza tra quello che faccio io e quello che fanno nei ristoranti. Nei ristoranti si segue uno spartito, giustamente, perché poi alla fine te vai per... A casa è diverso, perché te quando vai a casa a mangiare da qualche, dalla zia che ti ha invitato, ma che sa che sei intollerante a quel cosa, non te lo metterà mai.
0: È vero.
1: Non te lo metterà mai, cioè è così. Oppure te che non ami, perché non l'hai mai amato, da quando sei piccola non ami il fegato, che ne so, oppure non ami il sedano, non lo prendi. Se c'è una ricetta che prevede il sedano, te lo sostituirai con qualcos'altro, oppure
0: con altro.
1: Ne fai un'altra. Perché la è cosa vero. Bella è che la cucina è un atto di libertà, cioè nel senso io faccio e scelgo di fare le cose come mi piacciono. E invece anche nella cucina spesso si fanno lotte di religione, no? Ah, si fa così, ah, si fa cosà. Alla fine ognuno fa come gli pare, non esiste.
0: Esatto. Che poi magari quella ricetta lì senza sedano magari è pure più buona. No, non lo so, dico,
1: ma
0: invento.
1: Ma è esattamente così. È esattamente così, ma soprattutto il punto è uno, deve piacere a te. Deve piacere a te, per cui io ti posso raccontare tutto al contrario di tutto, ma se alla fine una cosa non ti piace, ma perché la devi mangiare? Cioè, è la cosa più, invece te la adatti al tuo gusto.
0: È vero, e adesso c'è questa lotta intestina per la carbonara, no? Beh, no, con la panna, senza panna, con le uova, senza uova, poche uova, quattro uova, due uova.
1: E quella lo tu sai che mi fa venire l'orticaria, proprio. Ma che la faccio come no, ma ascoltami, allora, a parte il fatto, partiamo dal principio che secondo me la carbonara è un piatto che è diventato più famoso per le polemiche da fare che per altro, perché poi alla fine ognuno se lo fa come ti pare. A te l'uovo liquido ti piace? No. E allora fatelo riprendere un pochino. A te il pecorino ti piace? No. E allora mettici il parmigiano. Qual
0: parmigiano.
1: È il problema? Non esiste il punto, lo sai qual è? No, il punto importante, bisognerebbe dire a tutti che non esiste il dio della carbonara che ti fulmina se hai usato poco pepe o più pepe. Alla fine, guarda, io ti dico un piccolissimo aneddoto. Mi ricordo mio nipote Pietro mi chiese se gli facevo proprio la ricetta quella rigorosa che si racconta essere la ricetta perfetta, ovvero quella col guancino e con il pecorino, e io gli dicevo: guarda Pietro, è forte, è un sapore forte, no ma la voglio provare. L'ho fatta e a lui non è piaciuta. Non è che non è piaciuta, la verità è che per esempio il pecorino spesso è così violento come sapore che ti asciuga quasi la bocca, per cui se te non sei abituata a quei sapori così forti, e perché non metterci un po' di parmigiano per ammorbidire un po'? Oppure, qui magari vedi qualcuno che ti rincorre, ma se ci vuoi mettere la panna, a me che me ne frega, io non ce lo metto, ma se a te piace, metticela.
0: Metticela.
1: No, il punto. Ma sì, dai, è così, è così. messaggio. Uno non si può far venire l'ansia. Ma non ti puoi far venire l'ansia per un piatto di pasta.
0: Applauso, applauso a Luca Pappagallo. Messaggio per te: non posso perdere l'occasione irripetibile di ringraziare Luca Pappagallo in modo quasi diretto. Grazie a lui ho cucinato pietanze squisite, davvero il tipo di cucina che vi piace. Sono un suo grande fan. È Adolfo che ti manda questo, dice anche da avere i tuoi libri. Questo messaggio, insomma, da parte di Adolfo. Bene, uno dei tanti, uno dei tanti ammiratori, dei tanti fan. Oggi abbiamo 1000 ricette anche a portata di telefono, però poi spesso non sappiamo cosa cucinare. Perché succede questo?
1: Perché alla fine la cucina è una sorta di, ti va a creare una sorta di cortocircuito nel cervello, perché non sai mai se fare qualcosa di buono, qualcosa che piace, qualcosa che hai tempo di fare, qualcosa che, cioè, alla fine ti perdi in questo marasma di informazione. Spesso un po' il lavoro che facciamo noi è dare un po' di indicazioni, no? Come dire, guarda, la potrebbe essere questa, ed è quello forse la cosa migliore. Però tendenzialmente c'è l'ansia, oddio che faccio stasera.
0: Oddio, è vero,
1: che cosa metto,
0: che faccio a cena,
1: perché poi,
0: è vero,
1: no, ma poi lo sai che c'è, le famiglie nel frattempo sono cambiate, io sono abbastanza grande, ho visto abbastanza. Oggi, prima ti dico, quando ero piccolino io, quella era la cena, cioè quello preparavano e quello mangiavi, col malumore, con le cose, perché a me quello non mi piace, non lo mangi, invece lo mangi perché quello c'è. Oggi
0: quello
1: invece
0: c'è,
1: è cambiata,
0: è vero.
1: Oggi è cambiato, perché nel frattempo c'hai la figlia vegana, c'hai il figlio che fa l'alimentazione low carb, capito? Cioè, ormai si è creato una pletora di modi di fare completamente diversi, per cui ti perdi. A un certo punto ti perdi, dici, oddio mio, che faccio? Capito? Il bello è che poi ci sono persone come me, e no, non solo io certamente, che comunque un po' di suggerimenti te le possono dare, capito? E ti dicono,
0: io ricordo quando ero bambina, a me nessuno ha mai chiesto, Vicky, cosa vuoi mangiare stasera per cena? Allora, vedi? Ricordo i nervosi che mi venivano quando mia mamma faceva la pasta con le patate. Pasta e patate, no mamma, no. Questo c'è. E questo ti pigli.
1: Sì, però vedi, anche lì, magari qualche volta queste cose lì sono state anche qualche volta eccessive. Lo sai, per me quando erano eccessive, soprattutto quando io e mio fratello eravamo dalla mia nonna, e la mia nonna e la mia zia mangiavano come fringuellini, proprio mangiavano poco, e per loro... Mm. Quello che mangiavo loro era giusto anche per noi. Te pensi, eravamo due ragazzottini che correvano dalla mattina alla sera, ci stava sempre fame. Per cui questa era l'unica cosa. Però effettivamente ora siamo andati in eccesso, proprio troppo, no? Ora è troppo. Sì. Ora non, spesso le persone non mangiano neanche a tavola insieme, perché ormai
0: vero,
1: hanno veramente
0: brutto,
1: quattro passi differenti. È diventato qualche cosa, secondo me, di terrificante. Fine, invece, qualche cosa di quello che è stato il nostro passato dovremmo recuperarlo. Anche le ricette, perché spesso hai parlato di pasta e patate, che magari te non hai apprezzato, però piatto semplice, piatto che si fa in 4,
0: ma adesso 4, io 8. L'amo moltissimo, perché poi i gusti cambiano, no? Adesso io, la pasta e patate per me è un piatto, è un must, è meraviglioso.
1: Pasta e patate oggi ti raccontano che non va bene, è un piatto squilibrato dal punto di vista nutrizionale, per non puoi mettere due... Esatto, risposta è esattamente quella che hai detto te. E vabbè, non la mangi tutti i giorni la pasta e patate, la mangi ogni tanto. Per cui ogni tanto puoi fare anche qualche cosa che non è perfetto. È un po' questo il mio messaggio. Ogni tanto si può.
0: Ogni tanto si può. Allora Luca, fermo lì, perché non abbiamo finito di chiacchierare io e te. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo nella tua cucina o nella mia. Vabbè.

0: stiamo parlando della cucina del cuciniere più amato d'Italia, perché le regole le mette, però poi ce le fa anche scegliere, un po' ce le fa modificare. Una cucina senza troppi vincoli, quella di Luca Pappagallo, che è sempre al telefono con noi. E volevo parlarti, Luca, di una ricetta che ho io in uno dei miei quaderni delle ricette, di una mia vecchia zia, una sua ricetta che faceva la sua mamma quando era bambina, ed è la ricetta del fai un po' come se fosse, cioè è una torta con della frutta secca, dice noci ne metti un po', la farina ti regoli, l'uvetta un pugno, la cannella se ti piace, lo zucchero un bicchiere più o meno quello che hai in casa, cioè capito, io la faccio ogni anno mi viene diversa, ma sai che buonissima. Ma in realtà non c'è, non ci sono.
1: Posso dirti una cosa? E succede quello che è meraviglioso nella cucina di casa, ovvero le persone che ti dicono come l'hai fatta buona questa volta non è mai venuta. Ed è una cosa, e vedi anche questa qui, ti crea la distinzione con quelli che lavorano nel ristorante. Loro non sono né meglio né peggio, ma fanno un lavoro differente. Loro ti devono dare sempre un prodotto eccellente. Noi a casa possiamo anche sbagliare. Noi a casa una volta ci può venire ancora più buona, una volta un po' meno buona. Ed è secondo me questo il bello. In più hai descritto quello che era prima la tradizione del passaggio delle ricette, le guardavi, le vedevi e più o meno andavi a recuperare con queste informazioni. Io ho i quaderni della mia nonna con le cose appuntate così, mettici un pizzico di qui, un pizzico di là, l'impasto deve essere più o meno così. Oggi siamo ossessivi, 48 grammi di questo, 7,5 grammi di uovo, che io mi immagino veramente le persone che devono andare a pesare 7 grammi di uovo.
0: Capito?
1: Vedi, anche lì no? Sono assurde.
0: È vero, sai cosa anche mi stupisce? I piatti belli, cioè, ma quelli estremamente belli, ma un piatto deve essere bello o deve essere buono? Secondo te?
1: Purtroppo lo chiedi alla persona sbagliata, cioè nel senso, io tra forma e sostanza sono sempre in sostanza, sono sempre della parte della sostanza, però in questo caso devo dire che la forma, soprattutto nella ristorazione eccetera eccetera, ti può anche invogliare a mangiare qualche cosa, perché effettivamente ogni tanto io mi guardo questi grandi chef che fanno dei capolavori qualche volta anche ti rendono invitante qualche cosa che non potrebbe non esserlo, capito?
0: Esatto.
1: Però sempre
0: a discapito del sapore
1: sempre, no, però per me è sempre la sostanza, cioè nel senso un piatto deve essere buono, punto. Poi io mangio, ho mangiato e mangio ancora dei piatti che oggettivamente belli non sono. Non sono belli, sono bruttacchiotti. Però poi una volta che l'assaggi è come baciare un rospo, no? È come baciare un rospo, capito? Uguale.
0: Senti, quali sono gli ingredienti invece che in questo periodo, questa estate, non dovrebbero mancare in cucina? Delle cose sono fisse lì, che non mancano mai?
1: In casa mia ci deve essere per forza cipolla, ci deve essere sempre la cipolla, ci deve essere sempre il pomodoro, ci deve essere sempre i cetrioli. Ecco, queste sono le cose che poi io combino e scombino e ci tiro fuori sempre qualche cosa. Per esempio, guarda, due giorni fa, non tanto, a una sagra di una lenticchia famosa che forse te non conosci perché è un luogo piccolo, si chiama Onano. Fanno questa lenticchia che è veramente una lenticchia buonissima. Mi invitano per fare uno show cooking con le lenticchie. Sì. Le lenticchie d'estate non è che ti è, cioè la lenticchia la vedi più d'inverno, più una cosa autunnale. Sì, E invece io ci ho fatto un'insalata, va bene, con la fregola sarda, poi ci ho messo il pomodoro, il cipollotto, il cetriolo, tanta menta e tanto prezzemolo. Condita con olio e limone, ti posso assicurare che era la fine freschissima, che non ti aspetti, capito? Non ti aspetti di mangiare i legumi in questa forma qui, capito? Buonissimo.
0: Ma si può fare anche in versione fagioli, ceci?
1: Assolutamente sì, oppure proprio le levi, cioè nel senso la puoi fare. Allora, questa qui è una base, la base è un piatto famosissimo libanese che è il tabulè, ok, che viene fatto col bulgur. Io l'ho cambiato, l'ho provato prima solo con la fregola sarda, poi ho aggiunto anche dei legumi, l'ho fatta con i fagioli, no, cioè, perché non ci ho provato, l'ho fatta con i ceci e l'ho fatto con le lenticchie. È spettacolare, ma spettacolare, nemmeno se, lo sai per quale ragione? Perché te la mangi fredda tranquillamente. Non c'è bisogno di mangiarla, non è un piatto da mangiare caldo, al limite proprio a leggermente tiepido, è incredibile, si conserva bene, anzi addirittura i sapori si, come si dice, migliorano andando avanti, è spettacolare, credimi.
0: Magari farla addirittura il giorno prima, un po' di tempo prima.
1: Ma sì. Però lo capisci che ti ho elencato degli ingredienti che ce l'hai sotto mano, cioè nel senso non c'è cipollotto, ma c'è la cipolla, va bene uguale,
0: un cetriolo,
1: un po' di pomodoro, un po' di prezzemolo, un pochino di menta, c'hai un profumo, ma poi è un piatto profumato che ti fa venire voglia anche di mangiare, perché spesso con questo caldo, anch'io che sono un gran mangione, ti dico la verità, ogni tanto mi passa la voglia di mangiare, il caldo
0: lo fa. Allora, come ultimo tema, diciamo, abbiamo un minuto, parliamo dello spreco di cibo. Quanto è importante imparare a non sprecare il cibo? Ci sono ingredienti che buttiamo via senza magari sapere che possono diventare degli ottimi piatti, no?
1: Questa purtroppo è una delle cose che abbiamo perso per strada. Prima non si buttava via niente, si trasformavano e si riciclavano e venivano dei piatti straordinari. Oggi non lo facciamo più. Oggi noi usciamo per andare a comprare le cose, per fare la ricetta, se ci manca qualche cosa si butta via. Purtroppo questo bisogna andare a recuperare, una voglia di stare anche in cucina. Non tutti ce l'hanno e non tutti possono. Purtroppo è
0: bene.
1: Così.
0: Sì, è vero, è verissimo. Luca, io ti ringrazio. Vogliamo ricordare il titolo dell'ultimo libro, che è già uscito, che uscirà a breve?
1: No, è già uscito. La magia dei sapori di casa Pappagallo.
0: È buonissimo. Fantastico.
1: Buonissimo.
0: Fantastico. Va bene.
1: Di casa Pappagallo.
0: ripeti il nome, il titolo.
1: La magia dei sapori di casa. Tra l'altro, copertina bellissima, perché sono io col mio canino, Ugo.
0: Che bello. Grazie Luca Pappagallo, grazie per essere stato con noi. Buona cucina al nostro grande, famoso, amatissimo cuciniere. Sono le 12:30 minuti, ancora una breve pausa e poi torniamo sempre qui a Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12:31 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ma che meraviglia, è stata un'esperienza meravigliosa chiacchierare con Luca Pappagallo. Mi sa che lo richiameremo per parlare sempre di cose di cucina. Altro tema invece arriva molto molto molto serio, molto grave, molto doloroso anche, è il terremoto che ha colpito la Colombia, che rischia di lasciare segno anche sulle tazzine di caffè di tutto il mondo. Il sisma ha paralizzato i collegamenti con il porto di Buenaventura, uno dei principali snodi per l'esportazione del caffè colombiano, mettendo in difficoltà un settore che vale circa 6 miliardi di dollari l'anno. La scossa ha interessado il cuore dell'Ai Cafetero, l'asse del caffè, provocando vittime, danni alle infrastrutture, frane che hanno interrotto diverse vie di comunicazione. A essere colpiti sono soprattutto i collegamenti verso Buenaventura, da cui passa oltre il 67% dell'export internazionale di caffè colombiano. Secondo Gustavo Gomez, presidente dell'Associazione Nazionale degli Esportatori di Caffè, al momento la strada verso il porto non è percorribile dai mezzi commerciali destinati alle esportazioni. Il risultato è un blocco della filiera, aggravato dai problemi nei principali impianti di lavorazione e nei mulini della zona. La situazione coinvolge anche altre importanti regioni produttrici, dove il caffè fatica a raggiungere i porti di esportazione. La Colombia è il terzo esportatore mondiale di caffè e il principale produttore di arabica di alta qualità. E sui mercati internazionali l'allarme si è già fatto sentire. A New York i prezzi dei future del caffè sono saliti, mentre gli operatori temono una riduzione delle scorte e possibili ritardi nelle forniture verso Europa e Stati Uniti. A preoccupare è anche l'impatto sociale. In Colombia circa 600.000 famiglie vivono direttamente della coltivazione e della vendita del caffè. Il terremoto dunque rischia di trasformarsi non solo in un'emergenza umanitaria e logistica, ma anche in una crisi economica per migliaia di produttori. Insomma, il terremoto ha fatto tremare la Colombia e ora indirettamente rischia di far tremare anche il prezzo della nostra tazzina di caffè. Torniamo a parlare di Colombia tra pochi istanti. Adesso la musica di Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Il terremoto in Colombia, una delle più gravi emergenze sismiche della sua storia recente. Stiamo parlando di una magnitudo di 7.4. Oggi il bilancio è ancora provvisorio, destinato a cambiare col proseguimento dell'operazione di ricerca. Come succede in questi casi, le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Salvatore Stramondo, direttore Dipartimento Terremoti, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno, grazie per esserci. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Cosa sappiamo di questo terremoto, dottor Stramondo? Magnitudo, epicentro, profondità? Quali dati sono consolidati e quali devono ancora essere verificati?
1: Assolutamente sappiamo che si tratta di un sisma che si è verificato in una zona di contatto tra due placche tettoniche, quindi in un'area in subduzione tra la placca di Nazca e quella sudamericana, il che vuol dire che l'ipocentro, quindi il luogo, il punto dal quale nel quale si è sviluppato il sisma, è stato molto profondo, circa 110 chilometri. Nonostante ciò, gli effetti sono oggettivamente, l'impatto è stato oggettivamente molto rilevante. Mm. E da un punto di vista scientifico possiamo spiegarlo anzitutto in quanto l'ipocentro si è verificato lungo quello che definiamo uno slab, cioè una linea, una superficie di scorrimento tra le due placche, che funge un po' da guida d'onda, ovvero riduce fortemente l'attenuazione delle onde sismiche. Quindi questo è un primo dato. Naturalmente bisogna poi valutare la vulnerabilità dell'edificato e quelli che sono gli effetti di amplificazione locale e di liquefazione, che naturalmente sono stati e attualmente sono in corso di valutazione.
0: Mm-hmm. Nelle scorse settimane il vicino Venezuela, no, è stato messo in ginocchio da un'altra sequenza sismica che è stata davvero devastante. C'è un legame fra i due sismi, le due scosse? Cosa possiamo dire? Cosa si sa?
1: Ma quello che sappiamo è che si tratta chiaramente di eventi tra loro non collegabili. Mm. Perché naturalmente le zone tettoniche sono differenti, i meccanismi sono anch'essi differenti. E vorrei ricordare comunque che quotidianamente registriamo terremoti rilevanti nel mondo, quindi parliamo di magnitudo comunque comparabili. Molto spesso sono terremoti in mare, in aree deserte, quindi l'effetto, diciamo, non è quello che stiamo osservando. Quindi sostanzialmente sono due regioni tettonicamente tra loro indipendenti e quindi non ritengo vi sia alcun tipo di legame tra i due eventi.
0: Ma dopo una scossa di questa intensità, Stramondo, cosa possiamo aspettarci? Possono esserci delle repliche, delle ulteriori scosse, quelle le scosse,
1: allora,
0: di assestamento?
1: Nella zona, nel luogo in cui si è verificato questo 7.4 di magnitudo, storicamente eventi di tale entità non sono molto frequenti, ecco, questo va ricordato. Dobbiamo risalire al 1979 e al 1938 per avere due scosse sopra magnitudo 7.0. Questo non vuol dire, ciò non vuol dire che non siano possibili, lo abbiamo visto. Dopo un sisma, sì, 7.4 di magnitudo, ci aspettiamo decine, se non centinaia, di scosse, ci auguriamo, di magnitudo inferiore.
0: Noi purtroppo siamo ancora lontani dal prevedere un terremoto, e non parlo delle scosse di assestamento, no? Al momento è possibile solo prevederne il rischio, ma possiamo sapere che una determinata area è altamente sismica senza poter dire quando arriverà la prossima grande scossa?
1: Purtroppo ad oggi è così, cioè noi sappiamo e lo diciamo e chiaramente cerchiamo di creare anche una consapevolezza nei cittadini che i terremoti si sono verificati e si verificheranno laddove già avvenuti. Questo lo vediamo, sì, in Italia, dove ogni anno registriamo circa 16.000 scosse sismiche. Chiaramente la maggior parte non viene percepita dalla popolazione. Non siamo ancora in grado, almeno ad oggi, ecco, ci auguriamo ciò possa avvenire in futuro, di prevedere l'istante il momento in cui ha luogo un sisma, perché naturalmente, ripeto, una valutazione delle aree, una valutazione della pericolosità sismica ci dà informazioni molto importanti circa la probabilità di occorrenza di un evento sismico. Quindi noi possiamo chiaramente lavorare su dati del passato che ci consentono poi di fare valutazioni per il futuro, ma non deterministiche, cioè non sappiamo quando può accadere un sisma.
0: Bene, la ringrazio molto, dottor Stramondo, Salvatore Stramondo, direttore Dipartimento Terremoti dell'INGV. Grazie. Per grazie essere stato con noi, grazie davvero, la saluto e la ringrazio.

se la grande maggioranza è di intensità evidentemente molto molto inferiore. Restano ancora da quantificare con precisione tutti i danni, questo è il bilancio delle vittime è ovviamente purtroppo provvisorio, potrebbe ulteriormente aumentare soprattutto perché le squadre di soccorso stanno ancora raggiungendo alcune zone. Anche il numero degli edifici danneggiati e delle persone sfollate non si conosce ancora con esattezza, è destinato ad essere aggiornato di ora in ora. Il terremoto non è quindi soltanto una tragedia locale, ha colpito persone, ha colpito abitazioni, ha colpito ospedali e infrastrutture, ma sta mettendo sotto pressione anche trasporti, anche aeroporti e, come dicevamo prima, anche attività economiche. E il blocco del porto di Buenaventura rischia di trasformare l'emergenza sismica in una crisi logistica con conseguenze internazionali. Vero è che per ora la priorità rimane una e solo quella, o meglio principalmente quella, ovvero salvare le vite. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie mentre in diverse città la popolazione cerca in qualche modo di tornare alla normalità, che se purtroppo per molte famiglie la normalità è veramente molto molto lontana. La Colombia affronta una delle peggiori emergenze degli ultimi decenni e mentre il paese conta le vittime e cerca i dispersi, la terra continua a ricordare quanto sia fragile il confine tra la vita quotidiana e una catastrofe che può cambiare tutto davvero in pochi attimi, in pochissimi secondi. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica, ci ascoltiamo Taylor Swift e poi torniamo con un'altra ospite, parleremo di tutt'altro, parleremo di libri per l'estate.

0: a Sorrento, nel quale può succedere una cosa piuttosto particolare. Entri per comprare magari una guida turistica e finisci per uscire sì con la guida turistica, ma anche con un romanzo, magari con un saggio o che so, con un libro di poesie e soprattutto con un consiglio che non pensavi di poter trovare. È la libreria Tasso, storico punto di riferimento culturale di Sorrento, piazza Angelina Lauro, una libreria che non è soltanto un negozio di libri, è un luogo di incontri, di presentazioni di autori, di lettori e di storie. Quanto mi piacciono le cose dove vengono raccolte, i posti dove vengono raccolte delle storie. Angela Cacace, l'anima della libreria Tasso, insieme a Stefano Di Mauro. Dico bene? Buongiorno Angela.
1: Buongiorno, buongiorno, la ringrazio tanto, grazie per l'attenzione. Grazie infinite.
0: Bene. Allora,
1: voglio solo dire, non sono soltanto
0: sì.
1: Io l'anima, anche mio marito e anche mia figlia.
0: Certo.
1: Adesso. Sì,
0: ah ecco,
1: grazie.
0: Quindi non solo Stefano Di Mauro, ma anche,
1: no,
0: come
1: no,
0: si chiama la figlia?
1: Sara Di Mauro.
0: Sara Di Mauro.
1: Da un paio d'anni, sì, che ha portato una ventata di fresco, sì.
0: Bene, allora l'unione fa la forza, famiglia unita, tutti
1: esatto.
0: In quella direzione lì, nella direzione libraia.
1: Sì, nella direzione, con la stessa passione per i libri, anche più forte, sì.
0: Ci racconti questa umanità estiva, questi turisti che cercano il libro perfetto da leggere in vacanza? Chi sono gli avventori?
1: Gli avventori sono tantissimi, Sorrento è un posto di turisti, cioè da sempre, località turistica, quindi ogni anno persone nuove e facce nuove, però ci sono anche quelli che vengono praticamente sempre ogni estate, che ritroviamo, ed è una cosa bellissima, ragazzini che vediamo crescere anno dopo anno, che tornano, o anche persone che hanno case di villeggiatura, seconde case, e quindi sì, che tornano e diventano, diciamo, clienti amici abituali. E poi sì, anche da tutto il mondo, del resto,
0: anche da tutto il mondo,
1: in effetti.
0: Sta andando bene il turismo lì a Sorrento quest'anno? C'è parecchia gente?
1: Tanti turisti, tantissimi, anche perché c'è questa esplosione, come penso un po' in tutti i paesi turistici, di case vacanze, e quindi sempre di più.
0: Senti, Angela, esiste il libro da vacanza? Oppure un buon lettore può portarsi tranquillamente Dostoevskij sotto l'ombrellone e non aver nessun problema?
1: Allora, il lettore forte forse sì, però io penso che ci sia il libro da ombrellone, anche quello più diciamo più leggero, che ti tiene compagnia, magari senza doverti necessariamente farti pensare troppo, però diciamo che il lettore legge e basta, legge di tutto, ma il libro poi ci asseconda, giusto? Il libro c'è sempre, esatto, il libro giusto che ci asseconda al momento, quel che vogliamo, insomma, si trova sempre.
0: Allora dacci qualche titolo, 2-3 titoli di libri belli, ma diciamo non troppo impegnativi, ecco.
1: Allora.
0: No, quelli che vengono definiti libri appunto dell'estate, delle vacanze,
1: esatto.
0: Da leggere sotto l'ombrellone. Prego.
1: Allora io consiglierei il libro di Francesco Pinto, uscito di recente, La ricchezza non giove ai morti, edito HarperCollins. Allora, perché consiglio questo? Perché è quello che definiscono un cozy crime, cozy mystery, nel senso, il libro divertente, non c'è il mistero da risolvere, chi lo risolve chi prova a risolverlo non è un commissario, un vicequestore, un questore, ma è il proprietario di un club privato, siamo nella Napoli degli anni 60. Però lui, attraverso questa leggerezza, diciamo, quest'ironia, in effetti denuncia quella che è stata la speculazione edilizia degli anni 60 a Napoli, e quindi diciamo ci fa anche un po' riflettere su quella che è stata la Napoli degli anni 60. Poi un libro che mi è piaciuto tantissimo anche quello di Gianni Solla, uscito sempre di recente per i tipi di Einaudi, La memoria delle foglie. Che sì. La trama è fatta di una materia semplice, diciamo quasi una trama ordinaria nella quale ti puoi rispecchiare, ti puoi ritrovare, però è scritto in una maniera, cioè ti fa capire veramente qual è il talento dello scrittore, nel senso, lo scrittore per me è colui che usa le tue stesse parole ma le usa meglio, cioè. E lui è l'esempio tipico di scrittore io l'ho trovato meraviglioso. Bello, ecco, da leggere sotto l'ombrellone, ma non solo.
0: Mm-hmm. Titolo. Ancora... Vai, tre titoli. Esageriamo.
1: Esageriamo, Colpevolezza, edito EO. Non so se pronuncio bene il titolo dell'autore, Bruce Hollinger. Comunque, questo praticamente mi è piaciuto tantissimo perché ti fa capire quanto siano fragili le dinamiche familiari in seguito a un trauma, in seguito a un evento. Anche quelli che ti sembrano dei legami molto forti e solidi diventano un po' più fragili in seguito ad alcuni fatti. Il valore aggiunto però di questo libro per me è la lei della famiglia, la madre, che si occupa di intelligenza artificiale e dal punto di vista etico, morale e dal punto di vista scientifico, e quindi ti fa riflettere sempre però con leggerezza, perché l'autore ti racconta una storia, tu stai leggendo un romanzo, però ti mette queste parti, questi scritti di questa donna che si occupa di questa studiosa di intelligenza artificiale, e quindi ti fa pensare tanto, ed è un libro quanto mai attuale, quanto mai profondo.
0: Bene, allora Angela, facciamo così, ricapitoliamo, ridiamo titoli, autori e case editrici, e poi voglio chiederti un'altra cosa, vai.
1: Sì, allora, Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti, HarperCollins. Gianni Solla, La memoria delle foglie, Einaudi. Colpevolezza, Bruce Hollinger, edizioni EO.
0: Bene, allora Angela Cacace, nella tua, nella vostra libreria di Sorrento, esatto, libreria Tasso, succedono anche altre cose oltre alla vendita dei libri, no? Ci sono anche degli incontri letterari, ci sono anche delle presentazioni, vero?
1: Sì, per esempio domani sera alle 8:30 abbiamo, ecco, Maurizio De Giovanni. Il 10 settembre avremo Felicia Kingsley. Il primo settembre ci sarà un disegnatore Disney che verrà qui a fare un laboratorio.
0: Ma che bello!
1: Diciamo, sì, tante cose belle, abbiamo tanti incontri belli, sì.
0: Ci sono, ti capita di incontrare delle persone che dicono: ma io non leggo mai?
1: I
0: libri non fanno per me, mi annoiano, non mi piace, preferisco fare altro. Come l'affronti questa sfida? Come
1: succede?
0: Si fa a conquistare un non lettore?
1: È una bella sfida. Vabbè, io la domanda che solitamente facciamo è se loro hanno qualche interesse particolare o cosa guardano in televisione, per dire, o qual è il loro interesse. Cerchiamo di adattarci. Perché ecco,
0: di iniziare da un libro ruffiano.
1: Esatto. È quello che dicevo prima. Io penso che il libro giusto ci sia sempre per ognuno di noi. Basta trovarlo e noi ci proviamo, poi qualche volta ci è andata bene, altre volte no, ma noi ci proviamo.
0: Insomma. Il tuo libro preferito invece?
1: No, non mi dire questo, è come
0: non
1: se
0: ce
1: mi
0: l'hai.
1: Dicessi di scegliere un libro, sì, scegliere il mio figlio preferito è che
0: no. Addirittura, no. Davvero?
1: Sì, non so chi lo leggevo, però adesso non vorrei darti un'indicazione sbagliata. Un'autrice, leggevo, definiva i libri figli di carta. E per me sono figli di carta, sì. No, non posso scegliere, non voglio scegliere.
0: Ti è capitato di incontrare invece, al contrario di quello che non legge mai, uno che dice: ho già letto tutto?
1: Anche,
0: è evidentemente impossibile, però insomma...
1: No, vabbè, però chi legge tanto sì, prova a prendere spunto e prova a prendere, io consiglio, sì. Perché devo dire la verità, ho scoperto anche tanti bei libri attraverso consigli di altri, tanti.
0: Quindi tu i consigli li dai, ma li prendi anche. Va bene,
1: sono molto graditi, assolutamente. Sì.
0: Va bene, allora grazie ad Angela Cacace, saluti a te, saluti alla tua famiglia, alla tua famiglia di librai. Grazie ancora, grazie, buona giornata e buona estate a Sorrento, libreria Tasso di Sorrento. Sono le 13 in punto, signori, summertime è terminato per quanto riguarda lo spazio condotto dalla sottoscritta. Noi torniamo domani alle 10. Che dire, buona giornata d'estate con Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Tramonto raro stasera, il giorno dell'eclisse di sole che apre una serata ricca di sorprese anche per lo sciame delle Perseidi. L'Etna incombe sui voli in Sicilia, chiuso fino alle 18 di oggi lo scalo di Catania. Chiuso e riaperto quello di Comiso. Anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, la commemorazione rappresenta il governo, il vicepremier Tajani.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino e Cristina Scarpa. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fin quasi al 95%. Ma sentiamo i dettagli nel servizio.
8: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile, soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4%, per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
7: È il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti alla abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, l'obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo dell'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo.
9: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri. Per il Giornale Radio, Laura Supino.
7: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini, numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
10: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
7: Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13:33.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18, chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11:30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa, sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto, nel Cosentino, fermati i due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
5: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
2: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio.
1: Meteo.
6: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
5: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
6: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
5: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
6: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
5: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio.
1: Meteo.
3: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate, picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità, il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Omicidio nel Crotonese. A Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità locale, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. A sparare in pieno centro abitato è stato un 28enne del posto, fermato dai carabinieri dopo una breve fuga. All'origine del delitto vi sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Infine lo sport. Dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5.000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso, che ieri col bronzo nei 100 stile è diventata la prima azzurra a conquistare una medaglia europea nella specialità.
5: Sarò veramente contentissima perché io questa medaglia la volevo, penso, più di qualsiasi altra cosa in questa settimana. Gli ultimi 10 metri ho dato il 100%, ho detto non esiste, non posso arrivare quarta, non me ne frega niente. Che ho fatto, secondo me, un arrivo solito dei miei, quindi devo mettermi la testa a posto e lavorare di più ed essere più concentrata in allenamento. Quando sono stanca e li faccio male, perché sta tutto lì il trucco, e sono contenta perché questo bronzo vale come un oro, veramente.
4: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Music News, informazione e musica solo su Giornale Radio, la radio libera.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva del l'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare. I wanna talk to you.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 27 minuti. Giornale Radio Sport.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music & News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la strage a Sant'Anna di Satsema, anche Tajani ricorda le responsabilità del fascismo. Migranti, Berlino, a Roma, polemiche incomprensibili, le espulsioni in Italia si faranno. Il gran caldo anche oggi, 19 città in bollino rosso e con l'Etna attivo, chiuso fino a domani, lo scalo di Catania. Tra poche ore l'eclisse di sole, dagli esperti calorosi appelli a filtri e prudenza negli sguardi. Europei di atletica e nuoto, da Birmingham a Parigi una pioggia di medaglie azzurre.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi e Gerardo De Vivo. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Satsema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. E sul posto il vice premier Tajani sottolinea la matrice della strage.
6: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
5: Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. L'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026, ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino, ribadendo le espulsioni in Italia si faranno. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso soprattutto da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende sulle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio di ettari di bosco interessanti, in azione elicotteri Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Conto alla rovescia intanto per l'eclisse di sole, che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare gli occhiali e i filtri adatti per fissare il disco solare.
7: Il sole è circa 400 volte più grande della luce.
1: Luna, ma si trova anche 400 volte circa più lontano dalla Terra. E questa è la mirabile proporzione che stasera rinnova la sua magia di oscuramento del disco solare in una rara eclissi totale, la prima visibile nell'Europa continentale dal 2006. In Italia sarà godibile con quote diverse, favorito il nord-ovest. La massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici, conformi allo standard ISO, che però sono esauriti da giorni anche in e-commerce. Il fenomeno intercetta il tramonto con il sole molto vicino all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero servirà una visuale completamente aperta verso ovest e libera da Palazzo Montagne. Per chi, anche per foschia, rischia di perdersi lo spettacolo, ci sono centinaia di appuntamenti cittadini tra gli appassionati, ma anche le dirette video del fenomeno. Da segnalare quella dell'Agenzia Spaziale Europea, con tanti ospiti dall'Osservatorio Astrofisico di Javalambre, regione della Spagna in cui l'eclissi sarà totale, ma ESA e NASA offrono anche un feed telescopico senza commenti visibile sui propri canali digitali. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: Sport infine, il calcio assegna stasera a Salisburgo il primo trofeo stagionale a contendersi la Supercoppa Europea. Il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21, fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal Mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. E intanto, in primo piano, ci sono gli europei di nuoto e atletica leggera, con gli azzurri grandi protagonisti.
7: Una scia di medaglie tricolori unisce Parigi a Birmingham. Gli azzurri fanno razzia di medaglie nella vasca dell'Olympic Center della Ville Lumière, come all'Alexander Stadium della città nord-ovest di Londra. Agli europei di nuoto, dopo i trionfi nei tuffi, le gare in vasca hanno regalato in due giorni due ori, un argento e due bronzi, e se spiccano il titolo di Simona Quadarella negli 800 stile e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, brilla come fosse oro il bronzo di Sara Curtis, prima azzurra nella storia su un podio europeo dei 100 stile.
8: Sono veramente contentissima, perché io questa medaglia la volevo, penso, più di qualsiasi altra cosa, e sono contenta perché questo bronzo vale come un oro, veramente.
7: Ci riprovano i 50 d'orso stasera, quando puntano in alto Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nel 100 rana. Sogna il podio anche Ayomide Folorunso, stasera in pista nei 400 ostacoli. A Birmingham per ora viaggiamo al ritmo di una doppietta al giorno. Fabi Weir, oro e argento nel getto del peso uomini. Batto Cletti Maiori, oro e bronzo nei 5.000 donne. Manca all'appello Jacobs. Sui 100, il più forte di tutti in Europa, battuto solo da un infortunio. Forza Marcel. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Ed eccoci, buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime dalle 17 alle 20. Io sono Eri Garuti, poi c'è Matteo Respinti in redazione e Samuele Campochiaro oggi in regia. Oggi giornata un po' particolare, avremo tanti argomenti interessanti, ma avremo anche la possibilità di approfondirli con vari ospiti, e quindi spazieremo tra poco dalla sospensione dei voli in Sicilia, a Catania, a causa dell'eruzione dell'Etna, fino alle questioni che riguardano l'arresto di Walter Lavitola per il caso Ranucci, per l'attentato a Ranucci, e sentiremo ospiti che probabilmente la pensano in maniera opposta tra loro, e poi daremo uno sguardo agli Stati Uniti, perché anche da lì arrivano sempre notizie sorprendenti. Una seconda ora ve l'anticipo già invece con un ampio approfondimento sul caso di Garlasco. Non ne abbiamo parlato per un bel po', e oggi invece vogliamo dedicare un approfondimento anche su questo, perché domani ricorrono i 19 anni dalla morte della povera Chiara Poggi. E poi tanto altro, fino ad arrivare alle 20, quando lasceremo la linea al nostro Francesco Massardo, che oggi eccezionalmente torna in onda tra le 20 e le 21 per accompagnarvi in uno speciale sull'eclissi. Ne parleremo anche noi verso la fine del nostro programma. State quindi con noi nelle prossime ore. Prima un po' di musica.
10: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: con Numb e noi parliamo ora dell'Etna che fa i capricci come spesso accade e in questo momento sta bloccando molti viaggiatori proprio nel centro dell'estate in cui i viaggi verso e dalla Sicilia sono numerosi. I voli sono quindi interrotti perlomeno all'aeroporto di Catania fino alle 16 di domani 13 agosto, ma già nei giorni scorsi, sempre a causa delle ceneri dell'Etna, sono saltati circa 700 voli all'aeroporto di Catania, quindi molti sono stati cancellati o riprogrammati, dirottati su Comiso, su Palermo, su Trapani, ma non si riescono evidentemente a recuperare tutti e soprattutto anche questi spostamenti sono comunque un grosso disagio per chi poi deve ritornare al punto di partenza, al punto in cui doveva arrivare come turista o da cui ripartire. Allora, abbiamo con noi un esperto di vulcani e quindi vogliamo capire se questa situazione è davvero anomala oppure se ciclicamente l'Etna ci costringe a fare i conti con le sue eruzioni e le sue ceneri. Ne parliamo con Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, di Geofisica e Vulcanologia. Allora, credo che Stefano Branca non ci stia sentendo, quindi chiedo alla regia di dialogare con il professor Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani, appunto, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per poter poi averlo in diretta. Probabilmente non riusciva a sentire la diretta, ecco. Ce l'abbiamo?
1: Sì.
0: Professor
1: Branca?
0: Sono. Eccoci, allora, dicevamo, questa è una situazione anomala.
1: No, ho sentito tutto, sì.
0: Ah, perfetto.
1: No, non è una situazione anomala, è uno dei tanti modi ordinari di eruttare dell'Etna.
0: Quindi voi siete abituati a questo fenomeno, evidentemente.
1: Assolutamente. L'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo, erutta praticamente quasi in continuo e questa problematica della cenere emerge in maniera significativa nel 2001 e da quel momento in poi, diciamo, è diventato un fenomeno che si è verificato un numero enorme di volte in questi ultimi 25 anni.
0: Ecco, in che senso emerge nel 2001? Ci spieghi?
1: Perché nel 2001 è iniziata diciamo a aumentare la frequenza di questi episodi esplosivi e di emissione di cenere che sono diventati l'ordinarietà, il modo ordinario di eruttare l'Etna appunto in questi ultimi 25 anni, principalmente con queste emissioni di cenere.
0: Ho capito, ma quindi perché è depositata tanta cenere o perché si forma?
1: No, semplicemente perché il vulcano nei secoli ha sempre cambiato un po' il modo di eruttare e in questi ultimi 25 anni sta eruttando in questa maniera così, prevalentemente con emissioni di cenere dai crateri sommitali.
0: Quindi più ceneri che lapilli incandescenti?
1: No, la cenere e lapilli è solo una questione terminologica granulometrica. E cenere è tutto quello che è molto fine, è sotto i 2 millimetri, tutto quello che è sopra viene classificato come lapilli, ma il materiale è sempre lo stesso, sempre magma.
0: Ecco, ma non tutti sono, come dire, laureati o professori nella sua materia, di conseguenza se glielo chiediamo è proprio perché vogliamo delle spiegazioni for dummies, cioè per me che non ne so nulla e immagino anche per buona parte dei nostri ascoltatori che si chiedono appunto con quali meccanismi avvengono queste eruzioni. È chiaro che lei può dare tutto per scontato e magari lo trova anche noioso ripeterlo, però ci fa un grosso favore se ce lo spiega.
1: Assolutamente, infatti.
0: Quindi l'aeroporto di Catania deve sempre fare i conti con questa situazione. Secondo lei, la chiusura fino a domani 13 agosto sarà definitiva o ci potranno essere delle proroghe? Le spiego perché. Perché noi sabato eravamo in onda la mattina e sabato appunto abbiamo dato notizia di questa sospensione fino alle 12, così era arrivata questa notizia l'8 agosto appunto. E da un momento all'altro c'era c'era stato il blocco dei voli, ma solo in arrivo, mi sembra, non anche in partenza, o viceversa. Vado a memoria. E quindi si pensava, io stessa avevo pensato, pur non essendo un'esperta, dicevo speriamo che poi non venga prorogato l'allarme. Invece, se continua l'eruzione, continuano le ceneri nell'aria e anche i voli continuano a non poter partire o atterrare, evidentemente. Quindi anche lei mi dice: fino a domani alle 16 è la decisione presa per ora, ma non possiamo essere certi che sia definitiva.
1: Esattamente. Esattamente.
0: Senta, invece, per quelli che vogliono avventurarsi al di là dei voli sull'Etna o vicino all'Etna, che sia in periodo di eruzione o in periodi più tranquilli, lei che cosa può dare come consiglio? Cioè, per essere prudenti, cosa si può fare, cosa non si può fare?
1: Ma guardi, è lo stesso discorso che vale per l'alta montagna, cioè chi è attrezzato, chi è esperto, conosce i luoghi, può andare benissimo da solo. Chi è inesperto e non conosce i luoghi si affida alle guide locali, che ci sono tantissime guide locali e vanno chiaramente in sicurezza. Poi si deve tenere informato su quelli che sono i divieti in essere, quindi ci sono zone che si può accedere, altre no, e a quel punto diciamo che si riesce a fare tutto in sicurezza, come moltissime centinaia di persone in questi giorni stanno guardando questo grande spettacolo dell'eruzione dell'Etna, e come si vede da tutti i social, tutte le fotografie che girano.
0: Certo, ma non so se ce l'abbiamo ancora.
1: Non crea, diciamo.
0: Ecco, abbiamo qualche difficoltà con il collegamento, le volevo chiedere un'ultima cosa, poi la lascio andare, quindi comunque bisogna sempre tenersi informati, anche perché c'è il rischio che l'Etna appunto erutti anche in periodi in cui è apparentemente tranquillo, e quindi immagino che sia opportuno non prendere iniziative autonome senza essere appunto aggregati ad esperti, è così?
1: Sì, bisogna sempre tenersi informati, e però se uno è esperto che si sa muovere in montagna eccetera, dico, si può anche muovere per i fatti suoi, quindi non, l'importante è essere informato sul fenomeno in corso e degli eventuali divieti. Poi le ripeto, quella dell'Etna è un grande spettacolo che attira turisti da tutto il mondo, ma non da oggi, da secoli, quindi fa quello che ha sempre fatto.
0: Perfetto, quindi ne possiamo approfittare però con la dovuta prudenza e soprattutto la dovuta consapevolezza e informazione. Grazie mille.
1: Assolutamente.
0: Grazie mille.
1: Prego.
0: Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Aggiungo un'informazione dal ministro Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ha dichiarato: fuori posto è l'aeroporto, non il vulcano. Lo spostamento è la soluzione che si pone se la cenere interferisce. È un'ipotesi da prendere in seria considerazione se la storia dei prossimi mesi o dei prossimi anni ci insegnerà effettivamente anche questo. Un po' di musica.

0: Allora, dopo Role Model con High Hopes 3000, voglio leggere un vostro messaggio al 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp al quale giustamente scrivete o mandate i vostri vocali. E c'è Alfredo che ci scrive: tra il 3 e il 4 agosto del 75 si verificò la strage fascista del treno Italicus, strage ignorata dalla stampa e dalle istituzioni, quindi ricordatela, perché dice non c'è stata nessuna commemorazione e noi lo facciamo così attraverso le tue parole, Alfredo, grazie. E invece ora apriamo una pagina che è di estrema attualità. Tutti i giornali oggi titolavano sul caso Ranucci, sull'arresto di La Vitola, sugli sviluppi che anche nel mondo politico sta comportando questa vicenda. Ovviamente commenti di segno opposto a seconda delle varie campane, e anche noi vogliamo sentire campane diverse. Giustamente abbiamo con noi Matteo Carnieletto, giornalista della Verità, autore degli scoop in cui Ranucci tra l'altro diceva, no, nelle intercettazioni in Rai ci sono mafie e massoni, poi altri articoli in cui non sei stato molto tenero con Ranucci, vero Matteo?
1: Beh, diciamo che ho raccontato le cose così per come le avevo raccolte, a partire dall'audio mafia e massoneria, che diciamo era un fatto, una testimonianza vocale inviata proprio da Ranucci ormai tanto tempo fa a una sua amica e che mi è stata inoltrata, e così come le altre. Quindi non è questione, secondo me, tanto di tenerezza o meno, quanto di raccontare una realtà molto complessa dove il più importante giornalista di inchiesta in Italia, e questo bisogna rendergliene atto, si è fatto gabbare da un personaggio come La Vitola.
0: E appunto, tu che idea ti sei fatto di questa amicizia e della possibilità che un giornalista come me, come te, come altri si appoggi talmente tanto a una fonte che considera anche un amico da esserne poi eventualmente manipolato, in questo caso addirittura vittima di un attentato fatto per poi portarlo in luce? Ecco, questo è poi è un aspetto veramente paradossale. Ma tu che idea ti sei fatto di questo legame, di questa amicizia tra una fonte, un amico e una è un giornalista, che poi anche La Vitola era un giornalista, solo che era un giornalista, è un giornalista un po' particolare, diciamo.
1: Assolutamente, era un giornalista molto particolare, già noto, diciamo così, alle cronache per le sue particolarità, con il quale Ranucci ha deciso di intrattenere, sviluppare un rapporto non soltanto come fonte ma proprio di amicizia. Ora, da quello che leggiamo dalle carte, La Vitola ha avuto una sorta di infatuazione per Ranucci e nella sua mente, nei suoi piani, aveva l'idea di utilizzarlo per portarlo addirittura a Palazzo Chigi, non solamente quindi in politica con un partito, ma di diventare una guida politica in grado di riunire il centro-sinistra. Era il motivo per cui aveva fatto realizzare quei sondaggi che condivideva anche con il direttore di Repubblica, con Paolo Mieli, senza tra l'altro dire chi era il soggetto su cui erano stati fatti i sondaggi. Detto questo, sempre dalle carte, vediamo come di fatto Ranucci, è vero che in un certo senso è stato anche soggiogato dalla personalità di La Vitola, ma è altrettanto vero che sotto sotto un po' quest'idea non gli dispiaceva, e questo si capisce dalle carte, perché se a me un giorno qualcuno dovesse venirmi a dire: Matteo, ti faccio un sondaggio per diventare il sindaco del tuo paese, quindi neanche il presidente del consiglio giustamente, ma il sindaco del tuo paese, io respingerei l'offerta. Perché mi piace fare questo,
0: sai,
1: mestiere.
0: questo è legittimo, voglio dire, chiunque può decidere di entrare in politica a un certo punto.
1: Però quello, se te lo propone un personaggio come La Vitola, è un po' diverso.
0: Diciamo che si è fidato un po' tanto di La Vitola. Tra l'altro, io adesso voglio allargare il discorso, non voglio parlare in particolare di Ranucci, perché io personalmente non conosco così bene il caso e tutta la situazione per poter giudicare. Però devo dire, quando una persona ti mette in luce, ti mette su un piedistallo, ti vuole lanciare in politica, ti vuole aiutare, probabilmente poi vuole un tornaconto, no? Quindi, cioè, se ti faccio presidente del consiglio, poi voglio fare il ministro o comunque ho qualcosa in mano per poi non dico ricattarti, ma insomma
1: per chiedere un favore,
0: chiedere dei favori poi, ecco. Quindi potrebbe essere il caso di La Vitola?
1: Potrebbe, cioè non mi pare una persona che faccia nulla gratis. Se lo fa, lo fa per un tornaconto personale, lo fa, e qui è anche molto umano, perché comunque a lui continuare a rimanere nel mondo, in questo caso della Roma che conta, ma della gente che conta in generale, gli piaceva, perché dopo quello che gli era successo, lo scandalo di Berlusconi eccetera, era anche un po' finito ai margini. Per lui è stata una sorta di riscossa della propria figura.
0: Senti, è in corso da ormai 5 ore e passa nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, no? La giudice, gli inquirenti devono decidere se, anzi in particolare dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Iole Moricca, bisogna decidere appunto se mantenere in carcere Lavitola o meno. Il fatto che stiano parlando da 5 ore fa pensare che lui comunque non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, diciamo, ecco, stia parlando dal suo punto di vista di quello che ritiene di dover rispondere.
1: Assolutamente, credo che questo forse sia anche l'incubo peggiore di Ranucci, ma perché il personaggio, Lavitola, è, come abbiamo detto, estremamente particolare. Già lui nelle intercettazioni che sono agli atti diceva: dovrò parlare e mettermi contro un fratello. E questa cosa suonava quasi come una minaccia, nel senso che oggettivamente, a meno che sia un pazzo, ma non credo, Lavitola sapeva di essere intercettato, anche perché è stato lasciato.
0: Quindi
1: era
0: un segnale, tu dici, che avrebbe lanciato a Ranucci.
1: Certo, e a questo punto è anche difficile sapere, questo sarà il lavoro che dovranno fare gli inquirenti, se quello che dice Lavitola è vero o falso, perché lui può certamente dire tutto quello che vuole, perché aveva la preoccupazione anche innanzitutto per evitarsi la galera e poi anche per avere una sorta di vendetta nei confronti di quello che ormai credo sia diventato il suo ex amico fraterno, per cui potrà dire qualsiasi cosa, anche falsità.
0: Mi spiace che abbiamo circa un minuto, però io vorrei chiederti, ma magari l'amico potrebbe essere, cioè il fratello che si deve mettere contro potrebbe anche essere Gomez Tavares o qualcun altro?
1: No, purtroppo no, perché in quel passaggio esatto delle carte del GIP diceva proprio, si riferiva proprio al giornalista più importante d'Italia con importanti agganci con la magistratura, quindi Gomez, diciamo, ha avuto altri meriti sul campo.
0: E invece di Gomez Tavares cosa possiamo dire?
1: Guarda,
0: in 30
1: secondi?
0: Guarda, io l'ho
1: sentito 2 giorni fa e mi ha detto che si trovava ancora in Africa e che ha grande intenzione di tornare a raccontare tutto, ma per adesso ha fatto anche intendere che sta bene dove sta.
0: Eh sì, ho letto infatti che diceva: guarda, volevo proprio tornare domani, però queste misure, esatto, questi provvedimenti mi stanno consigliando di stare dove sto. Senti, io ti ringrazio molto e penso che torneremo a parlarne. Intanto buon lavoro, Matteo Carnieletto, giornalista della Verità. Grazie, alla prossima.
1: Grazie.
0: E noi tra poco continuiamo a parlare del caso Lavitola, del caso Ranucci, con un altro ospite.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A26 per un incidente, circa 2 chilometri di code tra il bivio per il raccordo Predosa-Bettole e lo svincolo di Alessandria Sud verso Gravelo Natoce. In A10 code all'altezza dello svincolo di Ventimiglia verso la Francia. In A14 code per un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna. In Umbria per lavori possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettole tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E continuiamo appunto a parlare tra pochissimo del caso Lavitola con un altro ospite, ma intanto è arrivata una conferma. Dicevamo che da 5 ore Lavitola stava parlando con il GIP, è arrivata una notizia flash. Lavitola ammette al GIP: sono io il mandante dell'attentato, per ora si sa solo questo. E nel frattempo ci sono anche altre informazioni, perché oggi su Facebook Ranucci ha fatto un post che dice: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Muoiono tutti nello stesso identico modo, non tanto per la pallottola, per il tritolo, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, per aver tentato, con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta. Quindi insomma dei paragoni altissimi, ai quali replica Gasparri, che dice: si accosta a Moro e Falcone Ranucci, no, dispiaciuto per non poter più mangiare gratis spaghetti e vongole. Insomma, ci va giù pesante Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama. Ne parliamo tra poco con il nostro nuovo ospite.

0: Lady con Turnstile. Continuiamo a parlare del caso Ranucci e in particolare alla luce del fatto che Walter Lavitola, si è saputo proprio pochissimi minuti fa, ha ammesso davanti al GIP di essere il mandante dell'attentato. Quindi questo nel colloquio, anzi nell'interrogatorio, che sarebbe durato circa 5 ore secondo i calcoli dei giornalisti delle agenzie. Lavitola ha confermato appunto l'ipotesi accusatoria della procura, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare il livello di protezione. Cioè, come dire, gli facciamo un attentato dimostrativo in realtà per preoccupare le autorità in modo che lo proteggano da eventuali attentati veri. Ecco, questo almeno è ciò che l'avvocato Sergio Cola ha rivelato al termine di questo interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, che si è tenuto oggi nel carcere di Rebibbia appunto per decidere se mantenerlo in carcere o meno. Ne parliamo con Sandro Ruotolo, storico giornalista e parlamentare europeo del Partito Democratico. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, come commentiamo la vicenda sulla quale impazza una polemica? Prima abbiamo sentito un altro ospite, un giornalista della Verità, che ci ha detto, Matteo Carnieletto, ci ha detto insomma la sua visione dei fatti, e continuano ad arrivare commenti rispetto anche a quello che Ranucci oggi ha scritto in un post, paragonando un po' il suo caso a quelli di Falcone, di altri vittime di mafia. E allora da, in particolare da Fratelli d'Italia, arrivano critiche, si dice insomma perché si accosta a questi altri casi che non c'entrano nulla, e poi per esempio da Fratelli d'Italia si dice anche Ranucci deve spiegare la telefonata di 2 ore con Lavitola il giorno della perquisizione, ma Ranucci ha già detto che lui cioè non avrebbe mai immaginato che ci potesse essere Lavitola dietro questo attentato.
1: Penso che la politica debba fare un passo indietro. Non abbiamo Sherlock Holmes di Fratelli d'Italia, eccetera. C'è la magistratura che deve fare chiarezza, e la sta facendo chiarezza. I provvedimenti del GIP, la dichiarazione del GIP di ieri è chiara. Come dire, Ranucci ovviamente non era a conoscenza, non si è messo lui la bomba, per capirci, e neanche il movente era a conoscenza del movente. È tutta un'operazione, quello che stiamo leggendo in questi minuti, ma sarà la magistratura, la politica deve fare un passo indietro, non deve venire, come dire, a scimmiottare Sherlock Holmes o a scimmiottare, no, anzi, è gravissimo quello che ha detto per esempio il vicepresidente del Consiglio Salvini. Ma guardate, io mi occupo, sono parlamentare europeo, sono il responsabile dell'informazione del Partito Democratico, sono il gruppo di implementazione del Media Freedom Act. Ebbene, è una violazione il fatto che il vicepresidente del Consiglio dica è meglio, cioè che il signor Ranucci si deve mettere da parte. È una violazione del Media Freedom Act, dell'indipendenza del servizio pubblico. Qui non è che stiamo al bar dello sport, qui stiamo giocando con la libertà di stampa.
0: Beh, punto. Non è che sia proprio nuovissimo il fatto che ci siano delle ingerenze politiche o alla RAI o comunque nell'informazione italiana.
1: Assolutamente, infatti è una grande malattia, e infatti siamo scesi nella graduatoria della libertà di stampa, con il Reporter Sans Frontières, e infatti ci sono le querele temerarie. C'è una situazione da un punto di vista europeo, io non parlo solo dell'Italia.
0: È molto difficile fare giornalismo d'inchiesta, sì, effettivamente.
1: Esattamente, però io dico una cosa semplice, sarà, diciamo, non può essere certamente il governo a dire se quello può stare, se Ranucci può continuare, ma fino a prova contraria Ranucci al momento è vittima.
0: Certo.
1: Poi ci sono, quindi diciamo questo, poi due pesi, due misure, il signor Del Mastro come dire, le intercettazioni della Camorra, no, quella no, quello è garantismo. Poi si è giustizialisti invece con il giornalismo, che è il giornalismo d'inchiesta. Io qui voglio fare un piccolo inciso, e un po' io faccio l'esempio della comicità e della satira. Qual è la differenza? Che la comicità prende in giro anche il poveraccio, la satira deve prendere in giro il potere, ce lo dice il premio Nobel Dario Fo. E così il giornalismo d'inchiesta deve fare le pulci al potere. Non può
0: il cane
1: essere
0: da guardia,
1: una
0: il famoso watchdog del potere, certo.
1: Non
0: certo.
1: Non può essere, come dire, far parte della scuderia di Palazzo Chigi. Vi immaginate Bruno Vespa, conduttore di report del giornalismo d'inchiesta? Io non me lo immagino il cantore del potere e
0: capisco
1: della cosa. Io quello che io dico un'altra cosa. Dico che abbiamo bisogno che il servizio pubblico si differenzia dalle altre televisioni, dalle commerciali, proprio per la sua per la qualità dell'informazione. E il giornalismo d'inchiesta non deve guardare in faccia nessuno, deve stare dalla parte del pubblico, deve fare le sue inchieste in autonomia. Io, quando facevo il giornalista in una vita fa, mi si accusava di essere di sinistra perché attaccavamo il potere, in quel momento Berlusconi. Ma la mia trasmissione, Samarcanda,
0: con Santoro, certo, ce la ricordiamo.
1: Esatto,
0: almeno la mia generazione se la ricorda.
1: Ti voglio ricordare una cosa, che c'era il governo D'Alema, quindi il governo di sinistra,
0: sì,
1: che stava bombardando la Serbia.
0: E voi eravate sul ponte a Belgrado,
1: esatto,
0: con i target.
1: Io Bruno Vespa non l'ho mai visto. Dove, e neanche gli altri alfieri del pluralismo, non li ho visti, no? Con il governo Berlusconi andare a fare un'inchiesta.
0: Vabbè, è uno stile di giornalismo diverso.
1: Allora,
0: dai.
1: Il giornalismo d'inchiesta deve, come dire, per sua natura fare le pulci al potere. Questo è, cioè,
0: esatto.
1: Il governo di sinistra e deve fare le pulce al governo di sinistra.
0: Sì, che poi il report, no. Ranucci o non Ranucci, ma il report se li è fatti nemici tutti, perché tutti hanno avuto delle inchieste contro di loro, giustamente. Infatti,
1: quando c'era la Galbanelli, è finita l'Italia dei Valori di Pietro per un'inchiesta della Galbanelli.
0: Sì, infatti il report non ha mai risparmiato critiche a nessuno, inchieste in nessuna direzione. Poi è chiaro che
1: chi
0: ne ha colpito crede che siano più quelli da una parte.
1: Al giornalismo, come dire, che strizza l'occhio al potere, e questo è il guaio italiano, per cui siamo scesi nella classifica, c'è il conflitto di interessi. C'è un editore puro in Italia? Non mi pare. Abbiamo il re delle cliniche private laziali che si ha preso in mano tutta la stampa di destra, c'è il presidente del Torino Calcio, di La Sette e del Corriere della Sera, quindi un conflitto di interesse generalizzato. Io dico che abbiamo bisogno di un'informazione indipendente, e la vedo dura, perché ormai le piattaforme digitali la fanno da padrone, e quindi anche lì ci sono le fake news. C'è un mondo che mi sta, come dire, il periodo del dopoguerra delle democrazie liberali si sta stringendo, e questo, come dire, significa libertà di stampa, significa tante cose, soprattutto significa la disinformazione in questo momento.
0: E noi cerchiamo proprio con Giornale Radio di dare spazio a tutti, perché poi i nostri ascoltatori possano farsi un'opinione, e effettivamente speriamo che, insomma, ce ne siano sempre di più di ascoltatori. Già molti ci danno prova di seguirci, e così diciamo
1: abbiamo
0: che è una radio che fa riflettere, ecco.
1: E io dico che in questo momento abbiamo bisogno di giornalisti con la schiena dritta.
0: E qui ne abbiamo. Grazie mille Sandro Ruotolo, giornalista parlamentare europeo del Partito Democratico. Grazie davvero, alla prossima. Noi ci ascoltiamo i Coldplay con A Sky Full of Stars.

0: E dopo i Coldplay tuffiamoci nel mondo americano, da cui arrivano sempre notizie che ci fanno riflettere, intristire, sorridere, dipende, insomma arrivano sempre un sacco di notizie, e stavolta c'è grossa polemica per quello che Trump ha fatto, seguendo in realtà le indicazioni dei suoi agenti segreti che lo proteggono e che quindi gli hanno detto a un certo punto durante un viaggio di prendere un altro aereo. È stato esfiltrato praticamente in un carrello, roba del genere, da un aereo all'altro per motivi di sicurezza, perché si pensava che gli iraniani forse avrebbero colpito l'aereo in cui viaggiava. Però su quell'aereo rimanevano i giornalisti, e quindi adesso i giornalisti si sono un po' arrabbiati perché dicono: come? E se morivamo noi non valeva niente? E quindi c'è un po' di polemica negli Stati Uniti. Sentiamo come la vivono molti americani e che cosa ce ne dice in merito Federico Leoni, corrispondente negli Stati Uniti di Sky TG24. Ciao, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, non so se hai sentito la mia premessa, quindi cosa ne pensano gli americani secondo te di questo ennesimo episodio un po' strano, no? che riguarda Trump, questa esfiltrazione di cui adesso sono usciti gli ultimi dettagli da un aereo all'altro, e quindi soprattutto sono i giornalisti a chiedersi: e se morivamo noi, se veramente c'era un pericolo, perché non ce l'hanno detto, non hanno fatto scendere tutti?
1: Sì, esatto, sono soprattutto i giornalisti a reagire, come dicevi giustamente sono tante le notizie che arrivano quotidianamente da qui dagli Stati Uniti, e quindi il grosso dell'opinione pubblica americana è preoccupato in questo momento più da altro che non da questa vicenda, che è però una vicenda importante per i suoi contorni, per ciò che rivela soprattutto, per ciò che rivela anche dei rapporti tra questa Casa Bianca e i giornalisti. I giornalisti sono irritati perché, da una parte, perché senza saperlo hanno fatto da esca, come dicevi, erano su un aereo che, secondo questa segnalazione che sarebbe arrivata dal governo israeliano, avrebbe potuto essere colpito da un missile a spalla lanciato da un attentatore misterioso iraniano. C'è da dire, a onor del vero, che su quell'aereo erano presenti anche membri importanti dell'amministrazione americana. C'era per esempio il segretario al tesoro Scott Bessent, c'era il segretario di Stato Marco Rubio, c'era il vice capo dello staff Stephen Miller, che è un uomo vicinissimo a Donald Trump.

0: e così via. È tutta
1: e sono
0: lì,
1: rimasti
0: appunto,
1: tutti sopra l'aereo, Rubio e gli altri.
0: Sono rimasti sull'aereo, esatto. Poi c'era una parte dello staff della Casa Bianca che era anch'esso ignaro di quanto stesse accadendo e convinto che Donald Trump fosse su quell'aereo. È difficile pensare, per la verità, che Rubio, Bessent, che sono personaggi di spicco, infatti, dell'amministrazione americana, non lo sapessero, quindi probabilmente loro erano edotti, ma altri membri non così di spicco dell'amministrazione Trump non lo sapevano. C'è poi il discorso che riguarda il fatto che è molto inusuale che i corrispondenti al seguito del presidente Trump vengano ingannati dalla Casa Bianca, cioè che venga detto loro che il presidente degli Stati Uniti si trova in un luogo dove in realtà non si trova. Era successo nelle ore immediatamente successive agli attentati dell'11 settembre 2001, in cui la situazione, come immaginerete, era molto diversa dal punto di vista dell'emergenza, che non si sapesse dove fosse l'allora presidente George W. Bush. Però appunto in quel caso la Casa Bianca non aveva mentito, non aveva dato una collocazione che poi si era rivelata falsa, semplicemente per ragioni di sicurezza per diverse ore non si era saputo che Bush si trovava, come poi abbiamo saputo, in una struttura militare in Nebraska. In questo caso invece la Casa Bianca ha proprio mentito.
1: Capisco, e quindi insomma è l'ennesimo esempio di come Trump non si fidi, e il suo entourage non si fidi per esempio dei giornalisti, no? Perché immagino che la logica fosse anche non facciamolo sapere a nessuno, perché sennò poi la notizia si diffonde e di conseguenza non è più una sorpresa. Non lo so la logica, però indubbiamente non si fida dei giornalisti e non ne ha una buona opinione Donald Trump. Cosa ne pensano invece gli americani del fatto che l'Iran potrebbe arrivare a colpire in un modo o nell'altro o un altro nemico degli Stati Uniti sul loro territorio, ecco, ad esempio con attacchi di natura terroristica?
0: Beh, quando è scoppiato questo conflitto è stato subito detto che l'allerta terrorismo sarebbe stata innalzata, perché chiaramente era un conflitto che creava una situazione di tensione nei confronti di un paese che è da decenni sponsor del terrorismo internazionale, quindi l'ipotesi che l'Iran potesse colpire in qualche modo negli Stati Uniti è stata subito presa in considerazione. E per quanto riguarda in maniera più specifica la figura del presidente Trump, che il presidente Trump sia nel mirino ormai non è più una sorpresa per nessuno. È un presidente che è molto amato da alcuni, molto odiato da tanti altri, che ha molti nemici e che quindi, come dire, potrebbe, vista la sua forza simbolica nel bene e nel male come personaggio pubblico, potrebbe attirare le attenzioni indesiderate di attentatori di vario genere. L'abbiamo visto in fondo, Trump è finito nel mirino prima ancora di tornare alla Casa Bianca, nel 2024 a Butler in Pennsylvania, quando è stato ferito all'orecchio. Poi c'è stato un altro tentativo di ucciderlo in un suo campo da golf, la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca quando era già presidente, e così via. Attentatori di vario genere, potrebbe essere l'Iran, potrebbe essere un lupo solitario cosiddetto, come è già accaduto, e così via. Chiaro quindi che il Secret Service, che in tutti questi episodi è finito sotto riflettori e è stato anche spesso criticato, viva un momento di particolare tensione.
1: Abbiamo 3 minuti o poco più, però io ti volevo fare 2 domande. Una è: quando mi hai detto gli americani in realtà sono più interessati ad altro, volevo chiederti cos'è, l'economia forse? E poi ti dico anche se vuoi commentare l'ennesima sconfitta di un deputato uscente nelle primarie invece dei democratici, perché adesso c'è John Larson che nel Connecticut ha perso le primarie contro l'ex sindaco di Hartford Luke Bronin, quindi 78enne Larson, Bronin 47enne credo, e i giornali lo leggono un po' come un segno del fatto che c'è voglia di rinnovamento. L'abbiamo visto anche in altri casi nelle primarie. Non so se vuoi commentare gli interessi degli americani per gli argomenti d'attualità o questo aspetto o tutte e due.
0: Cercherò di commentare tutte e due, cercherò di essere
1: Grazie.
0: Breve. La prima risposta è molto semplice. Sì, dovendo semplificare al massimo, gli americani in questo momento sono preoccupati soprattutto dall'economia, ce lo dicono tutti i sondaggi, tutte le rilevazioni, e sono preoccupati dalla guerra in Iran non tanto in senso stretto, ma per i riflessi che questo conflitto ha sull'economia anche americana. Per quanto riguarda la seconda domanda, è ovvio, le elezioni di midterm noi tendiamo a considerarle come un referendum sul presidente, e in parte lo sono, ma sono anche elezioni di carattere locale in cui entrano in gioco tanti elementi, spesso molto diversi, spesso eterogenei, e quindi è difficile trattarle come se fosse, soprattutto quando parliamo di primarie come in questo caso, come se fossero un qualcosa di compatto e di uniforme. Rispetto alle presidenziali sono elezioni molto più difficili da analizzare prima e anche dopo.
1: Perfetto, ti ringrazio molto. Tra l'altro sull'economia vado a memoria, però per esempio quando vengono rieletti perché l'economia va bene, quando si cambia, no, alle elezioni quadriennali di novembre è perché l'economia va male. Almeno di solito mi ricordo Clinton fu rieletto quando l'economia andava bene e così via. Quindi effettivamente si dice che è sempre sull'economia che si punta, che puntano gli americani quando vanno alle urne. Io ti ringrazio davvero tanto, Federico Leoni, corrispondente negli Stati Uniti di Sky TG24, perché come sempre riesci a dare un quadro generale e aiutarci a capire molte cose degli Stati Uniti. Ci risentiremo in futuro. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Allora, ancora uno sguardo per qualche secondo alle notizie. C'è una notizia che riguarda la famiglia nel bosco. Il Papa risponde alla lettera dei genitori, dice: vi ricordo nelle mie preghiere. È una lettera inviata il 28 maggio scorso al pontefice da Nathan e Catherine, in cui i genitori chiedevano il suo interessamento e le sue preghiere per la vicenda che aveva coinvolto i loro figli. Ora si sa che c'è stata una risposta, è pervenuta oggi e lo rivela l'avvocato Pillon, che come sapete, oltre ad essere un politico, è l'avvocato, il nuovo avvocato che hanno ora Nathan e Catherine. Abbiamo uno spazio per le notizie, per il notiziario, e poi una lunga e approfondita pagina su Garlasco.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario. ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al Via, dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile, sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Domani saranno 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, che fu uccisa la mattina del 13 agosto 2007 in via Pascoli, a Garlasco, in provincia di Pavia, e noi vogliamo parlarne diffusamente in quest'ora per cercare davvero di saperne di più su molti dettagli che sono stati trascurati in questi 19 anni. Lo faremo ricapitolando la vicenda e approfondendola con 3 prestigiosi ospiti, 3 giornalisti che conoscono perfettamente il caso. Ma prima un po' di musica con Olivia Rodrigo e Stupid Song.

0: sei.
1: Parliamo del caso di Garlasco, che ormai tutti davvero conoscono. In Italia non si parla d'altro almeno da marzo del 2025. Certo, sono 19 anni dalla morte della povera Chiara Poggi, abbiamo detto domani 19 anni, ma in particolare la vicenda si è riaccesa negli animi degli italiani da marzo 2025, da quando si è saputo che Andrea Sempio è stato indagato, è stato chiamato in causa dalla nuova procura di Pavia, prima per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi e poi appunto per l'omicidio in sé, anche se c'era già Alberto Stasi condannato in via definitiva e che era in carcere. E il pubblico sembra essere sempre più appassionato alla vicenda e soprattutto ai numerosi errori, decine, forse un centinaio di errori commessi durante le indagini originarie, e quindi ci si chiede, forse in carcere c'è un innocente? L'inchiesta monopolizza ogni giorno le numerose trasmissioni televisive dedicate alla cronaca nera e ipotizza anche la corruzione di alcuni tra coloro che dovevano indagare su Sempio già nel 2017, quando fu aperta una prima inchiesta su di lui. E poi questa vicenda si collega a sua volta a due grandi inchieste recenti, Clean 1 e Clean 2, su quello che ormai viene chiamato il sistema Pavia, una vasta rete di favori illegali che coinvolge carabinieri, giudici, imprenditori, un uomo politico, che sarebbe durata per anni, se non per decenni. Allora ci si chiede, c'è davvero un collegamento? Forse non si indagava perché non si voleva indagare, ma cosa c'è dietro? Gli italiani si fanno tante domande, e anche perché i carabinieri e anche un giudice che è stato coinvolto nell'inchiesta, anche se pare che poi verrà ne uscirà senza avere conseguenze, insomma ne uscirà con a testa alta, ecco, il giudice Venditti, sono gli stessi personaggi che avrebbero favorito Andrea Sempio, archiviando troppo in fretta e senza seguito i dubbi sulla sua eventuale presenza sulla scena del crimine. Inoltre la vittima, Chiara, aveva lavorato per l'azienda pubblica di Pavia, coinvolta nelle inchieste denominate Clean, e allora qualcuno ha detto forse ha scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto sapere. Ma questa è dietrologia. Sullo sfondo, a proposito di dietrologie di cui si è parlato in questi mesi, è apparso anche uno scandalo sessuale nella Chiesa delle Bozzole a Garlasco, nota per messe di guarigione che erano un po' al limite del settario, e per una possibile vicenda di sfruttamento sessuale di minori sempre a Garlasco. E si è saputo poi che Chiara aveva fatto delle ricerche su articoli sulla pedofilia tra i sacerdoti americani e aveva salvato sulla sua chiavetta USB articoli che davvero fanno riflettere. E di nuovo ci si chiede, potrebbero avere un legame con la sua morte? Alla fine pare di no. Secondo la procura di Pavia, solo Andrea Sempio sarebbe il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, da cui sarebbe stato attratto. L'omicidio sarebbe scaturito da un rifiuto della ragazza dopo un tentativo di approccio sessuale, appunto, di Andrea Sempio. C'è anche una lista di decessi di abitanti di Garlasco archiviati in fretta come suicidi, tra cui quelli di un paio di giovani amici di Andrea Sempio, forse tre, un suo vicino di casa, ottantenne, e anche il medico della sua famiglia. Anche questo apre degli interrogativi. Molte piste che non possono essere tutte collegate all'omicidio di Chiara Poggi, ma che interrogano gli italiani, fanno riflettere gli italiani anche sul movente, sullo scenario di questa provincia che intorno a Pavia forse riserva davvero delle opacità oltre al delitto di Chiara Poggi. E c'è molto di più, insomma, in questo Garlasco show quotidiano, tra avvocati che diventano personaggi televisivi e si fanno truffare o licenziare in diretta, intercettazioni telefoniche segrete sbattute in piazza, una decina di canali YouTube dedicati esclusivamente al caso di Garlasco, ma ho perso il conto, forse ce ne sono molti molti di più, giudici che si fanno la guerra, e poi la scarcerazione di Alberto Stasi, in realtà in attesa di un eventuale processo di revisione della sua condanna, e nuovi colpi di scena ogni giorno. Gli ultimi riguardano un'impronta a V di una scarpa che potrebbe dimostrare che Stasi ha detto il vero sul fatto di avere scoperto il cadavere della fidanzata, e poi una confezione di estate ritrovata nella spazzatura di casa Poggi, diversa da quelle che si trovavano in frigo. E poi sulla cannuccia dell'estate ci sono tracce del DNA di Alberto Stasi, ma non di saliva. Insomma, tanti tanti dubbi. Ne parliamo tra poco, dedicando quest'ora al caso intricatissimo di Garlasco, e ne parliamo con tre ospiti, appunto, che ne sanno veramente parecchio. Prima Dua Lipa, Houdini.

0: Abbiamo con noi Alessandro De Giuseppe, autore inviato delle Iene, che da anni segue il caso di Garlasco. Grazie, grazie Alessandro di essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito e grazie a tutti i radioascoltatori che sono qui ad ascoltarci in questa serata.
0: Guarda, io sono veramente felice di poter fare una chiacchierata con te, perché tu sei l'unico che ha intervistato Stasi negli ultimi anni, cioè da quando ovviamente è stato condannato, e poi sei anche quello che è riuscito a strappare alla mamma di Andrea Sempio delle dichiarazioni che l'hanno portato in contraddizione. E quindi
1: ne sai,
0: ma partiamo dall'inizio. Tu da quando hai cominciato a seguire il caso?
1: Noi alle Iene seguiamo il caso da 10 anni, da quando Alberto Stasi ci ha scritto dal carcere. Alberto Stasi entra in carcere nel dicembre del 2015 e scrive a noi delle Iene a novembre 16, un anno dopo più o meno, tra novembre e dicembre 2016. Ci esorta a leggere le carte, ci chiede, si proclama innocente ovviamente, ci chiede di leggere le carte, ci chiede di approfondire. Lui dice che al di là di come l'hanno raccontato non è un assassino.
0: E tu all'inizio, avrai pensato, vabbè, tutti dicono di essere innocenti, no? Quindi cerchiamo di vedere un po' com'è sta storia, però all'inizio magari non ti avrà colpito particolarmente, o sì, o da subito quella lettera
1: ma
0: ti aveva colpito.
1: Guarda, in realtà si è aperto un dibattito in redazione e era molto controverso, no? Perché Alberto viene giudicato innocente nei primi 2 gradi di giudizio e poi dopo 8 lunghi anni viene condannato a 16 anni per aver commesso il delitto di Garlasco. In effetti diciamo che era un caso che non voleva prendersi in carico nessuno. Io avevo appena incominciato ad andare in onda e francamente
0: è toccato a te.
1: Sì, allora non avevo un'idea precisa su quello che sarebbe, su quello che poteva essere accaduto, onestamente, però ho cominciato molto umilmente a leggere il primo, il secondo grado, a leggermi praticamente tutta la vicenda giudiziaria e leggere, e ti dico anche rileggere, perché poi non è che capisci sempre subito al primo colpo, no? Il linguaggio giuridico è sempre abbastanza difficile all'inizio, soprattutto per chi come me non conosceva benissimo il caso. Sapevo grosso modo quello che sapevano coloro che avevano seguito la vicenda a livello mediatico, per quello che poteva valere. Di fatto più leggevo e più, soprattutto le carte del primo e del secondo grado, più mi chiedevo, più leggevo e più capivo, e più la domanda era: ma poi questo come hanno fatto a condannarlo? Perché la cosa allucinante, Eri, è che i 7 punti che in primo e secondo grado per i giudici non sono considerabili né singolarmente né sommati tra di loro, vengono poi in Cassazione, nell'appello bis, vengono uniti tra di loro da un ragionamento che sembra veramente una serie televisiva, perché non c'è una prova che sia tale, cioè tutte hanno il beneficio di più di un dubbio, e noi sappiamo che uno è colpevole o innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi dubbi ce ne sono su tutti i punti, i famosi 7 punti che ormai gli ascoltatori, i tuoi ascoltatori...
0: Indizi precisi e concordanti, si è detto, per condannarlo, però in realtà poi sono saltati alcuni degli indizi, adesso pian piano ne parleremo.
1: Assolutamente, sono saltati praticamente tutti, mi vengono in mente random, mi viene in mente il dispenser del sapone sul quale c'erano 2 impronte anulari di Alberto Stasi, e il dispenser dice, in sentenza c'è scritto che l'assassino si sarebbe lavato dal sangue, ma com'è possibile? Nel lavandino ci sono 3 capelli mai repertati, poi nel sifone viene trovato il DNA della mamma di Chiara, viene trovato il DNA di alcuni membri della famiglia Poggi, e a un'unità di DNA corrispondono 10.000 unità di emoglobina, quindi come fa a non esserci sangue, a esserci DNA? Lì non si è lavato nessuno dal sangue, ovviamente, ma la cosa allucinante sono i racconti che sono stati fatti per anni e soprattutto le questioni mai trattate che sono uscite da 1 anno e mezzo a questa parte. In realtà secondo me questa indagine parte un pochettino più da lontano. Noi abbiamo intervistato per la prima volta, io sono entrato in carcere a intervistare Alberto Stasi nel 2022, poi abbiamo fatto una seconda intervista e secondo me già tra il 21 e il 22 il dottor Napoleone aveva già incrociato alcuni nomi nelle indagini che stava facendo con il delitto di Garlasco, e siamo arrivati poi all'esplosione 1 anno e mezzo fa di questa vicenda.
0: Cioè stai parlando della vicenda Clean 1, Clean 2, che si intersecano.
1: Io credo che il dottor Napoleone abbia seguito il delitto di Garlasco, perché alcuni nomi attenzionati nelle ricerche delle indagini che stava facendo il dottore si sono poi ritrovati nella vicenda del delitto di Garlasco.
0: Anch'io penso questo, però sai, la narrazione imperante è, visto che la difesa di Stasi ha voluto riaprire il caso, allora c'è stata questa informativa dei carabinieri di via Moscova, perché insomma vabbè, sono state dette di tutti i colori, ma penso anch'io che invece indagando su Clean siano uscite cose chiare anche su tante altre indagini.
1: Assolutamente, intanto la difesa di Stasi in questa nuova indagine c'entra nella misura in cui c'entra la difesa di un condannato per omicidio, ma il dottor Napoleone e il dottor Civardi sono partiti da ben più lontano, cioè io credo che non c'entri con questa nuova indagine la difesa di Stasi, anche se qualcuno ha ventilato situazioni complottiste in merito a condizionamenti miei, anche che mi viene da ridere. Noi alle
0: Già, è vero, anche
1: cioè,
0: tu
1: delle cose fuori di testa, noi abbiamo letto gli atti e siamo andati a fare domande come siamo soliti fare. Poi Alberto ha avuto fiducia, nel senso che poi a noi viene l'idea nel 2021 di far richiesta al Ministero dell'Interno per fare un'intervista che poi facciamo nel 2022. Io vado nel carcere di Bollate e il dottor Bezzi, che è il direttore del carcere, ha sempre descritto Alberto come un detenuto modello, infatti oggi lui è in affidamento improprio perché è stato un detenuto modello, e conosco Alberto, ricordo ancora le date, il 7 maggio 22 io entro in carcere e conosco Alberto, facciamo una chiacchierata di 3 orette, l'11 l'ho intervisto e il 24 andiamo in onda con la prima puntata speciale delle Iene presentano Inside, che allora si chiamavano speciali, Garlasco, la verità di Alberto Stasi, e Alberto lucidamente in quell'intervista ripercorre tutto il vissuto giuridico e personale della sua vicenda, e lì secondo me mediaticamente è stata un po' una chiave di volta, no? Perché Alberto conosce molto bene la sua vicenda, è un ragazzo molto intelligente, una persona di grande sensibilità, e analizza lucidamente tutto quello che non torna e tutto quello che abbiamo raccontato anche noi. Dopodiché io ho tanti difetti, ma riesco, dicono che ho una buona entratura con le persone. La mamma, ad esempio, mi cerca lei a cavallo tra il 22 e il 23, perché in realtà mi scrive dopo la messa in onda della replica di questo speciale che ti dicevo, che viene mandato in replica il 24 di ottobre, lei mi scrive su Messenger dicendomi che io avrei dato dell'assassino a suo figlio. Io ovviamente in maniera molto educata dico: signore, io capisco che lei è una mamma, però io non ho dato dell'assassino a suo figlio, io ho detto come suo figlio è stato tirato in ballo in questa storia. Dopodiché la signora mi dice che sta soffrendo e io ovviamente dico: signora, se mi vuole incontrare io sono ben contento, lei è una mamma, mi dispiace, ovviamente umanamente mi dispiace anche che adesso la signora abbia avuto problemi, perché
0: umanamente ti dispiace, però fai anche il tuo mestiere, sei un giornalista d'inchiesta, vai con la telecamera nascosta.
1: Sì, siamo andati bene, il nostro lavoro, ciò che non è registrato audio e video, non è esistito.
0: Infatti.
1: La signora ha deciso di venire a parlare con me e sicuramente io ho trovato una persona piena di dubbi, una persona che mi ha detto cose. Noi abbiamo consegnato tutto quello che abbiamo pubblicato ad oggi.
0: Ascolta Alessandro, no, usiamo solo le lettere dell'alfabeto italiano, non nominiamo le W, le Y e le altre lettere dell'alfabeto inglese, perché non voglio querele. Ok?
1: No,
0: ci siamo capiti.
1: No, va bene,
0: stiamo sull'italiano, dai, a parte le battute.
1: Non preoccuparti, credo che non debbano querelare, cioè io ho avuto querele, ho avuto denunce, sono anche stato condannato in primo grado, ma con il PM che chiedeva l'archiviazione, che se andiamo a vedere una condanna che lascia pensare. Allora noi siamo stati condannati, io e Riccardo Festinesi, a pagare 500 euro di multa, ma con la sospensiva, cioè dicono: io ti condanno ma sospendo e delego un giudice civile a stabilire un indennizzo nell'ottica di 10.000 euro, un invito ad andare in appello. Siamo in appello, andremo se caso fino alla Cassazione, perché il PM banalmente chiedeva l'archiviazione per diritto di cronaca, quindi siamo molto sereni, no? Anche in merito agli ultimi episodi del garante della comunicazione, noi abbiamo non abbiamo mai strumentalizzato le immagini del corpo senza vita della povera Chiara, non abbiamo mai parlato di autopsie, non
0: però
1: abbiamo
0: poi
1: mai fatto...
0: al di là della piega che ha preso questa vicenda di Garlasco, che davvero non si parla da altro, insomma, poi ci sono queste querele contro querele, youtuber contro youtuber, giornalisti contro giornalisti, cioè veramente il mondo. Però devo dire che un giornalista d'inchiesta, se non ha almeno una, due, tre denunce, querele, no, tentativi, non è un grande giornalista d'inchiesta, quindi ci sta.
1: Grazie. No, ma al di là noi siamo molto sereni, guarda, ti posso dire, io ci sono entrato forse troppo umanamente in questa storia, mi sono chiaramente affezionato ad Alberto, conoscendolo poi nel tempo, ho conosciuto la sua mamma, suo zio, sono persone per benissimo e mi sono reso conto che la cosa più certa di questa nuova indagine è la sua innocenza. L'orario, la finestra oraria della morte di Chiara è slittata in avanti, quindi Alberto è fuori gioco, è fuori dalla scena. Poi c'è una sentenza in giudicato che bisogna rispettare, bisogna anche essere garantisti nei confronti di Andrea Sempio, la cui posizione, per come la vedo io, è molto molto molto pericolosa, nel senso che secondo me la 33 il DNA sulle unghie potrebbero diventare prove.
0: Sono gli indizi sono 21 oggi, anziché 7, quindi già si parte male, però ovviamente siamo garantisti anche noi e quindi vedremo quale sarà l'iter.
1: Posso dirti, Eri, secondo me il fatto che le indagini durino fino al 28 di settembre è molto significativo, perché non avrebbe senso se non ci fosse qualcosa, no? Le indagini è uscita la perizia Castagno,
0: infatti si erano chiuse, sembravano chiuse con l'atto formale, con l'interrogatorio al quale non ha risposto Sempio, come era legittimo che lui facesse, però poi si sono riaperte, cioè non avevamo capito che non erano chiuse. A un certo punto la procura è arrivato comunicato, guardate che fino al 28 settembre abbiamo tempo di indagare, e questo fa pensare che ci siano forse altri provvedimenti in vista, forse anche nei confronti di chi indagò e non indagò bene, questo si pensa.
1: Sì, assolutamente sì, Eris, ci sono situazioni in divenire, e credo che settembre sarà un mese cruciale, perché bisogna vedere poi se e chi chiederà, ci sarà la revisione per Alberto Stasi, perché la procuratrice generale, la dottoressa Nanni, si riserverà appunto si era riservata qualche tempo fa, come da una sua intervista, di vedere attentamente gli atti. La difesa di Stasi, con cui io sono sempre in contatto, mi ha ribadito l'intenzione, qualora la procura generale di Milano non dovesse citare la revisione, la chiederanno comunque loro, e bisogna vedere chi verrà rinviato a giudizio, e se verrà rinviato a giudizio Andrea Sempio unitamente a qualcun altro, di cui io posso avere già un'idea, ma penso che non sia il caso di dirla, come dicevi tu, per evitare querele. Diciamo che allora ci sono situazioni che noi non abbiamo ancora pubblicato, anche il materiale audio e video raccolto con la mamma di Andrea Sempio è stato consegnato integralmente alla procura di Pavia in tempi non sospetti, perché poi la signora, bisogna anche guardare i tempi, no? La signora parla con me tra il 22 e il 23, quando nulla lasciava prevedere che saremmo arrivati dove siamo arrivati.
0: Cioè tra il 2022 e il 2023 non c'era ancora Napoleone, o comunque non si parlava ancora di un'eventuale riapertura del caso, era stato tutto archiviato nel 2017 nei confronti di Sempio.
1: La prima telefonata che intercorre tra me e la signora Sempio è del 25 agosto 22. Quindi dopodiché io la incontro a settembre, facciamo più incontri, la signora mi racconta diverse cose e sono state giudicate molto interessanti dal punto di vista investigativo dagli inquirenti, ecco, posso dirti questo. Okay. Vedremo, chiaramente poi ci sono altre situazioni, noi siamo andati avanti, io come vedi, io mi fa molto piacere parlare con te perché ti stimo molto e stimo molto la tua trasmissione, grazie per avermi invitato.
0: Grazie, ovviamente la cosa è reciproca, anzi sai che insomma vi ammiro molto come trasmissione, in particolare te per tutto quello che hai fatto. E io ti volevo chiedere un'ultima cosa, visto che abbiamo due minuti, io ti vorrei chiedere mille cose, figurati.
1: Però, se vuoi fare un'altra trasmissione io sono molto disponibile, io sto poco sui social, ma in radio ci vengo molto volentieri.
0: Dai.
1: E anche le presenze televisive le ho centellinate, se vuoi fare una cosa più approfondita sono a tua disposizione.
0: Guarda, ne approfitterò sicuramente, grazie davvero. Però ti voglio chiedere un'ultima cosa, stiamo proprio, visto che domani sono 19 anni dalla morte di Chiara e da tutto quello che ciò ha voluto dire, no, per tutte le vittime di questa vicenda, la famiglia e ovviamente Alberto Stasi e così via. Alberto, quindi, che impressione, mi hai detto già un po' che impressione ti ha fatto durante questa intervista, mi hai detto molto lucido eccetera, ti ha mai parlato, non ricordo se nell'intervista ti ha parlato di Chiara?
1: Sì, allora Alberto mi ha parlato di Chiara nell'intervista, ma in maniera molto timida. Posso dirti che io sono uscito a cena con lui il 31 di marzo, che sarebbe stato il 45esimo compleanno di Chiara. E chiaramente io non ho filmato nulla perché poi siamo usciti in amicizia, ma posso dirti di aver visto un Alberto commosso. Non è vero che non parla di Chiara, lui è molto timido, è molto rispettoso, però mi ha raccontato degli aneddoti molto, molto carini, molto teneri della loro vita di coppia, no? Per esempio quando facevano i quiz, perché Chiara era maggiore 2 anni di Alberto, sì, e stava facendo la patente dell'auto mentre Alberto faceva quella della moto, e mi raccontava degli episodi in cui loro due, facendo i quiz, insomma, si ridevano uno dell'altro o dell'altra, allora quando uno dei due sbagliava una risposta tra le tante domande dei quiz che erano talune abbastanza difficili. Poi mi raccontava dei progetti che avevano insieme. Erano una coppia di ragazzi molto intelligenti, molto semplici, che avevano dei progetti di vita, e dopodiché è successo quello che è successo. Domani è il 19esimo anniversario. Io, come dicevi tu, bisogna non dimenticare mai che ci sono 3 famiglie che soffrono. La prima è la famiglia Poggi. Io
0: sì, che domani parteciperà a una messa in memoria di Chiara, ma che invita, insomma, a ricordarla in privato. Vogliono ricordarla in silenzio, non si esprimeranno come spesso accade. Senti, sì, dobbiamo davvero chiudere, non riapriamo altri aspetti della vicenda, poi lo faremo anche con altri ospiti tra poco, ma io ti ringrazio davvero davvero tanto, buon grazie lavoro te, e grazie. Torneremo a parlarne. Grazie Alessandro De Giuseppe, autore inviato delle Iene. Sul caso Garlasco parleremo ancora tra poco con altri ospiti.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Non c'è molto da aggiungere in realtà per spiegarvi di che cosa parleremo nella prossima mezz'ora. Parleremo del caso di Garlasco con altri punti di vista, altri giornalisti che hanno seguito il caso per anni e anni e che ci daranno altri aspetti, altri punti di vista, altri dettagli sulla vicenda. E insomma, vogliamo davvero approfondire oggi, vigilia del 19° anniversario della morte di Chiara Poggi, questa vicenda da molti aspetti, da molti, come dicevo, punti di vista. Tra poco continuiamo a parlarne. Prima gli Evanescence, Bring Me to Life.

0: Gli Evanescence ci hanno accompagnato fino al momento di parlare con un altro ospite del caso di Garlasco, Massimo Lugli, giornalista e scrittore, storico cronista di Nera, spesso ospite delle trasmissioni televisive che si occupano del caso di Chiara Poggi e che immagino abbia un'opinione diversa rispetto a Alessandro De Giuseppe che abbiamo sentito poco fa. Buonasera, ciao Massimo.
1: Buonasera a voi e a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, tu lo diciamo, insomma, spesso ti esprimi dicendo non sono sufficienti, almeno finora, le prove, gli indizi, ecco, che hanno portato i nuovi inquirenti contro Sempio. Vedremo, però, insomma, hai un'opinione che rimane a quanto è stato stabilito dalla giustizia finora, cioè la condanna di Alberto Stasi. È così?
1: Sì, è così in parte, se mi permetti, nel senso che oggi è invalsa questa cosa per cui o si è stasiani o si è sempiani, no?
0: Quindi, bravo, diciamolo, dice, invece bisogna ragionare con una mente aperta, hai ragione, bravo.
1: Cerco di ragionare, allora io preciso subito una cosa, io posso essere convinto o meno della colpevolezza di Alberto Stasi, ma di una cosa sono convinto, che non andava condannato con quelle prove, ma questo non è la prima volta che lo dico. Non c'erano abbastanza elementi e quindi una eventuale revisione mi vede favorevole, se non altro per chiarire. Questo però non vuol dire assolutamente che io pensi alla pista alternativa di Andrea Sempio, semplicemente perché non ne vedo alcuna prova, non vedo movente.
0: Certo, tu dici potrebbe essere anche un delitto che rimane irrisolto nel caso appunto si facesse la revisione, cosa tutta ancora da vedere, nei confronti di Alberto Stasi, si riabilitasse Alberto Stasi e quindi magari poi invece il processo contro Sempio non si dovesse fare o ci fosse alla fine una soluzione. Quindi tu dici potrebbe anche rimanere un caso irrisolto, però se non ci sono sufficienti prove in un senso o in un altro è giusto, cioè è meglio, insomma, la classica frase che diceva anche Vitelli, il giudice Vitelli, che in primo grado appunto assolse Stasi, è meglio un eventuale colpevole fuori che non un innocente in carcere.
1: Ma sai, nel nostro codice, l'articolo 530,2, che esattamente è la vecchia insufficienza di prove, non si chiama più così perché insufficienza di prove lasciava un dubbio, ma comunque vuol dire prova contraddittoria o mancante, ed è la stessa con cui è stato assolto Luis da Silva per l'omicidio
0: di Pierina Paganelli, recentemente.
1: Io vedevo questa soluzione, cioè mi sono detto spesso, ma me lo sono detto alla vigilia della condanna definitiva a 16 anni di Stasi, se io fossi stato un giudice popolare come avrei votato? E mi sono convinto avrei votato per la soluzione, pur pensando alla colpevolezza o all'unica pista plausibile che per me resta questo. Da questo a aggrapparsi a un frammento di DNA, un'impronta che non è un'impronta, a un'impronta digitale di cui non si capisce, per cercare di spedire un ragazzo all'ergastolo mi sembra veramente
0: non
1: pazzesco,
0: c'è la pistola fumante, tu dici, non c'è una prova schiacciante.
1: Secondo me assolutamente no, e già un rinvio a giudizio, se non ci fosse tutto quel clamore, mi sembrerebbe totalmente impossibile. Tanto il clamore, ahimè, me lo posso aspettare, ma che ci si possa pensare a una condanna per omicidio dopo 18 anni che ribalta una sentenza definitiva con questi elementi, beh, mi fa paura, perché oggi tocca Andrea Sempio, domani tocca a Massimo Lugli. Voglio dire, nel senso che poi i principi per cui il ragionevole dubbio deve restare, allora a questo punto la gente obietta, sì, ma su Stasi, ma su Stasi che vuol dire? Cioè non è che noi rimediamo a un'ingiustizia eventuale facendone una ancora più grave.
0: No, certo, siamo tutti d'accordo. Sì. Ti volevo far riflettere riflettere insieme a te, o meglio che tu ci faccia riflettere su alcuni spunti che ti do, proprio non su Stasi o Sempio, sulla dinamica, sull'orario, su che cosa può essere successo. Perché io penso davvero molto alla povera Chiara Poggi, perché domani sono 19 anni, è un po' la figlia di tutta l'Italia ormai, no? Non parliamo d'altro da 19 anni, ma soprattutto da un anno e poco più, e quindi il pensiero va a questa povera vittima uccisa probabilmente a martellate, ma anche qui non sappiamo con quale arma esattamente, è un'ipotesi che sia stato un martello usato che deve aver subito una paura, un terrore, perché si rendeva conto che qualcuno qualcuno, che fosse il fidanzato, l'amico del fratello o qualcun altro, voleva ucciderla, la stava uccidendo. Lei cercava anche di rialzarsi, di proteggersi, di difendere, di scappare, forse, chi lo sa. Comunque la nuova dinamica sembra essere un po' diversa dalla prima, cioè il fatto che ci sia stato un tentativo perlomeno di salvarsi, cosa che evidentemente non è stato possibile. L'orario dell'omicidio a me fa tanto riflettere, ma non per quello che dicono tutti, cioè la Cattaneo dice scientificamente dalle 7 alle 12:30 in mezzo, più probabile forse alle 11 come aveva detto Ballardini nella prima autopsia. No, non è tanto questo, ma ci siamo dimenticati della testimonianza della Bermani. Cioè la Bermani, la vicina di casa, o meglio la mamma della vicina di casa, è stata presa in considerazione dalla prima inchiesta e quindi dai processi che si sono svolti contro Stasi per dire era importante questa bicicletta, e da lì poi insomma si è ritenuto che fosse la bicicletta di Stasi. Però invece in questa nuova inchiesta la bicicletta proprio non compare più, non c'entra più nulla, non viene neanche nominata. Ma la Bermani non sente rumori, cioè lei arriva alle 9:10, dice che vede questa bici, che alle 10:20 non c'era più, però lei rimane in zona, non ho capito se chiacchiera con qualcuno, che cosa, non sente rumori, non sente urla, non sente tonfi, ed era in giardino in parte. Come può essere stata uccisa Chiara in quel periodo?
1: Non mi stupisce affatto.
0: Dimmi,
1: guarda,
0: dimmi.
1: Francamente, se la dinamica è quella che immagino io, e io non vedo alcun tentativo di difesa, perché non ci sono lesioni da difesa. Le lesioni da difesa sono sull'avambraccio in questi casi. Quando ti viene colpiti con un'arma da botta, la reazione istintiva è quella di proteggere faccia o cranio, mettendo le mani praticamente sul cranio, esattamente come quando si viene colpiti da un coltello si cerca di parare, si hanno i tagli. In questo caso non ci sono, ricordiamo che comunque la professoressa Cattaneo lavora.
0: No, in realtà,
1: Cattaneo è una perizia di parte. E non è infallibile come ha dimostrato.
0: Sì, ma lei
1: il
0: riprende
1: caso,
0: quello che
1: di
0: diceva
1: Rossi.
0: Ballardini, cioè lei, guarda, sono andata a vederlo all'istante, vari segni e lesioni, in particolare un avambraccio, alla mano, a un polso e alla spalla destra, è riconducibile a una difesa passiva. Cioè chiaro, Chiara Poggi non ha cercato di colpire il suo aggressore, ma ha cercato di difendersi, tant'è che si è messa la mano sulla testa a un certo punto e aveva in mano dei capelli. Cioè queste cose sono state trascurate,
1: no.
0: Massimo.
1: No, non sono, guarda, questa è una visione, ti ripeto, qui abbiamo diverse ricostruzioni, io non ne sposo una che viene fatta sulle carte, non sul cadavere.
0: Neanch'io, anche perché, scusami Massimo, però secondo me sarebbe, con tutto il rispetto per i giudici o per chi ha scritto le sentenze precedenti, però è un po' ridicolo dire è stato il fidanzato perché non si è difesa. Cioè voglio dire, ti viene l'istinto di difenderti, ti viene l'istinto di difenderti, fosse pure tua mamma che ti uccide, ti viene l'istinto di difenderti.
1: Allora, se la domanda era la mia ricostruzione è che Chiara non si rende neanche conto di essere aggredita, viene colpita immediatamente e crolla, non c'è alcuna difesa. Quelle che vengono prese per lesioni da difesa sono altre cose, sono probabilmente, come avviene spesso, poi niente lo prova e comunque niente cambia.
0: Ma crolla in
1: l'eventuale
0: più punti, cioè viene colpita in più punti della casa a quanto pare, però insomma sappiamo
1: ti
0: che,
1: ripeto,
0: che
1: se
0: la questione è controversa, ti concedo che ognuno può avere opinioni diverse in merito.
1: Ma è un dato di fatto, cioè così è il processo penale, noi abbiamo una ricostruzione della procura che è di parte, della stessa pregevolissima esperta che però aveva sentenziato che Cucchi era morto di stenti.
0: Sì, questo sì.
1: Aveva sentenziato che Rossi è morto suicida. Quindi la Cattaneo non è vox veritatis, almeno non per me. Poi qualcuno, però dare per scontate conclusioni che sono di parte, che devono essere eventualmente verificate da una perizia come dire terza, stabilita, mi sembra prematuro.
0: Quindi tu dici comunque
1: allora
0: non, la vicina non avrebbe sentito nulla e secondo te è normale perché appunto Chiara sarebbe stata colpita talmente forte che non poteva più nemmeno urlare, giusto? Quindi è caduta.
1: Chi è colpito alla testa non urla, chi è ferito da una coltellata urla, fino a quando non arriva la staccata mortale, ma chi è ferito alla testa non urla, è un dato di fatto. Okay. Se viene colpito immediatamente alla testa, sviene, ha una crolla, forse può trascinarsi, sì, può trascinarsi lontano dall'aggressore, ma non ha assolutamente la possibilità di invocare aiuto. Quindi, e anche i rumori, lì non c'è uno scenario di lotta. Lo scenario di lotta sono cassetti, divano rovesciato, lì non c'è uno scenario di lotta, c'è uno scenario che secondo me è molto fedele, quello della prima ricostruzione, di aggressione immediata, forse addirittura da dietro. Quindi la ragazza purtroppo non ha, o purtroppo forse meglio così, non ha il tempo neanche di rendersi conto. Muore quasi.
0: Capisco, io ti ringrazio Massimo, questo devo dire ci restituisce una Chiara Poggi che avrebbe forse sofferto meno se non se ne fosse accorta, quindi speriamo tutti che tu abbia ragione. Facciamo questa sintesi perché speriamo ovviamente che abbia sofferto il meno possibile. Grazie Massimo Lugli, torneremo a parlare con te alla prossima occasione. E un po' di musica con Teddy Swims, Break Up in Reverse.

E dopo Teddy Swims con Break Up in Reverse attendiamo il nuovo ospite che ci porterà fino alle 19 e con cui vogliamo sviluppare altri punti oscuri di questo drammatico caso di Garlasco, e cioè Gianluca Zanella, giornalista d'inchieste, scrittore, fondatore e presidente di Dark Side, Storia Segreta d'Italia, e autore del libro Nel Sangue di Garlasco. Solo che non riusciamo in questo momento a collegarci e quindi speriamo che nei prossimi istanti sia possibile recuperare il collegamento con Gianluca Zanella. Allora, ci sono molti punti oscuri in questa vicenda. Ad esempio, io mi chiedo chi c'era nella casa di Groppello Cairoli, la casa della nonna di Chiara, la sera prima del delitto, quando tre testimoni, tre persone della zona, hanno visto le luci accese. Perché? Se la casa non era abitata da mesi, perché la nonna era in una casa di riposo, non ci stava nessuno, chi è andato la sera prima del delitto ad accendere le luci? E tutto ciò è collegato in qualche modo alla vicenda del delitto? Chi lo sa? Forse no, però sarebbe giusto chiarire questo aspetto. E poi perché mesi dopo, in quella casa sempre, dove nel frattempo si erano ritrovati i poggi, cioè i genitori e il fratello di Chiara, perché ovviamente la casa del delitto era sotto sequestro, quindi per 8 mesi i poggi hanno dovuto vivere da un'altra parte e hanno trovato come soluzione andare a casa della nonna, che ovviamente era vuota, come dicevamo. E proprio in quella casa a un certo punto c'è stato un furto, quando loro erano fuori casa, e sono stati rubati solo i soldi che si trovavano nella borsetta di Chiara, che era appena stata restituita dagli inquirenti alla famiglia. O c'era qualcos'altro nella borsetta di Chiara? Si è tanto parlato della sua chiavetta USB. Chi lo sa se c'era qualcos'altro che era sfuggito o che magari qualcuno pensava si trovasse nella borsetta di Chiara, anche se era stata posta sotto sequestro e poi restituita? Queste sono domande a cui non abbiamo risposte, e non abbiamo neanche risposta sul fatto che siano rilevanti le eventuali risposte, oppure che non c'entri nulla col delitto. Però tutto ciò fa riflettere. E poi ci furono tanti testimoni che dissero cose diverse, no, su persone che erano passate vicino a via Pascoli. In particolare ci fu il maestro di musica Franchioli, scomparso poi in anni recenti, che dichiarò di aver visto la mattina del delitto, intorno alle 7:30, una persona con i capelli lunghi e scuri china su una bicicletta in via Pascoli, vicino a casa Poggi, come se stesse aggiustando una gomma, insomma toccando la gomma anteriore di questa bicicletta.

0: Poteva essere una donna con i capelli lunghi, oppure poteva essere Sempio, Andrea Sempio, che in quel momento aveva i capelli lunghi e scuri, come sappiamo dalle tante foto. Avevano appena finito il liceo, le superiori, diciamo, Andrea Sempio, Marco Poggi, i loro amici. Era un'estate, la prima estate dopo la maturità, in cui erano appunto liberi dallo studio. E chi lo sa se poteva essere Sempio che faceva un sopralluogo per poi andare a uccidere Chiara Poggi. È solo un'ipotesi, ovviamente. E poi ci sono ancora tanti, tanti misteri che riguardano Garlasco. Garlasco, dove ci sono stati personaggi che si intrecciano con la massoneria, che si intrecciano con addirittura i rifiuti finiti in Somalia, no? C'è uno di questi personaggi che aveva una casa a Garlasco, personaggi italiani che si sono intrecciati con le vicende di chi ha indagato sulla questione dei rifiuti in Somalia. E poi ci sono tanti suicidi, come dicevamo poco fa, davvero una lista impressionante di suicidi. Chi lo sa se c'è un collegamento? Magari no, magari Chiara Poggi è stata uccisa per ragioni che non hanno nulla a che vedere, ma certo mi scuseranno le persone, anche gli amici che abitano nella zona del Pavese, però è davvero una zona che pone molti spunti di riflessione, quella di Garlasco e dintorni, e mi piacerebbe molto approfondirli. Purtroppo non abbiamo in collegamento Gianluca Zanella, salvo che la regia mi dica qualcosa di diverso. Purtroppo, insomma, non riusciamo a collegarci, probabilmente c'è un fuso orario perché Zanella è in questo momento, credo, in vacanza all'estero, e quindi probabilmente ci siamo capiti male forse con gli orari. Allora, per concludere quest'ora su il delitto di Chiara Poggi, su quello che successe il 13 agosto del 2007 nella via Pascoli, nella villetta di via Pascoli a Garlasco, ecco, non sicuramente è molto difficile chiudere un'ora dedicata a questo argomento scegliendo delle parole che riportino magari il succo di ciò che è successo e ciò che, su cui si è indagato per 19 anni, in particolare sulla ferita che si è riaperta anche per la famiglia quando si è ricominciato ad indagare, parlando di un nuovo possibile assassino, un nuovo possibile colpevole, almeno questo nell'ipotesi della procura. Sicuramente il fatto di credere che la vicenda processuale avesse chiuso il tutto, l'iter quindi di indagini su quanto era avvenuto, poteva anche dare un po' di sollievo, se vogliamo, alla famiglia che voleva chiudere il cerchio, ecco, sapere qual era la verità. Per loro la verità è tuttora che Alberto Stasi, il fidanzato della figlia con cui stava da 4 anni al momento della morte di Chiara, è stato il colpevole, è stato lui ad ucciderla. Si è detto che appunto credono a questa visione perché sarebbe difficile ripensare a un'altra verità, rimettere tutto in discussione, pensare di non aver creduto al fidanzato della figlia e vederlo oggi come vittima anche lui doppiamente, no? Per aver perso Chiara e per essere stato in galera per 10 anni e per non essere stato creduto quando diceva di aver scoperto il corpo di Chiara e così via. E poi c'è il fatto che Marco Poggi, cioè il fratello di Chiara, era amico di Sempio, anzi dice di esserlo tuttora, quindi per lui doppiamente pensare che il suo amico possa averlo tradito così tanto da uccidere sua sorella è davvero sopra forse l'immaginabile, sopra forse quello che può accettare Marco Poggi. Per questo ha dato delle risposte agli inquirenti che lo hanno interrogato 2 volte recentemente, appunto da quando si è aperta l'inchiesta su Sempio, e hanno pensato che lui fosse quasi reticente, adesso non ricordo il termine con cui hanno ostile, l'hanno definito ostile i carabinieri, perché appunto si oppone alla nuova inchiesta e continua a credere alla colpevolezza di Alberto Stasi, una colpevolezza che ha portato anche la famiglia Stasi a risarcire la famiglia Poggi con centinaia di migliaia di euro che i Poggi hanno tenuto in un conto separato perché per ora non hanno voluto toccarli. Certo, però hanno speso tanti soldi i Poggi per i loro avvocati, per i loro consulenti, per una battaglia legale che probabilmente riparte. Chissà se si faranno parti civili in un nuovo processo, se ci sarà contro Andrea Sempio. Il loro avvocato Tizzoni ha già detto di no, e certo non sarebbe coerente, no? Se si crede che il colpevole sia Stasi, non si può poi presentarsi, chiedere di essere parte civile anche contro un altro ipotetico omicida. La vicenda, come vedete, è estremamente complessa. Mi dispiace non avere con noi Gianluca Zanella, che sicuramente avrebbe potuto dare delucidazioni approfondite su tanti degli aspetti rimasti oscuri di questa vicenda, e dicevamo anche del contesto, per esempio indagando sui suicidi di cui abbiamo fatto cenno, davvero una serie di suicidi. Non voglio nominare le persone che si sono forse tolte la vita, forse qualcuna di queste è stata, come dire, aiutata a morire, e davvero è corretto continuare a pensare che ognuno di loro, ognuna di queste vittime, se ha scelto la morte per motivi suoi, per qualunque motivo ci sia dietro un suicidio, vada rispettata. Ma se per caso qualcuno di questi suicidi non è tale, beh, sarebbe stato giusto indagare un po' di più, e sarebbe giusto tuttora indagare sulle ragioni di ognuna di queste morti a Garlasco. Io ringrazio tutti voi che avete seguito quest'ora dedicata a Garlasco, forse torneremo a parlarne, chi lo sa. Ora il notiziario.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Sono le 19.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'attentato a Ranucci, la vittima confessa, il mandante sono io e sostiene volevo fargli aumentare la scorta. Immigrazione, Berlino puntella, polemiche inutili, come d'accordi riprendono le espulsioni verso l'Italia. La strage nazifascista di Satzema, per la prima volta sul posto un membro del governo Meloni. Arriva l'eclissi di sole, gli appelli degli esperti a difendere gli occhi. Calcio, si assegna il primo trofeo stagionale stasera, PSG e Aston Villa si contendono la Supercoppa. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo, Laura Supino, Maurizio Pizzoferrato. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa a sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report, ma sentiamo le parole dell'avvocato.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
5: Rimane latitante intanto in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares. Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Nel pieno delle tensioni sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. L'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026, ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino ribadendo le espulsioni si faranno. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazi fascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
7: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
8: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
5: L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare ricadute sulle quotazioni. Intanto il capo del Cremlino, Putin, contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Un'altra giornata, interlocutore sulle borse di ambedue delle sponde dell'Atlantico, fiaccate proprio dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040.
9: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
5: È arrivato il momento dell'attesa eclissi di sole dalle 19.30 circa, anche se parziale in Italia con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile sia in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti rinnovano gli inviti a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. E sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute. Sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21.
10: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
5: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eh sì, con Giornale Radio, in questo momento al microfono c'è Erika Ruti, c'è Samuele Campochiaro in regia, ho visto anche Elisa, Elisa Cabrini si è palesata e poi abbiamo Matteo Respinti che ci aiuta in redazione, ma niente, non è un'avversativa. E diciamo, e congiunzione, meglio, sì, oggi è la giornata internazionale della gioventù, quindi voi tutti tranne me praticamente siete da festeggiare, ok? È stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 99 tramite la risoluzione 54/120 e questa data del 12 agosto è stata raccomandata nel 98 dalla Conferenza Mondiale dei Ministri Responsabili per la Gioventù a Lisbona per dare risalto globale alle questioni giovanili. Quindi potete andare a festeggiare voi stessi praticamente, voi che siete giovani. Poi c'è un'altra notizia che mi incuriosisce. Tra poco magari ne parliamo. Prima chi ascoltiamo di bello? Ascoltiamo un po' di musica.

0: Jaded, Miley Cyrus ci ha accompagnato fino alle 19:13 minuti 26 secondi, non dico mai l'ora, questa volta vale per tutte. Allora, ci sono tante notizie che mi hanno incuriosito, ma mi incuriosisce anche un articolo che abbiamo letto di Ferdinando Boero, biologo marino e professore di zoologia, autore tra l'altro del libro Le peggiori previsioni sul clima, dell'articolo Le peggiori previsioni sul clima ora sembrano ottimistiche, eppure nelle agende politiche non trovano spazio, un articolo che abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi, grazie per avermi chiamato.
0: Allora, molti dicono, questa è un'estate caldissima, però è la meno calda dei prossimi decenni. È così?
1: No, io non lo so, il futuro è qualcosa che non è molto facile da prevedere, soprattutto in questi ambiti, diciamo, ecologici. Non riusciamo a prevedere la politica, figuriamoci se riusciamo a prevedere il clima. Certamente ogni anno è il più caldo ormai da diversi anni e gli ecosistemi e le specie stanno rispondendo in modi che neppure ci aspettavamo. C'è il riscaldamento globale, la grande barriera corallina australiana sta andando in sofferenza, eppure sono specie adattate al caldo, ma non al troppo caldo. E quindi se poi c'è troppo caldo, le possibilità che la biodiversità possa rispondere in modi compatibili col funzionamento degli ecosistemi sono sempre minori. Facciamo, e questo sta succedendo anche in Mediterraneo.
0: Facciamo un esempio, l'esempio delle tartarughe. Perché il cambiamento climatico e soprattutto l'aumento delle temperature può davvero sconvolgere gli equilibri e la riproduzione delle tartarughe?
1: Allora, il riscaldamento globale è stato molto positivo per le tartarughe perché sono migrate sempre più verso nord, adesso nidificano in tutto il bacino del Mediterraneo, dove prima non nidificavano. 30 anni fa le tartarughe sulle coste italiane non facevano nidi, erano solo nelle isole siciliane. Adesso nidificano anche in Mar Ligure o in Adriatico. Però adesso la temperatura calda che le ha favorite adesso sta cominciando a sconvolgere la determinazione del sesso che è legata alla temperatura. Se c'è troppo caldo nascono prevalentemente femmine e questo creerà dei problemi alle popolazioni perché ci vogliono anche i maschi per fare nuove uova. E quindi quello che sembrava un effetto positivo del riscaldamento globale, noi siamo tutti preoccupati per le tartarughe perché finiscono nelle reti, barche le uccidono. Prima non succedeva, ma prima non succedeva perché ce n'erano poche. Adesso succede perché ce ne sono tantissime e ce ne sono tantissime perché fa più caldo.
0: Ma sono tutte femmine.
1: E adesso le ricerche che stanno monitorando il sesso dei nuovi nati vedono che nascono sempre più femmine e non va bene, cioè c'è uno squilibrio nel rapporto sessi, per cui oltre una certa temperatura quello che sembrava una cosa favorevole si sta rivelando negativo anche per chi aveva tratto benefici dal riscaldamento globale. La stessa cosa succede con la posidonia, che è la pianta più importante del Mediterraneo. Prima non fioriva, ora fiorisce. Però adesso stiamo assistendo a eventi di sbiancamento delle foglie delle praterie di posidonia.
0: Come segni
1: sta
0: di
1: succedendo
0: sofferenza.
1: Lo sbiancamento dei coralli? E certamente, cioè l'aumento di temperatura ha innescato fenomeni riproduttivi e quindi una cosa buona. Però se la temperatura va oltre certi limiti di tolleranza, allora non ci siamo.
0: Ecco,
1: non ci siamo, stiamo andando oltre.
0: Per quanto riguarda le masse d'acqua, il mare, che cosa succede esattamente? Perché devo dire, io la storia delle tartarughe, leggendo l'articolo, l'ho capita. La storia degli equilibri, delle temperature, dei mari, un po' meno. Ce la spiega
1: allora,
0: Fordhamis per me?
1: Sì, al di sotto di una certa profondità non arriva luce. La maggior parte dello spazio abitato dalla vita è al buio, perché è il volume oceanico e la luce arriva soltanto nelle prime decine di metri. Se non c'è luce, non ci sono organismi fotosintetici, diciamo le alghe o le piante, e quindi non c'è nessuno che produce ossigeno, c'è solo chi lo consuma. Eppure la vita è presente anche alle massime profondità. Questo avviene perché si forma il ghiaccio ai poli e si formano acque dense, perché sotto al ghiaccio l'acqua è più salata e più fredda, è ossigenata perché è in superficie e scende in profondità. Si crea quindi una corrente termoalina che collega tutti gli oceani e che porta l'ossigeno fino alle massime profondità. Questo meccanismo, con lo scioglimento dei ghiacci polari, si sta alterando, e questo altera il clima e le possibilità di funzionamento degli ecosistemi nelle masse d'acqua. Il 71% del pianeta è coperto dall'oceano, ma l'oceano non è una superficie, è un volume. Più del 90% dello spazio abitato dalla vita è oceano e vive perché le acque fredde polari portano l'ossigeno in profondità con queste correnti termaline. Il riscaldamento globale sta manomettendo questo funzionamento, che poi ha delle ricadute sul clima atmosferico. E quindi
0: si innesca un circolo vizioso, in sostanza.
1: Si innesca un circolo vizioso. E quindi non. Ora, il problema, sì, gli orsi polari, poverini, che non hanno più il ghiaccio. Però il problema non sono gli orsi polari, il problema è che il funzionamento degli ecosistemi planetari ne sta uscendo sconvolto. E noi continuiamo a parlare d'altro.
0: O forse di parlare. Noi continuiamo a parlare senza la competenza. Mi scusi, noi continuiamo a parlare senza la competenza adeguata, no? Soprattutto nel mondo politico si prendono da una parte o dall'altra delle posizioni ideologiche senza lasciar parlare gli scienziati.
1: Ma dicono che gli scienziati sono ideologici. Dicono che chi parla di problemi ambientali lo fa in modo ideologico. I ragazzi che stanno protestando con il clima li chiamano cretini e li chiamano ecoterroristi, e ci sono delle leggi ormai che li combattono con pene draconiane. Quindi vede che non protestano nemmeno più, perché li mettono in galera.
0: Quindi beh, certo, dipende poi dai mezzi con cui si denunciano le cose, però certo, è vero che se non si denunciano con mezzi clamorosi per attirare i media,
1: non ne parla nessuno.
0: Anche quello è un altro circolo vizioso. Insomma, speriamo in bene, ma qui mi sembra che ci sia ben poco da sperare, e penso che ormai siamo su una brutta china.
1: Io credo che tanta gente che non vota perché non trova delle offerte ragionevoli da parte dei politici. Se ci fossero delle offerte ragionevoli, probabilmente tornerebbero anche a votare. Come sono andati a votare al referendum?
0: Chiudo con una battuta. Lei sa quando è la giornata internazionale delle tartarughe? Io non lo so.
1: Oggi non la so nemmeno io.
0: Oggi è la giornata degli elefanti, oltre alla giornata della gioventù, oltre a tante altre cose. Quindi
1: le dico un'ultima cosa: gli animali più importanti per il funzionamento degli ecosistemi planetari sono i copepodi, e lei non li ha mai sentiti nominare.
0: Esatto. Come fa a saperlo? Che io non lo so. I copepodi, adesso me li segno.
1: Sì, i copepodi.
0: Sono i copepodi?
1: Sono dei piccoli crostacei che mangiano le microalghe e che sono il transito tra la produzione primaria delle piante e il resto delle reti trofiche negli oceani.
0: Non era il krill quello, non era il krill, no, ci sono anche i crostacei.
1: Il krill è fatto di crostacei, sì.
0: E sono i copepodi, me li vado a studiare.
1: E sono i copepodi.
0: Va bene,
1: sì, sono
0: grazie.
1: Loro.
0: Grazie mille.
1: Grazie a lei.
0: A Ferdinando Boero, biologo marino, professore di zoologia, e abbiamo letto questo suo articolo, ci ha davvero colpito, e anche le sue parole ci hanno colpito. Volevamo una nota di speranza, mi sa che a questo giro non ce l'abbiamo, ma festeggiamo gli elefanti.

0: Confident, Mark Ambor era con noi. Abbiamo qualche notizia, ne sono arrivate molte negli ultimi minuti. Intanto dal Medio Oriente arriva la notizia che l'esercito israeliano ha colpito un comandante di Hamas nel nord della striscia di Gaza e secondo l'esercito appunto il militante stava pianificando attacchi terroristici contro le truppe israeliane impegnate nelle operazioni della striscia di Gaza. Questo ovviamente è il comunicato israeliano. E poi a proposito di Israele, a proposito di paesi in guerra di cui si è tanto parlato e si è polemizzato anche per ragioni diciamo che non c'entravano soltanto con l'aspetto militare, Eurovision cambia il regolamento, i paesi in guerra non ospiteranno il concorso, che poi è una questione di buon senso, no? Quando vinse l'Ucraina qualche anno fa ovviamente non poté in condizioni di sicurezza ospitare il concorso l'anno dopo e quindi fu affidato all'Inghilterra che era il secondo classificato, però adesso è stato proprio, come dire, messo nel regolamento tutto ciò. Non solo, è stato stabilito che, diversamente da quanto fatto fin qui, qualora un paese coinvolto in un conflitto armato dovesse vincere la competizione non avrebbe diritto a ospitare l'edizione dell'anno successivo, quindi coinvolto in un conflitto armato può far pensare anche che appunto sia coinvolto in qualità di aggressore o di paese che colpisce un altro paese, anche se sul suo territorio magari la sicurezza c'è, non ci sono bombe che piovono. Cambiamo notizia, c'è questa ricerca che dice che fare le scale allunga la vita, meno 39% del rischio di morte per problemi al cuore, meno 24% per altre cause. È uno studio su 480.000 soggetti, però bisogna fare 6 rampe al giorno. 6 rampe cosa intendono? 3 piani, una rampa, 2 rampe fanno un piano, oppure 6 piani? Non lo so, non ce lo spiegano. E poi c'è un'altra notizia per concludere forse questo, così questa parentesi. Abbiamo parlato molto oggi della questione di Ranucci, della questione di La Vitola, perché come sapete Walter La Vitola era interrogato oggi nel carcere di Rebibbia perché poi il GIP doveva decidere se confermare il suo arresto e si è preso la responsabilità, cioè secondo il suo legale che poi l'ha riferito dopo 5 ore di interrogatorio, insomma evidentemente ha detto molte cose in queste ore, ha detto anche sì, sono stato io il mandante dell'attentato contro Ranucci, ma l'ho fatto per il suo bene, cioè. E questa cosa va un po' spiegata, no? Lui avrebbe detto questo attentato l'ho fatto non perché volevo fargli pubblicità per poi averne un vantaggio politico, ma perché lui era minacciato realmente da altri e io volevo che qualcuno prendesse sul serio la sua situazione e dal mondo politico, giudiziario venisse decisa una tutela nei suoi confronti. E quindi ho detto, ho fatto questo attentato per far capire che lui era in pericolo. Ma insomma, non so quanto sia convincente questa ipotesi. Tra l'altro c'è subito la reazione del legale di Ranucci, la confessione di La Vitola lascia sgomenti, dice, e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse quello che dice La Vitola, no? Davvero lascia sconcertati. Anche perché, aggiunge l'avvocato di Ranucci, Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute, rigorosamente valutate dal Ministero dell'Interno. Questo lo dice appunto l'avvocato Roberto De Vita, che è il legale di Sigfrido Ranucci. Così come la popolarità del conduttore di Report era già da molto tempo elevatissima sia in Italia che all'estero, dice appunto l'avvocato, prova ne è la persistenza della tensione mediatica su quanto sta avvenendo. Quindi, sottolinea il penalista, se il movente è quello si colloca tra l'inutile e il rassicurante, di certo lontano da ipotesi ben più gravi e gravose. Ovviamente un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità. E poi purtroppo arriva la notizia di 3 esecuzioni, 3 condanne a morte, esecuzioni fissate per domani nel Tennessee, in Alabama e in Oklahoma, 3 stati degli Stati Uniti, e lo dico anche perché nei giorni scorsi ci siamo occupati della pena di morte dando invece la notizia che in Libano si è deciso di abolirla. Per concludere vi ricordo che tra poco parleremo dell'eclissi con il nostro Francesco Francesco Massardo, che poi andrà avanti fino alle 21 ad accompagnarvi nella radiocronaca, diciamo così, anche con alcuni ospiti nella radiocronaca dell'eclissi, che in alcune zone è appena cominciata e che attira ovviamente tutta la nostra attenzione. Ne parliamo tra poco.
1: Giornale Radio.
2: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Circolazione ancora piuttosto fluida da nord a sud, pochissime le eccezioni. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ardiatina e Roma Sud. In Toscana code in A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. In Umbria possibili incolonamenti per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Lombardia per lavori possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Ed è l'ultima mezz'ora per il nostro summertime serale dalle 17 alle 20, ma non sarò sola. Tra poco mi raggiungerà Francesco Massardo, che è il nostro esperto di spazio, di tecnologia, di scienza, e quindi poi lui vi porterà fino alle 21 in questo speciale, dalle 20 alle 21, speciale eclisse di sole 2026. Ma vi do prima una notizia, perché gli occhialini, sapete, gli occhiali speciali che servono per osservare l'eclissi, sono tra gli oggetti più venduti nella categoria commercio, industria e scienza, ad esempio su Amazon. Ovviamente la classifica è data dagli ultimi giorni, no? Perché non è che si potevano ordinare oggi, c'era anche il tempo della consegna da calcolare, e sono comunque introvabili ormai. Oggi erano introvabili nella maggior parte dei negozi di ottica e fotografi e così via. E quello degli occhialini, che sono fondamentali per osservare il fenomeno in sicurezza, è solo uno degli aspetti economici della corsa all'eclissi di questi giorni. Secondo gli ultimi dati di Google Trends, l'interesse degli italiani è raddoppiato negli ultimi 7 giorni, con ricerche su Google relative a fotografie d'eclissi aumentate del 180%. Quelli per filtri per macchine fotografiche sono esplose 490%. Tutti vogliono fotografare l'eclissi, e l'interesse per i teleobiettivi è cresciuto del 250% rispetto allo scorso anno. E poi ci sono anche i prezzi degli hotel nei paesi e nelle località più adatte a guardare l'eclissi, cioè questi hotel hanno mandato i prezzi alle stelle. Parliamo dei paesi europei dove l'eclissi è più visibile, dalla capitale islandese Reykjavik alla Spagna. Come sappiamo, alle Baleari ad esempio si è fermato anche il re di Spagna per osservare in questi giorni appunto questo fenomeno, cioè oggi, stasera, per noi che siamo in zona Milano, e che quindi forse non la vedremo proprio. Insomma, sta scendendo il sole, chissà, forse per qualche minuto si potrà ancora vedere, ma adesso Francesco ce ne parlerà molto meglio. E c'era un messaggio anche di una nostra ascoltatrice da Roma, Maria Teresa credo, che ci diceva: purtroppo a Roma ha incominciato a piovere, ma come, l'abbiamo aspettata tanto questa pioggia, no? E a Roma invece rovina proprio la visione dell'eclissi. Amen, ce ne sarà una fra una cinquantina d'anni, ce ne sarà un'altra, dai, un po' di musica.

0: of Monsters and Men, Dream Team, e nel nostro Dream Team arriva Francesco Massardo. Ciao!
1: Eccoci, ciao, vi ringrazio per la presentazione.
0: Reduce dalla mattinata, no? Dalle 7 alle 10, sì, in questi giorni stai conducendo qui su Giornale Radio, e poi di solito ti occupi di scienza, di tecnologia, di spazio, e quindi non potevamo non fare affidamento su di te, non appoggiarci a te per commentare quella che è già in corso, cioè queste eclissi. Che notizie ci porti?
1: Allora sì, è cominciata diciamo ufficialmente, e siamo insomma nella fase crescente in tal senso, quindi sono scattate tante dirette per seguire questa eclissi, soprattutto insomma in Italia è un po' una corsa, diciamo, contro il tempo, cioè contro il tramonto, quindi dovete immaginare che chiaramente più tardi tramonta il sole, più si potrà godere di questa eclissi, motivo per cui in Spagna sono un po' più fortunati, diciamo così, per quanto riguarda questa eclissi in particolare. Però in Italia ci siamo, insomma le città che se lo possono permettere, perché oggi il meteo ha fatto qualche scherzetto in giro, stanno già scattando, direi, l'osservazione, e soprattutto il nord e l'ovest del nostro paese sono avvantaggiati, quindi in particolare insomma il Piemonte, la Liguria, la Sardegna, la Valle d'Aosta sono le regioni un po' più avvantaggiate, il sud è un po' più sfortunato da questo punto di vista.
0: Però diciamolo che è sempre meglio utilizzare, anzi, tutte le precauzioni possibili, e quindi o gli occhialini oppure non la si guarda fondamentalmente. Ti ho mandato appena ora un tutorial che ha fatto la NASA su come costruire, fai da te, una sorta di alternativa all'occhiale ufficialmente preposto a ciò. Però direi intanto siamo un po' fuori tempo massimo se vogliamo costruirci.
1: Poi se l'ha fatto la NASA sarà complicato, no? No, ovviamente in realtà è piuttosto semplice, ma al tempo stesso bisognava forse pensarci un pelo prima. In realtà sì, è molto importante, ecco, non fissare il sole, questo vale ogni giorno, chiaramente non solo quando c'è l'eclissi, senza la giusta protezione non fa eccezione. Ecco, l'eclissi uno potrebbe essere portato a pensare, visto che si oscura lo posso guardare senza avere dei danni, in realtà assolutamente non è così, quindi massima attenzione.
0: Guarda, tra l'altro arrivano al 334 11 11 622, che tu ben conosci, dei messaggi dei nostri ascoltatori. C'è appunto Maria Teresa che ci diceva poco fa: dopo tanti giorni di cielo sereno, ora a Roma pioggia e grandine, addio eclissi. Però c'è anche chi ci dice: vabbè, ma io in fondo preferisco la pioggia.
1: Beh, ci voleva un po', diciamo, di questo periodo. Stephen, però effettivamente
0: Stephen ci dice sinceramente non vorrei togliere la magia, ma tra un temporale e eclissi scelgo la pioggia.
1: Pensa
0: a un'azienda agricola, manca acqua, basta caldo, dice. Va bene, accogliamo quindi questa notizia. Non si può vincere sempre, no? Quindi c'è sempre un lato negativo e un lato positivo anche in queste notizie. Ma io ti volevo fare un commento da boomer, posso?
1: Ci mancherebbe.
0: Ecco, io non so se tu nel 99 eri nato. Sì.
1: Ero nato, avevo 4 anni.
0: Diciamo. Vabbè, ma eri piccolino. Ti ricordi qualcosa della precedente eclissi?
1: No,
0: troppo
1: devo
0: piccolo.
1: Dire, non in prima persona, no.
0: Ok. E io invece ero già grandicella, e quindi ero in vacanza nel sud della Francia, e avevo deciso così di andare a vedere la reazione degli animali in un parco in particolare ornitologico, quindi c'erano uccelli di vario tipo, e già che c'era dicevo: vabbè, ci vado quando c'è l'eclissi. E in realtà il comportamento lo volevano vedere anche coloro che gestivano questo parco, e si chiedevano anche loro come avrebbero reagito. In realtà gli animali, diciamo, veri e propri non avevano dato motivo di particolari intenti per rispondere all'eclissi, ma le zanzare, mamma mia, appena è sceso il velo sul sole, che effettivamente era successo molto prima nel pomeriggio, se ben ricordo, nel corso della giornata quando il sole era più alto, sono arrivate, ok, è sera, mangiamo, andiamo a mangiare. E quindi questo è stato osservato sia da me e dalle persone che erano con me, sia dai gestori appunto di questo parco.
1: Da ricordarsi per questa edizione. Spero tu non fossi in Camargue, che è insomma
0: ero
1: una zona molto famosa,
0: ero
1: famosa per il birdwatching. Fishing, ma è famosa anche per le zanzare.
0: Per le
1: quindi
0: zanzare.
1: Avevo intuito dove fossimo andati a parare.
0: Esatto, mi ha sgamato subito. E poi la notizia che era appunto apparsa all'epoca, mi ricordo che un uomo, un signore di una certa età del sud Italia, credo in Sicilia, aveva fissato per tutto il tempo senza alcun tipo di protezione l'eclissi dall'inizio alla fine, ovviamente si era bruciato completamente la vista. Quindi non fatelo assolutamente, perché la vista è molto più preziosa di un'eclissi.
1: Eh sì, anche se siete siciliani, come dire, siete abituati al solleone, ma in realtà non bisogna fare scherzi quando si parla di questo, perché i danni poi rischiano di essere permanenti. Quindi insomma, anche per quanto uno possa essere affezionato a scorgere questo momento, ecco, pensiamo un po' più sul lungo termine. Però insomma, abbiamo oggi davvero tutti i mezzi per procurarci, ecco, una visione in sicurezza e oltre che in allegria, diciamo.
0: Abbiamo parlato della Spagna come uno dei luoghi di osservazione più ambiti. Poco fa davamo la notizia anche dei prezzi degli hotel che sono saliti sì, proprio perché c'è molta richiesta. Tu so che ci hai portato un ospite dalla Spagna, quindi io ti propongo di ascoltare un po' di musica e poi possiamo sentire questa ospite. Allora,
1: Vamos.
0: Script, grazie, Script con Will.i.am e Hall of Fame.

0: adesso ridò la parola subito a Francesco Massardo per presentarci la nostra ospite.
1: E allora sì, eccoci qua, ciao Eri, perché ripartiamo con un collegamento anche dalla Spagna, paese fortunatissimo, diciamo, nella lotteria di questa eclissi solare, in particolare la scia della totalità dell'eclissi toccherà, diciamo, tra un po' di minuti anche le isole Baleari, luogo già di per sé fantastico, soprattutto d'estate. Proprio da Ibiza siamo in collegamento con la nostra ospite, con noi Eva Lancioni, che si collega proprio dall'isola. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: E allora, insomma, grazie per darci una testimonianza.

0: calda, però sì, è emozionante questo fenomeno astrologico che sta succedendo qua a Ibiza. Turisti ovviamente più ammassati, diciamo, nelle spiagge, secondo me, perché è l'ora del tramonto e quindi la parte ovest dell'isola è, diciamo, più canalizzato a livello di controlli del traffico, hanno chiuso un po' le strade e hanno cercato di gestire, ecco, il flusso di macchine che ovviamente è abbastanza alto in questo periodo dell'anno.
1: Certo, e come dire, è un luogo dove si fa festa anche quando non c'è l'eclissi in generale d'estate, però immagino che nello spirito, ecco, di come Ibiza vive la vita, quasi mi verrebbe da dire, questa è diventata, tu credi, una grande festa che immagino andrà poi anche un po' oltre come orario all'eclissi che, insomma, è prevista dopo le 20 da quelle parti.
0: Sì, certo, a livello energetico Ibiza è un posto molto famoso per il magnetismo, quindi a livello astrologico anche è sentito dai locali, qui appassionati delle stelle, delle energie. E nonostante, cioè, ovviamente dopo l'eclissi oggi abbiamo il passaggio delle stelle cadenti, quindi sarà sì una serata, cioè, a guardare in alto, penso, e a ballare sicuramente nei vari punti dell'isola.
2: Eva,
0: La
2: ma tu
0: musica
2: sei in
0: farà.
2: spiaggia? Sei in spiaggia, Eva?
0: No, no, no, sono nel campo. Le
2: Ok.
0: spiagge, esatto, essendo appunto agosto, saranno super affollate, hanno già chiuso.
2: Cosa vedi in questo momento? Facci la radiocronaca.
0: La radiocronaca, la luna sta iniziando la sua crisi nella parte bassa del sole, e diciamo un pezzettino di oscurità lo sta già trasmettendo. E questo con gli occhialini, se tolgo gli occhialini vedo tutto il
2: No,
0: resto, con gli
2: no, no,
0: occhialini sì.
2: non toglierli
0: Esatto,
2: assolutamente. No, no, ci
0: siamo in una
2: mancherebbe altro.
0: valle, siamo circondati da pini, dalla macchia mediterranea, e cicale, grilli, tranquillità.
2: Tu resterai lì per molto poi, dopo questa.
0: Sì, comunque la fase culmina alle 8:30. 8:30, quindi 9 sarà ancora l'eclissi,
2: Ma
0: poi
2: tanto si cena
0: andando.
2: tardi in Spagna, non c'è problema.
0: Sì, non abbiamo fretta. Qua si dice s'impresa in Ibiza, una volta era s'impresa, adesso c'è un po' più di velocità, però senza fretta, viviamo qua sull'isola, sì. Godiamo il momento dell'eclissi, poi vediamo, esatto.
1: Senti,
2: Intanto
1: Eva,
2: grazie. Vai,
1: intervengo
2: vai.
1: ringraziandoti ancora una volta, giusto per un'ultima domanda, perché noi poi ci collegheremo ancora con la Spagna, ecco, nel corso di della prossima ora, perché la Spagna è veramente un paese in questo senso privilegiato. Ti chiedo, insomma, dal tuo punto di vista, anche a livello mediatico, poi quello che ci interessa, era tanto tempo che si preparava questo evento, o c'è stata nell'ultima settimana una specie di momento di epifania per cui tutta la Spagna e tutta Ibiza si è resa conto che stava per arrivare a un momento del genere? Mi metto nei panni di un turista che non sapeva dell'eclissi, che trova questi prezzi improvvisamente schizzati in alto e dice cosa sta succedendo. Insomma, in realtà i più bravi si erano portati avanti.
0: Certo, no, era abbastanza organizzato, si sapeva ormai da mesi, no? Questa cosa dell'eclissi a livello europeo. Sicuramente Ibiza si è preparata prima, però sono arrivati comunque gli ultimi ritardatari che magari non erano interessati tanto all'astrologia prima dell'ultimo mese. E comunque sì, hanno creato qui eventi, sai, comunque zone, l'osservatorio per i bambini, passeggiate anche col comune, con gli aiuntamenti, cose abbastanza organizzate per fare, esatto, passarlo bene nell'ambito a tutta l'isola, tra turisti, residenti, bambini, grandi. Quindi sì, organizzato, penso organizzato bene. C'è comunque confusione, chiaro, strade chiuse anche per chi va al lavoro, per i trasporti. Però vabbè, l'isola sopravvive a quest'ora di caos,
1: Beh, sì.
0: sicuramente.
1: Eva, non so, insomma, davvero ti ringrazio per la tua disponibilità, per averci raccontato come l'isola, come Ibiza sta vivendo questo momento. Ti lascio, come dire, all'osservazione che è in amicizia, mi sembra di capire, questa sera, quindi una sera di buona festa. Grazie per essere
0: Sì,
1: stata con
0: grazie a
1: noi.
0: voi, è stato un
2: Grazie, Eva.
0: piacere dividere l'emozione. Grazie a voi, un bacio da Ibiza.
2: Senti Francesco, io ne approfitterei per avere un'altra chiamata un po' speciale,
1: Eh
2: giusto?
1: sì, perché poi aspetto il buon Samuele in regia se ci dà l'ok, perché mi ha, insomma, chiamato poco fa. Io in realtà ero appunto qui in diretta con te, quindi ho dovuto buttare giù, che non è mai buona educazione, però. Il nostro editore, Domenico Zambarelli, che è un grande amante dell'osservazione dei cieli, a volte anche un po' troppo, diciamo,

0: diciamo così, e che però si è, beh, perché poi si lancia in mille avventure, ne parleremo un'altra volta.
1: Ne parleremo, mi incuriosisce.
0: Che è da un luogo straordinario per l'osservazione, sia da un punto di vista proprio logistico, perché si trova qui in Liguria, il monte di Portofino, che è questo promontorio insomma che i liguri conoscono bene, ma credo che sia un po' un patrimonio di tutta l'Italia, e sia poi insomma per raccontarci un'osservazione un po' speciale, perché l'avevo sentito questa mattina un po' dubbioso sul fatto che potesse essere nuvolo. In realtà la Liguria sta vivendo cieli sereni, quindi non so se lo abbiamo già in collegamento con noi.
1: Samuele lo sta intercettando, tra pochi secondi riusciremo ad avere Domenico Zambarelli, il nostro editore, in onda, e sicuramente adesso ci darà una buona testimonianza, come ci preannunciavi. Buonasera Zambarelli.
2: Buonasera.
1: Allora, cosa vede?
2: Buonasera Francesco. Allora, eccoci, siamo buonasera. Qua in ottima posizione sul monte di Portofino, a ridosso del Golfo Paradiso, del golfo che dà su Genova e sulle alture del Savonese Ligure. E la luna in questo momento sta entrando, diciamo che al primo spicchio, al primo quarto, è un sole al contrario di una luna calante, e quindi il primo quarto di sole è stato mangiato dalla potenza di ingresso della luna, che vi ricordo è a 384.500 chilometri contro i 149.600.000 chilometri del sole.
1: Caspita.
2: Questa è la distanza.
1: Lo assumiamo?
0: è assunto. Beh, la cosa fantastica è che appunto c'è questo rapporto di distanza, no? 1 a 400 grosso modo tra il sole e la luna rispetto a noi, che è esattamente anche quello delle dimensioni in cui li vediamo, questo motivo per cui combaciano alla perfezione. Insomma, Domenico, voglio chiederti anche quanta gente c'è, perché insomma è anche una bella scalata fino al monte di Portofino, e soprattutto se stiamo tutti indossando gli occhialini previsti per l'occasione.
2: Allora, noi eravamo preoccupati, sono qua con mia moglie a osservare questo grandioso spettacolo, di avere un cielo, come è stato nei giorni scorsi, molto dominato dalla foschia, mentre si è liberato, per cui abbiamo deciso all'ultimo, perché fino all'ultimo non era certo. Ci siamo spostati dove c'è le postazioni radiofoniche anche dei nostri impianti.
1: E controlli anche quelle, già che ci sei. Ottimo.
2: Stiamo vedendo uno spettacolo a cui stanno partecipando in questo momento sulle strade della che portano al Monte di Portofino centinaia di persone. Infatti c'è il traffico in tilt, è tutto bloccato da macchine e moto che cercano di trovare posteggio per assistere a questo grandioso spettacolo, che progressivamente e ineruttabilmente sta andando avanti fino a quando non si concluderà tra circa, Francesco, correggimi se sbaglio, una quarantina di minuti.
0: Un poco meno in Liguria e poi nel resto d'Italia, insomma, si andrà avanti così, e poi ovviamente in Spagna.
1: Infatti io adesso vi saluto, vi lascio, perché vado fuori anch'io a vedere qualcosa e quindi poi se volete vi chiamo e vi dico, no, ma direi che avete già grandi esperti, testimonianze, e poi effettivamente quella di Domenico Zambarelli così precisa e che ci ha invogliato, ecco, essere lì anche in questo posto particolare. Grazie davvero.
2: Ci sentiamo per le fasi finali, per chi come Walter Riva, il nostro direttore della testata Cosmo, lo sta osservando, e la peculiarità è vedere flirt solari quando il sole andrà a coprire la quasi integrità, allora possono essere visibili con i filtri solari, con le apparecchiature, con i telescopi giusti, quelli che sono i flirt, quindi tutte le lingue di fuoco che possono essere visibili in questo momento.
1: Che preparazione, anche... che preparazione da, da scienziato. Grazie mille, Domenico. Io vi saluto. Io vi saluto, ma vi lascio in buone mani tutti quanti, perché c'è Francesco Massardo che continua fino alle 21 e vi accompagnerà appunto con ospiti e poi con la sua competenza sull'argomento nel trattare appunto lo speciale Eclisse di Sole. Di Sole, oggi è così, di Solo. Vabbè, solo oggi c'è l'eclisse di Sole del 2026. Grazie davvero a tutti coloro che hanno contribuito a questo programma, quindi Matteo Respinti in redazione, Samuele Campochiaro in regia, a tutti voi che ci avete seguito e anche a Francesco Massardo che mi ha aiutato in quest'ultima mezz'ora. Vi lascio appunto con lui in ottime mani e state su Giornale Radio, ovviamente. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Speciali apparecchiature cinefotografiche sono disposte sulla fascia della Terra, dove l'eclissi si produrrà totale. Scende la terrificante notte in pieno giorno.
10: Buongiorno dal telegiornale. 3 milioni di sguardi sono già puntati verso il Sole.
11: Di nuovo le immagini della eclisse che in questo momento si sta per chiudere.
12: È assolutamente splendida.
13: Our planet Earth will look like this. Isn't that amazing? Then the moon will be as tiny as this little ball. So this little tiny little thing, tiny, is going to cover the sun, which is far away over there.
14: Giornale Radio. Speciale eclissi solare.
0: E allora eccoci qua, pronti a partire con una diretta speciale per seguire insieme il momento astronomico dell'anno, sicuramente dell'estate. L'eclissi di sole è già iniziata, è già tanti di voi saranno scattati per vedere quella luce che via via si va spegnendo in un momento magico che lega i paesi, che lega le persone, che lega il tempo, perché l'eclissi torna ciclicamente, a volte con cicli non troppo gestibili per la vita umana. Eppure se c'è una cosa che lega noi e i nostri antenati fino ai tempi che furono, è proprio quella di guardare il cielo e di trovare ancora la forza di meravigliarsi. E allora ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questo è lo speciale eclissi solare di Giornale Radio. Andiamo avanti insieme fino alle 21, dunque, per seguire l'andamento, mentre proprio in questi minuti, a seconda del luogo di osservazione, l'eclissi sta raggiungendo il proprio apice. Lo farà e lo sta facendo anche in Italia. Il nord ovest in particolare del nostro paese, scatenato in questo momento in cerca del sole, con gli occhi puntati sul tramonto per scorgere questo momento, ovviamente con le protezioni del caso, e poi avremo collegamenti un po' in giro per l'Europa, perché questa è una grande festa di tutta l'Europa, soprattutto dell'Europa occidentale, che si gode addirittura l'evento straordinario di un'eclisse totale. Accompagneremo questo nostro viaggio anche con della musica che per l'occasione è musica da eclissi, ovviamente non potrebbe che essere così. Devo salutare, ovviamente ringraziare Samuele Campochiaro, che è qui con me in regia e che dunque mi farà compagnia per questa ora speciale, e ovviamente ringraziare già adesso tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Alcuni di voi ci staranno magari ascoltando in auto, purtroppo senza poter scorgere in prima persona l'eclissi, faremo tutto il possibile per raccontarvela. Alcuni di voi staranno accompagnando il momento dell'osservazione proprio con gli occhialetti in una mano e la radio nell'altra. Allora più che mai siete voi protagonisti di questa puntata, fateci sentire le vostre emozioni, le vostre perplessità, i vostri dubbi, ma soprattutto la vostra eclissi al 334 11 11 622, rigorosamente in diretta, rigorosamente qui su WhatsApp, per dirci la vostra anche con i vostri messaggi vocali. Allora, caro Samuele, direi che siamo già nel mood per partire con un po' di musica, mentre insomma l'eclissi si va riempiendo in tanti cieli italiani e sta per raggiungere, ormai superare abbondantemente la metà dello spazio occupato dal sole, per andarlo a invadere pacificamente, diciamo così. Insomma, c'è una strana luna che sta sorgendo. È un po' lo stesso concetto che parecchi anni fa i Creedence Clearwater Revival si erano immaginati per parlarci di una Bad Moon Rising. Questo è il primo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme.

0: Bravo, buonasera giornale radio, buonasera a tutti. E per autocontraddirmi, perché comunque sono romanticone, l'eclissi è veramente un evento fantastico. L'altro, se non sbaglio, dovrebbe avvenire nel 2081, se non sbaglio. Al di là di questo, suggerisco a tutti di collegarsi al sito sul profilo Instagram dell'ESA, European Space Agency, perché sta facendo una diretta live davvero bellissima, a mio avviso, si vede benissimo.
1: Buonasera, sto seguendo anche io il vostro discorso riguardo all'eclissi, però mi viene un dubbio, cioè vorrei sapere di più. Come fa un essere umano a sapere la distanza tra la Terra e il Sole? Più o meno si è parlato di 150 milioni di chilometri. Com'è possibile saperlo? Scusate l'ignoranza, grazie.
2: E allora, insomma, già questi sono i vostri messaggi, il 334 11 11 622 per essere protagonisti di questa diretta dedicata all'eclissi. Intanto sul primo messaggio è parzialmente corretto: la prossima eclissi visibile dall'Italia sarà effettivamente nel 2081, quindi insomma dipende un po' dall'ottimismo che ognuno di noi ha per poterla assistere, però in realtà c'è un'eclissi straordinaria già in arrivo l'anno prossimo, sempre ad agosto, a inizio agosto 2027, dunque, che sarà parzialmente visibile dall'Italia, un po' come questa, scorrerà più a sud in questo caso, ma sarà visibile ad esempio dal Nord Africa, di nuovo dalla Spagna e dall'Egitto in particolare. Passerà sopra Luxor, regalandoci probabilmente lo scatto del secolo, e sarà visibile in realtà totalmente in una piccola porzione di territorio marino che si trova proprio a sud di Pantelleria, perché bisogna andare proprio al massimo sud del nostro paese. Quindi insomma ve lo do anche così come consiglio, se qualcuno ha una barchetta e vuole mettersi già in viaggio, altrimenti sì, bisogna attendere il 2081. Ma noi adesso godiamoci questa sulla distanza tra la Terra e il Sole. Insomma, pensate che è calcolata utilizzando, diciamo, dei metodi basati sulla cosiddetta parallasse, qua è un discorso di geometria, la differenza angolare tra le osservazioni che effettuiamo da diversi punti della Terra. Sapendo che la Terra è grosso modo sferica, si riesce a calcolare la distanza dal Sole. Pensate che però questo metodo è stato utilizzato per la prima volta da Aristarco di Samo e poi insomma successivamente perfezionato ad esempio da Giovanni Cassini. Oggi poi abbiamo radar, telemetria e sonde spaziali che ci danno sicuramente una mano. Ci arriva anche un altro messaggio di un ascoltatore che dice: noi siamo in Tunisia del Sud, non si vede nada, dicono. Non passa proprio di lì, perché va a curvare appunto rimanendo più a nord rispetto alla Tunisia del Sud, che comunque è un luogo incantevole, immagino, almeno non ci sono mai stato, ma immagino che sia così. A tal proposito, insomma, tutte le curiosità sull'eclissi ovviamente ve le racconterò nel corso di questa diretta, ma sono state immortalate in un numero speciale della nostra rivista Cosmo 2050, che potete trovare in edicola, e l'avete trovato insomma in tutti questi giorni. Tanti di voi magari lo avranno adesso sotto braccio per godersi qualche particolarità, e che ovviamente non sarebbe potuto nascere senza insomma l'ambizione intanto del nostro editore, che poco fa abbiamo sentito essere così appollaiato sul monte di Portofino, magari tra poco proviamo di nuovo a raggiungerlo, ma anche del nostro direttore Walter Riva, che sta in questo momento commentando la diretta a Genova per insomma una televisione che magari più tardi ci potrebbe raggiungere, ma anche ovviamente grazie al super lavoro del nostro direttore editoriale Piero Stroppa, che si sta godendo meritatamente l'eclissi dalla Lombardia. Poco fa ci ha mandato, ecco, sul nostro gruppo WhatsApp una foto già straordinaria, ma ci ha tenuto insomma a registrare per noi un piccolo messaggio che ci terrei a farvi ascoltare qui in diretta. Questo è Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono salito per vedere l'eclisse all'osservatorio astronomico di Sormano, che si trova nel triangolo Lariano in provincia di Como, a circa 1000 metri di quota. per questa occasione si sfrutta soprattutto l'ambiente aperto dell'osservatorio, che gode di una visibilità all'orizzonte che dovrebbe consentire l'osservazione del fenomeno. La giornata è serena ma molto calda, si temono quindi le brume all'orizzonte, speriamo che tutto proceda per il meglio. C'è molta attesa grazie agli ampi spazi e all'ambiente fresco lontano dall'afa delle pianure. Beh, per me l'eclisse in effetti è già iniziata da mesi, avendo preparato il numero di luglio-agosto di Cosmo 2050, che ovviamente ne parla, e poi il numero speciale in particolare per l'eclisse, che è stato distribuito in edicola in allegato con alcuni quotidiani. E adesso quindi me la voglio godere senza pretese fotografiche o scientifiche. Ho qui con me solamente un binocolo adeguatamente schermato. Perché? Perché evidentemente aspetto invece da domani le foto, soprattutto di chi ha potuto vedere la totalità, e le osservazioni che arriveranno sicuramente, spero, da molte parti e da tutta l'Italia. Quindi buona eclisse a tutti.
2: E questo era il nostro Piero Stroppa, che ovviamente ringrazio. E stiamo entrando già, ecco, nella fase caldissima evidentemente dell'eclissi. Nel nord-ovest, come detto, le condizioni diciamo più favorevoli: a Torino il massimo alle 20:21, a Milano alle 20:20, siamo lì, insomma ci siamo quasi. Poi accompagniamo magari il momento di picco, per così dire, nel nord-ovest anche con un po' di buona musica, ma ci tengo insomma a ricollegarmi, lo abbiamo sentito anche poco fa, ero con Eri Garutti, con il nostro editore Domenico Zambarelli, che in questo caso però è con noi, ecco, in qualità soprattutto di osservatore e di corrispondente dal Monte di Portofino, uno dei luoghi più elevati, diciamo, sulla costa. Spettacolo. Domenico Zambarelli ci ascolta, credo, è con noi.
4: Sì, eccomi.
2: Eccoci, allora descrivici un po' la situazione, insomma, per i meno fortunati,
4: allora,
2: che non possono vederla da lì.
4: Siamo all'ultima fase di questa magnifica, grandissima serata, un evento spettacolare che qua dal Monte di Portofino sta tenendo con gli occhi puntati verso il sole centinaia di persone, e siamo all'ultimo spicchio che il sole cerca di difendere, ma non ci riuscirà, perché la luna riuscirà a fare il suo corso e a entrare, a occupare il suo spazio per pochissimo tempo, però questo avverrà anche questa volta. Hai già ricordato che il prossimo anno vi sarà una grandiosa eclisse il 2 agosto, mm-hmm, che però non sarà visibile in Italia, ma avrà il suo apice, il suo 100% in Tunisia e sulle splendide piramidi in Egitto. Quindi speriamo, Francesco, di andare a osservare e raccontarlo per i nostri ascoltatori e per i nostri lettori di Cosmo. Però voglio cogliere l'occasione, perché ho qua un gruppo di ragazze entusiaste di questo fenomeno, e belle entusiaste. E come ti chiami?
5: Greta.
4: Gloria.
5: Emma.
4: Greta, racconta ai nostri ascoltatori le tue emozioni.
5: Allora, è una cosa, secondo me è una cosa bellissima. Noi ci ricordiamo che era successo quando eravamo piccolissime, ma non ce l'avevano fatto vedere perché eravamo troppo piccole, non avevamo gli occhiali, eravamo tutti a scuola. E niente, è un'emozione adesso che essere grandi, essere venute qua, siamo venute qua in macchina, ci sono un sacco di persone e è molto emozionante. Abbiamo tutti gli occhiali, abbiamo una maschera da saldatura e stiamo guardando ed è stupendo. Poi sul mare con un tramonto meraviglioso, quindi sì, è un'emozione nuova.
4: Gloria, non avete detto che età avete?
5: Io 18, noi due 18, io 22. È molto emozionante, bellissimo poi essere qua con le mie amiche, bellissimo, c'è un sacco di gente ed è bellissimo anche vederlo sul mare qua in Liguria, perché è un posto.
4: Dove siete?
5: In Milano, però abbiamo la casa qui, è bellissimo, siamo ogni anno qua, è bellissimo vederlo qui.
4: Allora, Francesco, vedi, è un'emozione che prende tutte le età, perché questo spettacolo, ricordo la prima volta che ero bambino, che avevo 10 anni ed era stato entusiasmante per me, lo è tutt'oggi e lo sarà sempre, perché la luna che entra nel sole ormai qua in questo momento inizia a vedersi proprio il bagliore rossastro più forte, sia per il tramonto sia per l'effetto proprio di occupazione della corona solare che va a assottigliarsi, e quindi c'è un'immagine sempre più nitida di questa eclisse che sta volgendo ormai al suo termine. Tra qualche minuto ci sarà, diciamo, l'apice del 94%. Avete ancora qualcosa da raccontare?
5: Meraviglioso.
2: Grazie, eccoci. Grazie allora, grazie insomma per questo racconto. Veramente il bello della diretta in questo caso è sentire l'emozione così che attraversa l'età, perché non c'è quasi nulla al mondo che lega così tanto come i fenomeni astronomici. Ringrazio molto il nostro editore Domenico Zambarelli e lo lascio insomma all'apice della visione, ecco, di questa eclissi. Grazie insomma per essere stato con noi. Evidentemente noi ci diamo in qualche modo già appuntamento al 2027 per un altro momento che sarà straordinario, ma ci penseremo dopo, ci penseremo almeno a partire dalle 21 quando terminerà la nostra diretta. Siamo, come dire, nella fase caldissima in Italia, perché l'eclissi è praticamente al massimo in tutta Italia in questo momento, al massimo della parzialità, che però è quasi totale in questi minuti. Noi la accompagniamo dovunque voi siate con la musica per eccellenza che deve accompagnare questo momento, un album leggendario dei Pink Floyd dedicato proprio alle sensazioni che si possono provare guardando un'eclissi con tutto quello che comporta. E allora il pezzo che ascoltiamo adesso è dei Pink Floyd, è di Dark Side of the Moon e si chiama proprio Eclipse.

0: E allora non c'è, come dire, pezzo, brano musicale più adatto, album musicale più adatto per descrivere l'emozione di un'eclissi se non Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ma proseguiamo il nostro racconto. L'eclissi sta uscendo di scena, diciamo, in Italia in questo momento al picco in buona parte d'Italia, poi è una parzialità che andrà via via ritirandosi. La Spagna, dove il sole tramonta un po' dopo, trovandosi a occidente, avrà anche la fortuna di poter godere di un'eclissi totale in buona parte del paese, ivi comprese le isole Baleari. Allora ho insomma il piacere di avere in collegamento con noi Marco Vitelloni di Radio Ibiza, che insomma è un collega che è evidentemente molto fortunato e che oggi invidiamo un po' più del solito. Grazie per essere con noi.
1: Ciao ragazzi!
0: Eccoci. Ciao Marco.
1: Scusate,
0: ciao Marco.
1: Sottofondo, ma siamo a questo evento al Mambo di Ibiza. Ci sono i Medusa che stanno suonando live in questo momento. Questa sera ci sono tantissimi eventi su tutta l'isola per celebrare questo evento particolare, che però purtroppo in questo momento ci sta dando un po' forfè, perché c'è stato un sole bellissimo tutto il giorno, 35 gradi. E 10 minuti fa è arrivata una mega nuvolona e si è piazzata proprio davanti.
0: E quindi avete ancora un po' di tempo per recuperare, diciamo. Speriamo che la nuvola possa essere passeggera come quella di Fantozzi. Sta intaccando
1: esatto,
0: il clima.
1: Perché
0: sta intaccando il clima di festa, oppure si vive, mi sembra di capire che comunque si riesca a fare festa tranquillamente lo stesso. Ci puoi descrivere un po' lo scenario? Ecco, dacci un po' lo scenario.
1: Guarda,
0: dove ti trovi?
1: Siamo a San Antonio, la spiaggia di San Antonio, il passeio marittimo. Siamo davanti al Mambo, che insieme al Caffè del Mar sono due dei locali più famosi qui a Ibiza. La spiaggia è strapiena, non si riesce neanche a muoversi perché ovviamente sono venuti tutti qua, trovandoci a ovest dell'isola, è il punto migliore per poter vedere il tramonto e di conseguenza anche le eclissi. Tutti che ballano, tutti comunque belli carichi. Un po', qualcuno è rimasto un po' deluso da questa nuvola, però appunto abbiamo ancora un po' di tempo, speriamo che ci se ne vada presto, anche se purtroppo, da come sembra, non sarà una cosa passeggera, però speriamo fino alla fine, dai, siamo positivi.
0: Ecco, ci puoi descrivere prima di lasciarti insomma i festeggiamenti, anche però in generale che clima si respira in un'isola che appunto vive d'estate, vive di turismo, vive di voglia di ballare, di fare festa, e che però si è trovata, diciamo, proprio lì nel cuore di un evento astronomico di portata mondiale. Da quanto tempo è che su Radio Ibiza avete parlato di questo momento? Da quant'è che lo aspettavate?
1: Beh, guarda, essendo un evento che si ripete credo ogni una trentina di anni più o meno, c'è tantissima, si è creata molta aspettativa. E poi abbiamo la fortuna appunto di essere in una posizione geografica in cui avremo un'eclissi totale al 100%. E quindi c'è molto fermento già da giorni, i voli erano tutti esauriti, hanno chiuso le strade, la polizia ha bloccato tutto. Noi siamo qua praticamente dalle 2 di pomeriggio perché rischiavamo se no di non poter neanche accedere alla situazione qua. Quindi poi sai, Ibiza di base è già una location di festa, poi quando ci sono questi eventi, voglio dire, ancora a maggior ragione siamo tutti più carichi, sia dal punto di vista emotivo, musicale, anche esoterico. Qua è un'isola molto spirituale, quindi questi eventi vengono vissuti anche da un punto di vista energetico, e sicuramente ci sta dando molta carica questa situazione.
0: E allora insomma la nostra invidia sarà anche evidentemente per il post eclissi a Ibiza. Grazie a Marco Vitelloni di Radio Ibiza per essere stato con noi. Buona eclissi la Spagna, insomma,
1: grazie
0: fortunata
1: a voi,
0: ancora. Grazie. La Spagna fortunata che deve ancora vivere il momento della totalità, dipende un po' dalle varie latitudini, come sempre in realtà in tal caso, perché poi la fascia della totalità ricopre, praticamente taglia la Spagna in due, possiamo dire così, entra dal nord-ovest. Ora bisogna fare una mini lezione di geografia, dalla Galizia, diciamo, da quella regione sopra il Portogallo, poi taglia diagonalmente, diciamo così, spostandosi verso sud-est tutta la Spagna, lambisce anche la regione di Madrid e poi scende giù verso le isole Baleari, e poi da lì si prosegue, diciamo, ma si va poi terminando semplicemente perché, ahimè, il sole tramonta e lo spettacolo finirà qui. È un momento insomma davvero straordinario. Adesso abbiamo superato, almeno in Italia, la fase in cui si è fatto buio un po' in anticipo rispetto al solito, perché tra poco, insomma, il sole va davvero tramontando, ed è quell'effetto straordinario che porta, insomma, le ombre sugli alberi a trasformarsi, porta gli uccelli a smettere di cantare, anche le zanzare ad attaccare, evidentemente, come ci raccontava Rigaruti poco fa, pensando che la notte sia arrivata in anticipo. Eppure la temperatura, che scende di colpo di qualche grado, quanto ne abbiamo bisogno, insomma, in questi giorni, ma solo ovviamente per pochi minuti, e poi si entrerà, lo faremo anche noi tra poco, nella fase di ritorno alla normalità. Tutto questo nasce da un fatto quasi miracoloso, perché la Terra, sembra un po' strano dirlo, è il luogo migliore per vedere un'eclissi solare. Non solo perché intanto occorre avere un satellite delle giuste dimensioni, e noi abbiamo la Luna, le Lune ce l'hanno anche altri pianeti, ma perché poi occorre che appunto le distanze siano né troppo ampie né troppo basse rispetto al Sole per poter riempire la forma solare, per non rischiare che sia troppo piccola l'ombra proiettata dalla Luna, o che non sia addirittura troppo grande. Il Sole ha un diametro di circa 400 volte quello della Luna, ma il Sole si trova a una distanza dalla Terra di circa 400 volte superiore rispetto a quella della Luna, il che significa che quando le traiettorie si incrociano, visti dalla Terra, il Sole e la Luna appaiono grandi, quasi esattamente uguali nel cielo. Una coincidenza, niente di più. Non c'è nessuna legge fisica che imponga questo rapporto, sembrerebbe quasi un segnale divino per qualcuno, magari lo è, sicuramente lo è stato in passato. Eppure, grazie a questo allineamento totalmente fortuito, quando la Luna passa esattamente tra la Terra e il Sole, riesce a coprirlo quasi alla perfezione, quasi come se il bacio tra il Sole e la Luna fosse stato appunto preorganizzato, non un pelo di più, non un pelo di meno, al punto che per gli astrofisici questo permette di osservare il fenomeno della corona solare, la parte più esterna del Sole, che vediamo appunto spuntare come una vera e propria corona, come una vera e propria aureola intorno alla Luna. Se la Luna fosse appunto leggermente più piccola o leggermente più lontana, non avremmo mai visto un'eclissi totale. Questo occorre, credo, pensarlo e ripeterci che, insomma, tutto sommato ne vale davvero la pena anche di proteggere questo pianeta unico nel suo genere, anche da un punto di vista astronomico. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, la nostra diretta prosegue tra pochissimo, insomma ci dedichiamo poi con la musica al racconto dell'eclissi, e torniamo tra poco con nuovi ospiti, con insomma nuovi appuntamenti. Rimanete con noi, la diretta dell'eclissi solare la trovate solo su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. Speciale eclissi solare.
0: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 32, e adesso per quelli di voi che stanno seguendo anche visivamente questo evento, ovviamente quelli che si trovano in Spagna, buon per loro, tutti gli altri stanno probabilmente vedendo dai propri device che il momento è arrivato, anche in buona parte della Spagna siamo nella fase massima, in questo caso la percentuale è bella tonda, 100%, l'eclissi è di fatto in corso in questo momento, ad esempio dalla diretta dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'ESA, si vede chiaramente un disco nero, totalmente nero, e un contorno di luce intorno. Il mondo si è fatto buio, l'effetto è straordinario, non si ripete spesso e proprio per questo rimane un momento incredibile da seguire. La Luna completamente coperto lì lungo quella scia, il sole, è un sole nero in questo momento, è quello che si vede ovviamente indossando gli occhialetti di protezione, e proprio in questo istante vedo la Luna proseguire la propria traiettoria e fare riemergere la luce. Si sta rifacendo luce in buona parte della Spagna, insomma sta tornando il sole, e allora è giusto celebrare questo momento anche di ritorno del sole nella fase più incredibile di questo fenomeno, che ormai dobbiamo già descrivere al passato in gran parte del mondo, con una canzone che celebra proprio questo. Il ritorno del sole è sempre una bella notizia dopo ogni notte, dopo ogni momento tormentato. Così almeno cantavano i Beatles. Questa è Here Comes the Sun.

0: E allora non potevano che essere i Beatles a dirci che è tornato il sole, è tornato dopo un attimo dove però si è tutto fermato in Italia, quasi, insomma, la totalità raggiunta, soprattutto da chi la osservava dal nord-ovest, e poi ancora un po' di sole, ma poco poco, perché in realtà poi è già l'ora del tramonto. Allora, se avete visto la linea della totalità, così la possiamo chiamare, di questa eclissi, avrete notato che ovviamente tagliava in pieno la Spagna, lo abbiamo già detto molte volte, è decisamente il paese più fortunato da questo punto di vista. In realtà, a ben vedere sulla mappa, ci sono un altro paio di luoghi un po' più remoti dove l'eclissi era totale, cioè la Groenlandia o l'Islanda, la parte occidentale dell'isola in particolare veniva attraversata proprio dalla fascia di totalità. C'è anche chi si è spinto fino a lì. Ho il piacere di avere in collegamento con noi Beatrice Iato, che è una collega giornalista che però ha scelto proprio l'Islanda per insomma una piccola vacanza a tema eclissi, e non solo, immagino, un luogo che già di per sé è molto selvaggio e affascinante. Ciao Beatrice, dall'Islanda da dove ci parli, da dove ci stai parlando?
1: Ciao, tant'è in questo momento sono ancora sulla barca che ho preso per andare a vedere l'eclissi, perché ho scelto di farlo in mezzo all'oceano, quindi sentirai un pochino di rumore per questo motivo.
0: Ma noi non chiediamo altro, descrivici, perché in realtà l'eclissi è stata un po' prima, diciamo, in Islanda ovviamente,
1: sì.
0: E quindi immagino che il grosso sia già passato, però è un paese estremamente nuvoloso, come dicono. Com'è andata?
1: Sì, no, allora ho scelto proprio di fare l'escursione in barca perché sapevo verso cosa andavo, infatti qua in realtà è pieno di nuvole e ho scelto di prendere la barca proprio perché così ci siamo spinti il più a largo possibile, abbiamo visto il sole in mezzo alle nuvole, ma un pochino l'abbiamo visto. La cosa impressionante è che, essendo in mezzo all'oceano, qua è diventato tutto buio molto molto velocemente, e poi è tornata ovviamente la luce molto velocemente, però in mezzo all'oceano fa un effetto un po' strano perché era proprio tutto buio, come se fosse notte completamente, e non avevamo niente intorno, quindi neanche una luce. E molto bello, molto suggestivo, un po' strano. Posso... per quanto è stato veloce. Sì.
0: È questione, soprattutto con la totalità, è questione veramente di secondi. Posso chiederti da quanto tempo hai premeditato questo viaggio? Perché proprio oggi pensavo sarebbe bello avere qualcuno dall'Islanda, però ho detto sarà complicato trovarlo. Poi mi è capitato casualmente di imbattermi, insomma, nel tuo racconto. Quanto tempo prima ci avevi pensato, o non dirmi che è stata una casualità?
1: In realtà pochissimo. Circa un mese, però solo perché in realtà io prenoto molto, molto cioè quando manca veramente poco, in realtà. Esatto, perché sono qua con i miei genitori, ma i miei genitori dovevano essere da un'altra parte a vedere l'eclissi e poi non sono riusciti ad andare, quindi gli ho detto: senti, io voglio andare in Islanda, vi porto io in Islanda. E un mese fa abbiamo prenotato.
0: Ecco,
1: e quindi siamo qui.
0: Salutaceli ovviamente. Un'altra cosa straordinaria dell'eclissi, che riesce a mettere insieme mondi diversi come le isole Baleari o l'Islanda. Io non riesco a immaginare due parti del mondo che potrebbero vivere l'eclissi totale con un animo differente. Ci siamo collegati prima con Ibiza, dove è già partita, come dire, la festa. Io non so come un islandese viva un momento del genere, anche di sovraesposizione mediatica, diciamo. Per quella che è stata la tua esperienza in questi giorni, si parla di eclissi in Islanda o la vita scorre lenta come sempre da quelle parti?
1: Allora, in realtà sì, e li ho visti anche abbastanza preoccupati perché diciamo che io mi trovo in una zona dove, come nella maggior parte dell'Islanda, c'è un'unica strada per arrivare nei posti e hanno veramente sfoderato la qualunque, hanno cambiato la viabilità, c'è un sacco di polizia in giro, c'è tutto aperto, non è una cosa tipica di queste zone in realtà. Effettivamente c'è un po' più di gente in giro, però diciamo che non così tanto da richiedere tutta la polizia che hanno messo in campo, questo sicuramente no. Però so che c'è un festival sicuramente che hanno organizzato per l'occasione, c'è molta molta gente che si è spostata apposta. Diciamo che prenotare gli hotel è stato molto difficile.
0: Questo è, come dire, il contraltare dell'eclissi. Leggevamo, avrete letto oggi, dei prezzi schizzati alle stelle, oltre della mancanza di disponibilità, immagino, per quanto riguarda un paese piccolo come l'Islanda, con questa eclissi totale che è andata a lambire pure la capitale Reykjavik, ma addirittura dal mare islandese si è collegata con noi Beatrice Iato. Beatrice, grazie mille per questo tuo racconto in diretta.
1: Grazie,
0: buon proseguimento di viaggio a questo punto per mare e poi insomma per quell'isola bellissima che è l'Islanda. E chi ama un'eclissi non può non amare l'Islanda, credo che queste due cose vadano assolutamente di pari passo. Insomma, proseguiamo il nostro racconto. Intanto fateci sapere, insomma, per chi l'ha vista, com'è andata, se siete rimasti anche delusi, perché a volte, ce lo diceva poco fa il collegamento da Ibiza, può arrivare quella nuvola fantoziana dell'ultimo minuto a coprire. Ci sono tutta una serie, ecco, di fattori che però, quando vanno a combaciare, regalano uno spettacolo straordinario. Anche un fenomeno ad hoc, pensate, per l'eclissi, il cosiddetto effetto Bailey. Gli ultimi raggi di sole che filtrano attraverso le valli, i crateri del bordo lunare, quindi quando siamo in presenza di un'eclissi totale, creano una serie di puntini di luce che sembrano proprio delle perline lungo il profilo della Luna. E subito dopo un ultimo singolo bagliore, si chiama l'anello di diamante dell'eclissi, è l'ultima scintilla di sole prima del buio totale, poi appunto il buio, che non è la notte, anche questo è un aspetto difficile da descrivere, è qualcosa di diverso, perché all'orizzonte, guardando in ogni direzione, nord e sud, si vede una luce arancione, come un tramonto, sì, ma a 360 gradi, qualcosa di contrario al concetto stesso di tramonto. Le stelle e i pianeti più luminosi compaiono nel cielo tutto d'un tratto, come se qualcuno avesse appunto spento la luce nella stanza e si fossero illuminati gli oggetti più luminosi, per l'appunto. E al centro, dove prima c'era il sole, un buco nero circondato da un alone bianco-argenteo che sembra davvero vivo e che pulsa, la corona solare, l'atmosfera esterna della nostra stella, di cui sappiamo ancora così poco, normalmente invisibile perché sovrastata dalla luce ben più accecante del disco solare e che si vede solo quando c'è qualcosa a parare lo schermo, diciamo così, tanto che ci sono delle vere e proprie sonde, ecco, che girano per lo spazio e cercano proprio di ricreare l'effetto eclissi ogni giorno. Questa fase, appunto, può durare al massimo 7 minuti e mezzo ed è un evento dunque rarissimo, anche perché nella maggior parte dei casi dura molto meno, spesso solo 2 o 3 minuti, e poi così, con la stessa rapidità con cui è arrivata, se ne va. Il sole riappare, il cielo torna azzurro o colorato, come nel caso di questo tramonto europeo, il mondo torna forse a essere quello di sempre. Noi siamo davvero uguali a prima? Chi lo ha vissuto dice spesso che qualcosa non torna più esattamente come era prima. E allora noi andiamo a concludere questo nostro viaggio, che è anche un viaggio musicale, con la canzone per eccellenza dell'eclissi. È una canzone di Bonnie Tyler, che è scomparsa peraltro non troppo tempo fa, e che ci parla, sì, di un'eclissi totale un po' particolare, quella del cuore, che ci auguriamo che non si debba eclissare invece in tutti coloro che sono al nostro ascolto, perché è un'attività visiva scientifica, ma è soprattutto un'attività di pura emozione. Questa è Bonnie Tyler, questa è Total Eclipse of the Heart.

E allora non poteva esserci ovviamente una canzone più giusta con cui concludere questa nostra diretta insieme, Total Eclipse of the Heart, ma questa è stata un'eclissi straordinaria, soprattutto perché non era un'eclissi facile per i cacciatori di eclissi relativamente breve, soprattutto così passa all'orizzonte, dove un po' di foschia, dove una nuvoletta passeggera può bastare ovviamente per mandare tutto all'aria, ma c'è chi ovviamente questa data se l'era segnata già da un pezzo e si è mosso verso i luoghi appunto più preferibili per l'osservazione, soprattutto appunto verso la Spagna. Anche gli scienziati e le scienziate non possono fare a meno ovviamente di questo momento e di questo viaggio, e allora in collegamento con noi dalla Spagna abbiamo Federica Duras,

0: Spagna. E avete detto bene, abbiamo segnato questa data sul calendario. Eravamo preoccupate perché le nuvole, perché come dicevi, è un'eclissi, è stata un'eclissi perché qui è quasi finita. È stata un'eclissi molto difficile perché all'orario del tramonto, quindi molto bassa sull'orizzonte e molto breve. E noi siamo in montagna, quindi diciamo le nuvole erano abbastanza scongiurate, però i giorni scorsi qui ha piovuto, c'era tantissima foschia, però è andato tutto bene, quindi è stato emozionante, infatti forse si sente anche dalla mia voce
1: Beh,
0: e le
1: non può
0: persone,
1: che
0: sì.
1: essere così. Ci descrivi proprio il momento che avete vissuto pochi minuti fa, anche insomma, immagino, cioè quella, come dire, quella, quasi quell'ansia da prestazione, perché nel giro di 1 o 2 minuti bisogna godersi quel momento, metterlo dentro e sperare che non esca più fuori.
0: Sì, hai parlato del diario di viaggio di oggi del nostro podcast, si chiamava L'attesa, perché c'è stato per tutto oggi questa frenesia, anche quest'ansia, no? Di cosa succederà, cosa vedremo. E l'eclissi è finita, la totalità è stata più o meno alle 20:32, è durata 1 minuto e mezzo circa, quindi è quasi finita, come dicevo, e abbiamo vissuto il cambio proprio del passaggio dalla luce al buio. È proprio così, era la mia prima eclissi e me l'avevano raccontata, ma succede proprio questo: 1 minuto prima c'è luce, perché comunque alle 7:30 ancora c'è tanta luce, e improvvisamente, quando l'ultimo spicchio di sole viene coperto, diventa tutto buio. E la cosa più bella è che appare la corona solare. Quindi il sole all'inizio era piccolino, quando viene coperto diventa un disco enorme e si vede la corona solare, che solitamente non si vede perché appunto il sole è troppo luminoso. Quindi un'emozione veramente incredibile.
1: E peraltro non è solo qualcosa, come dire, di normalmente invisibile che improvvisamente appare, ma è un oggetto, diciamo, la corona solare che gli scienziati, le scienziate studiano da anni. Ci sono missioni realizzate apposta per studiare la corona solare, ne sappiamo ancora estremamente poco. E questo ci puoi spiegare la parte più scientifica, se vogliamo, di un evento come questo?
0: Sì, in realtà la cosa, diciamo, una delle cose belle a livello scientifico qui a Havalambre è che c'è un team di ricerca dell'INAF, che ha uno strumento appunto a guida INAF, poi in collaborazione con anche il CNR e le università, che sta testando questo nuovo strumento, e la cui peculiarità è la forma del coronografo, dello spettrografo. Quindi uno spettro è essenzialmente uno strumento che riesce a osservare, catturare la luce del sole e a scinderla nei colori dell'arcobaleno, quindi nelle sue varie lunghezze d'onda. Solitamente gli spettri hanno una forma lineare, quindi una fenditura a slitta lineare, e in questo caso gli italiani, questo team di ricerca, si è inventato una fenditura circolare, perché effettivamente il Sole ha una forma circolare. E quindi questa è la prima volta che viene testato questo strumento, che si chiama CIS, e mi sembra dalle loro voci che tutto sia andato bene. E quindi questo appunto è un prototipo. Se tutto andrà come previsto, l'analisi dati andrà bene, poi verrà proposto per future missioni spaziali tra tanti anni, però ecco, questo è l'obiettivo.
1: Ecco, insomma, siamo praticamente in chiusura, ti ringrazio ancora per essere, insomma, stata con
0: Grazie a
1: noi nel
0: voi.
1: corso di questa eclissi. Posso chiederti solo per concludere se state
0: Sì.
1: preparando un prossimo viaggio verso l'Egitto, la Tunisia per il 2027 a questo punto?
0: Ci stiamo pensando, e sicuramente dopo questa esperienza il pensiero è ancora più forte, quindi sicuramente.
1: E allora grazie a Federica Duras
0: Grazie a voi.
1: e a Claudia Mignone dell'INAF per
0: Buonasera,
1: essersi collegate.
0: grazie.
1: Grazie ancora per essersi collegate con noi dalla Spagna, ancora una volta, insomma, ovviamente, paese che l'ha fatta un po' da padrone in questa nostra diretta per la ragione, appunto, che vi ho spiegato. L'eclissi lì è stata totale, ma questo ci porta a fare davvero un paio di ultime considerazioni prima di salutarvi. Intanto, questo è un mese assolutamente straordinario. C'è una seconda eclissi, in realtà, già in questo mese qui. Sarà però un'eclissi lunare, quindi è il meccanismo per certi versi completamente opposto rispetto a quella solare. In questo caso la Terra sarà esattamente frapposta tra il Sole e la Luna, e dunque di notte si può assistere a questo fenomeno molto particolare, appunto, della totale incapacità del Sole di arrivare, ecco, a colpire la Luna, proprio perché di mezzo c'è il nostro pianeta. Bisognerà attendere il 28 di agosto. In questo caso bisognerà o fare una levataccia o fare molto tardi.

0: delle vostre preferenze, perché sarà intorno alle 3:30 del mattino. Insomma, due eclissi nello stesso mese, però non è cosa da poco. Ma poi, come dicevo e come commentavamo poco fa anche con Federica Duras e Claudia Mignone, ci sarà un'altra eclissi totale l'anno prossimo. Non è così usuale che ce ne siano due di questa portata nel giro appunto di 12 mesi. Un'eclissi, quella del 2 agosto 2027, che attraverserà il Mediterraneo nuovamente, un po' più a sud rispetto a questa, andrà a essere visibile, ecco, su Malta, sulla Tunisia e poi sull'Egitto, con una traiettoria che curiosamente va anche appunto sopra le piramidi praticamente, quindi immaginiamo già, ecco, occorre portarsi avanti, ma uscirà sicuramente qualche immagine, quella sì, che può finire nei libri di storia, così come finirà ovviamente anche questa eclissi che abbiamo vissuto assieme. Peraltro l'invito è a rimanere a osservare il cielo, se già avete fatto lo sforzo di recarvi in qualche luogo isolato, perché si sta facendo buio e col buio arriva una notte semplicemente spettacolare per osservare le stelle cadenti, quello che è il nome appunto delle Pleiadi, delle più note meteore, questa polvere di cometa che dà un po' l'effetto di una stella che cade, non lo è ovviamente e fortunatamente per noi, ma sarà una notte speciale perché intanto siamo in quella fase dell'anno in cui appunto si entra in questo grande nuvolone di polvere di cometa, dovete immaginarlo così, ma poi soprattutto questa notte c'è una luna nuova e quindi non ci sarà la luna, diciamo, a impattare, a inquinare in maniera ovviamente naturale il cielo, che sarà tutto disponibile per le stelle, per i pianeti. Dunque ovviamente l'invito in questo caso è recarsi in un luogo ovviamente aperto, ma soprattutto lontano dalle luci artificiali, quindi lontano dalle grandi città, per godere al meglio di questo spettacolo, magari nel largo del mare, magari in montagna o appunto lontani dai grandi centri. Siamo in fondo, io voglio concludere con questo nostro racconto con un mito straordinario, perché l'eclissi non è solo astronomia, è anche storia dell'umanità. Per millenni le eclissi sono state fonte di terrore, ma anche di meraviglia, ovviamente di superstizione, e nella mitologia induista forse c'è uno dei miti più straordinari legati all'eclissi, legata alla storia di Rahu e Ketu, due entità nate da un unico demone diviso in due. Il mito racconta che durante il Samudra Manthan, il grande rimescolamento dell'oceano cosmico compiuto insieme da dei e demoni, Deva e Asura per dirlo all'indiana, per ottenere l'Amrita, il nettare dell'immortalità, gli dei riuscirono infine a impossessarsi della bevanda sacra. Vishnu assunse allora le sembianze di Mohini, una donna di bellezza incantevole, per distribuire l'Amrita solo agli dei, escludendo i demoni. E un demone di nome Svarbanu però capì l'inganno, si travestì da dio e si sedette silenziosamente tra il sole, Surya, e la luna, Chandra, durante la distribuzione, riuscendo così a bere qualche sorso di quel nettare prima che qualcuno ovviamente se ne accorgesse. Furono proprio Surya e Chandra, che lo avevano visto seduto tra loro, ad accorgersi dell'inganno e ad avvertire Vishnu, e così Mohini, Vishnu, senza esitare, scagliò il suo disco e decapitò il demone in un istante, proprio mentre l'Amrita gli stava scorrendo in gola. Ed era però troppo tardi, il nettare aveva già reso immortali sia la testa che il corpo del demone, ormai separati per sempre, e così la testa divenne Rahu e il corpo divenne Ketu. Da allora, secondo il mito, Rahu e Ketu si inseguono in eterno il sole e la luna per il cielo, cercando vendetta contro chi li aveva traditi. Quando riescono a raggiungerli e a inghiottirli, si verifica un'eclissi, cioè il sole entra nella testa, scompare per qualche istante e poi riappare dalla gola, proprio come in un'eclissi il sole scompare e riappare subito dopo. Questo era il racconto di Giornale Radio di questa spettacolare eclissi solare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Samuele Campochiaro e siamo giunti al termine. Grazie per il vostro ascolto, per la vostra attenzione, grazie per aver vissuto con noi questo momento straordinario. A tutti voi una buona serata e l'appuntamento alla prossima eclissi.
1: Giornale Radio. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 21. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21:34. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Sono le 22 ed un minuto. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: but nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
3: Sono le 23 ed un minuto. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale Radio.
1: Meteo. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questo
1: è Luna. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.